sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

di più, con giochi, fuochi e fiori pur versando in povertà. Ho visto tanta gente colorare la città, la sera all'imbrunire.

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista, sempre in cerca di complimenti.

0: imprese non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Radio.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Galizia.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
16: La radio, compagna di sempre.

0: paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
3: E cambiano i nomi, ma non la sostanza, un ombrello nel culo.

appunto, c'eravamo prima noi. No, senta, possiamo passare? No, veramente, lo so che lei ha due cose, però se vuole le lascio qui.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo

Sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma hai degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che

dall'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

quella fiamma, e sembra quasi inferno, quella malinconia, che dà misura al vuoto, che un po' si porta dentro, e che non cancella.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

se potessi, direi che il mio cane non sapesse. Se potessi, direi che il mio cane non ci fosse. Se sapessi, dicessi che il mio cane non potesse. Che le gatte stanno buone, sono sempre le stesse. Se potessi, direi che il mio cane non sapesse. Se potessi, direi che il mio cane non ci fosse. Se sapessi, dicessi che il mio cane non potesse. Che le gatte stanno buone, sono sempre le stesse. Se potessi, direi che il mio cane non sapesse. Se potessi, direi che il mio cane non ci fosse. Se sapessi, dicessi che il mio cane non potesse. Che le gatte stanno buone, sono sempre le stesse. Corpo sconosciuto.

porta con sé mattini di piombo tra le case popolari, ed io di quella strana quiete ora vado a nutrirmi. C'è una calma di mattonelle rosse, ringhiere lucide nere, una calma di olivi più vecchia del tempo. Ed io che sono qui da prima che i monti si alzassero, da prima che il mondo iniziasse a girare, vado in giro senza trovare una collocazione. E sono un sogno.

mischia le urla del porto, voci possenti e corsare, sembrano voli cadenti, cantando parlano chiare. Ed il vento, triste, porta il fumo chiaro.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: io sono Antonio Borazzi.
1: Lei è qui per offrirci un articolo
2: fino all'ammontare dei 500.000 lire.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Che ormai industria o manifattura civile e militare siano strettamente connesse, sia sempre più difficile distinguere le une dalle altre, è ormai cosa risaputa e il caso tedesco lo insegna con Deutsche Telekom e la industria produttrice di armi Rheinmetall che si sono messe insieme per sviluppare uno scudo di difesa contro i droni e contro atti di sabotaggio che potrebbero prendere di mira le infrastrutture della Germania. Ecco, siamo davanti ad un contesto in cui quotidianamente parlare di minacce all'economia e continuare a pensare che la Russia stia preparando una guerra contro la Germania e contro l'Europa, alla fine non fa che alimentare la produzione di sistemi di arma sempre più sofisticate. La Germania e altri paesi europei negli ultimi anni hanno aumentato sistematicamente le spese militari e adducono la motivazione che i sorvoli dei droni non meglio identificati sui loro territori è ormai un pericolo oggettivo, perché questi droni arrivano direttamente dalla Russia. Sappiamo quanto siano invece insidiosi e pericolosi quei droni prodotti ad esempio dall'Ucraina, dove multinazionali hanno impiantato fabbriche per produrre dei sistemi sempre più avanzati, la cui vita sul mercato non supera un anno. Anzi, si dice che dopo 8-9 mesi un drone è superato e bisogna andare a commercializzare un prodotto con maggiori processi innovativi. Fatto sta che alimentare la paura di un attacco esterno è propedeutico per poi giustificare l'aumento delle spese militari. C'è un comunicato della Rheinmetall nel quale si parla di crescita delle minacce ibride, crescita dei concreti timori di un sabotaggio ad opera di droni non meglio identificati. Insomma, Deutsche Telekom e la Rheinmetall si sono messi insieme per sviluppare prodotti tecnologici di ultima generazione e quindi costruire un sistema cosiddetto difensivo. E dicono puntualmente in alcuni comunicati, ad esempio, che la sovranità si conquista con i fatti e non con le parole, e che Telecom si vuole assumere la responsabilità con l'esperienza acquisita nella connettività, nel cloud, nell'analisi dei dati, e portano la difesa dai droni a un nuovo livello, a un livello elevato, insieme a Rheinmetall, per rafforzare la sovranità e alleviare le preoccupazioni dell'opinione pubblica. Fatto sta che le preoccupazioni invece dell'opinione pubblica tedesca sono rivolte ad altro, ai tagli dei posti di lavoro, al ripristino della leva, ma un'altra dichiarazione invece, anche questa meriterebbe attenzione perché arriva dall'amministratore delegato della Rheinmetall, dice a un certo punto che la minaccia rappresentata dai droni è altamente digitale e serve una difesa efficace che richiede una combinazione di sensori, attuatori e reti di comunicazione sicure. Insomma, siamo davanti a dichiarazioni che vanno nella stessa direzione, ossia quella di costruire un sistema sinergico che veda insieme un'azienda civile, pubblica in parte, con un'azienda privata che si occupa della costruzione di sistemi di armi. Ma non è una novità, perché dal 2017 Telecom è già partner di sistemi per enti governativi e aziende nel campo della sicurezza dei droni. E magari andando a scartabellare i documenti ci rendiamo conto che tante aziende che apparentemente si occupano di altro in realtà sono già da anni all'interno del settore militare. Telecom, ad esempio, ha rilevato la presenza di alcuni voli di droni per conto della polizia durante i campionati europei di calcio nel 2024, e questo ci ricorda quando un sistema tecnologico israeliano è stato utilizzato per prevenire le registrazioni pirata di alcuni concerti. Ormai l'intreccio tra il settore civile e quello militare è sempre più intricato, e distinguere l'uno dall'altro è diventato veramente un rebus. La maggior parte dei droni viene ovviamente pilotata tramite radiocomando, e droni e radiocomandi hanno una radiofrequenza, e i sensori della radiofrequenza possono rilevare i segnali e quindi la posizione sia del drone che dell'operatore. E questa tecnologia è probabilmente così diffusa e così comune che stanno studiando il modo e maniera di superarla e di renderla ancora più forte e, diciamo, tecnologicamente avanzato al punto da non essere identificabile. I sensori utilizzati da Telecom operano intanto passivamente, per dare una spiegazione tecnica, non trasmettono segnali di ricerca attivi, e questo consente di installare i sensori RF sulle torri cellulari senza interferire con le tecnologie di comunicazione mobile. Anche la rete mobile dei telefonini potrebbe essere utilizzata a fini, diciamo, di controllo interno. Un ulteriore esempio di come il settore militare si sta progressivamente impossessando di tutte quante le infrastrutture civili. Proprio nel dicembre dello scorso anno, Rheinmetall e Polizia, autorità portuale di Amburgo, hanno già sottoscritto un accordo per una partnership strategica per il controllo dei territori e per sviluppare tecnologie all'avanguardia e proteggere infrastrutture civili, marittime e di altro tipo. Quindi si comincia dai porti, si comincia dagli aeroporti, per poi estendere il sistema di controllo a tutto quanto l'ambito civile. Il controllo dei droni attraverso le reti mobili non è ancora diffuso in Germania, ma sicuramente siamo all'inizio di una nuova era che poi farà scuola in ogni altro paese. E chi utilizza i droni, oltre al raggio visivo, lo fa anche per scopi commerciali, ad esempio guardare le linee elettriche, gli oleodotti, i gasdotti. Questi piloti devono richiedere un'autorizzazione al volo, ma al di là di quelle che sono le questioni tecniche, sappiamo già che ci presenteranno il tutto non come un'esigenza militare, ma anche come una sicurezza in più per i civili a salvaguardare le nostre infrastrutture.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricali, a darvi il buongiorno per parlare un po' con voi della flottiglia e del perché è importante quello che stanno facendo, ma anche di un'altra cosa. Ed anzi, cominciamo proprio da questa. Solidarietà al collega avvocato Fausto Gianelli, in questi giorni al centro di infamanti accuse e ricostruzioni fantasiose con al centro la sua persona. È uno degli avvocati dell'Albanese, ma anche di alcuni degli imputati del processo contro Mohamed Hannoun. Fa parte del GAP, Giuristi Avvocati per la Palestina. Ha svolto negli anni attività di osservatore internazionale per i diritti umani, anche insieme a me. Ma soprattutto è un bravissimo avvocato penalista e ha, ahimè, anche la colpa, tra virgolette, di aver assunto la difesa dell'attentatore di Modena, El Khoudry. Questo ha dato il via ad un circo mediatico che punta a delegittimare il ruolo del difensore, di conseguenza del diritto di difesa, associando l'avvocato alle imputazioni del suo assistito e per questo motivo denigrarlo, diffamarlo e accusarlo di malcelata connivenza. Una cosa miserabile. Attenzione, compagni e compagni, perché questa cosa non riguarda solo l'avvocato Gianelli o gli avvocati in generale, riguarda tutti noi e la tenuta dell'ordinamento democratico. Chi di voi mi segue da più tempo lo sa, da diversi anni sono osservatrice internazionale in Turchia ai processi contro gli avvocati, che forse sono stati il simbolo più evidente della torsione autoritaria avvenuta appunto in Turchia dopo il 2016, il tentativo di colpo di Stato. Gli avvocati che difendevano oppositori politici venivano accusati di complicità nel crimine dell'assistito e l'aver assunto quella difesa veniva poi considerata una prova e così via, anche con gli avvocati degli avvocati. Ora ve la sto facendo semplice e sembra una barzelletta, ma non lo è. Anche Duterte nelle Filippine faceva così. È il lawfare, l'abuso del diritto come arma per annichilire gli oppositori politici. È vero che un paio di giornalacci non sono certo equiparabili ai poteri governativi, ma hanno un loro ruolo specifico perché servono a preparare il terreno, testare l'opinione pubblica, organizzare un perimetro di senso in cui è normale insultare l'avvocato di un attentatore, perché ci sono alcuni reati e alcuni rei che non meritano, secondo loro, alcuna garanzia. E quando questo tarlo entra nella testa e lì si insedia, ecco che poi la tolleranza a questo tipo di amministrazione sommaria e umorale della giustizia aumenta. I diritti fondamentali, lo diciamo sempre, sono tali perché sono innati, appartengono ad ogni persona dalla nascita, non sono concessioni. Non c'è bisogno di passare il vaglio della meritevolezza del potente di turno. Hai diritto comunque ad un avvocato che si spenda affinché tu abbia un giusto processo, qualsiasi cosa tu abbia commesso. E invece, per alcuni, dipende da chi tu sia. E questa cosa, no? Questa differenza, che non può certo essere ottenuta per legge qui da noi, perché sarebbe incostituzionale anche solo a pensarla, cercano di ottenerla in modi diversi. Per esempio, facendo pressione sugli avvocati che difendono imputati non graditi, con la speranza che il prossimo avvocato ci penserà due volte prima di assumere un incarico scomodo. L'avvocato Gianelli è forte, ha le spalle larghe, ha una fittissima rete di sostegno attorno a lui e sono sicura che non si farà scoraggiare, ma anzi, tutto questo non farà altro che cementare la sua volontà di onorare la toga. Ma su quanti questa strategia funzionerà? Non lasciamo germinare questo seme perché poi la pianta è difficile da estirpare. Ma ora veniamo alla flottiglia. E prima di ogni cosa un grazie sincero a tutte e tutti quelli che mettono a rischio le proprie vite per partecipare a queste missioni. Le reazioni di Israele si fanno ogni volta più arbitrarie e violente e davvero non c'è alcuna garanzia per la loro incolumità. I racconti dei partecipanti di questa missione sono da brividi, la tortura inflitta, ma soprattutto l'organizzazione che più di ogni altra cosa dimostra l'abitudine a questo tipo di pratica, alla sua sistematicità. Gestire centinaia di arrestati e riuscire a torturarli uno a uno in così poco tempo dimostra certamente grande familiarità alla gestione dei grandi numeri. E purtroppo noi sappiamo che questa cosa è vero, perché lo hanno imparato sulla pelle dei palestinesi. Quello che emerge dai loro racconti è solo una percentuale minima di quello che quasi 10.000 prigionieri palestinesi sono costretti a subire ogni giorno nelle carceri israeliane. L'ultimo rapporto dell'Albanese, Tortura e Genocidio, che vi consiglio di leggere se non lo avete ancora fatto, parla proprio di questo. I maltrattamenti, gli abusi fisici, psicologici e sessuali sono vere e proprie pratiche genocidiarie, sono parte integrante del disegno genocida, per mezzo delle quali si mira a distruggere l'integrità fisica e psicologica della popolazione palestinese. Non è un caso che a Damer, Prisoner Support and Human Rights, l'associazione di riferimento dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, che era nata nel 1991, è stata una delle prime ad essere messe fuori legge dallo Stato di Israele e dichiarata terrorista, già nel 2021, con conseguenze il conseguente divieto di attività e sequestro di tutti i beni. E i compagni e le compagne della flottiglia hanno il merito di costringere la nostra attenzione su tutto questo, e noi dovremmo solo ringraziarli e non fracassargli le palle per cretinate che sono chiare a tutti, tranne a chi si approccia in malafede. E capisco che certe critiche arrivino dalle squadracce filosioniste, anzi me lo aspetto, figuratevi, ma che arrivino da gente di area nostra è davvero deprimente. E parlo delle solite critiche che lamentano: uno, la flottiglia non è una missione umanitaria perché non porta abbastanza roba e comunque la roba non riesce mai ad arrivare in Palestina. Vabbè, ricominciamo dai fondamentali. La flottiglia porta attenzione su Gaza prima che viveri e all'obiettivo finale di costringere Israele a rompere l'assedio. Come? Provando a forzarlo e scatenando la reazione dell'entità sionista, la quale è evidentemente sotto stress per questa roba, tanto da reagire, come abbiamo visto, abbordando le navi praticamente ormai in acque greche. Non le hanno fatte nemmeno avvicinare, perché hanno imparato che quanto più si avvicinano, tanto più sale il morale della flottiglia di terra, della gente che l'aspetta a terra, e hanno provato così ad anticipare. Poi l'esibizione, no, del ministro Ben-Gvir, che ha costretto addirittura le autorità europee a prendere posizione, a chiedere che venga sanzionato. Sì, lo so, Ben-Gvir non è un pazzo isolato, ma una chiara espressione di un sistema fondato sul suprematismo, la sopraffazione e il genocidio. Ma lo è sempre stato e tutti noi lo abbiamo sempre saputo, ma gli altri no. L'indignazione qui da noi è esplosa solo quando questa brutalità si è rivolta contro i flottiglianti. Solo così la maggioranza delle persone qui da noi è riuscita a empatizzare. E la flottiglia lo sa, ed è per questo che insiste, perché l'assedio da cui è oppressa la Palestina non è solo quello militare e fisico, ma anche quello comunicativo. Nonostante 2 anni e mezzo di genocidio, nonostante non si sia mai interrotto, nonostante tutto questo, la nostra attenzione vacilla sempre, rimbalza tra 1000 emergenze e catastrofi imminenti. E la flottiglia lo sa e ci costringe a guardare, questo il suo merito più grande. È per questo che la flottiglia ha già vinto. Un'altra critica è: la flottiglia fa parlare solo di sé, non fa parlare della Palestina. E questo penso che in realtà già ho risposto precedentemente. Fanno parlare della Palestina attraverso di loro, perché è l'unico modo che qui e oggi funziona. Senza, c'è praticamente solo oblio e silenzio. Ovviamente parlo della maggioranza, no? Dei media mainstream che sono tenuti al guinzaglio dalla sbarra israeliana, non certo dei nostri canali indipendenti, noi ne abbiamo sempre parlato in questi termini. Quelli della flottiglia sfruttano un privilegio, cioè quello di essere bianchi ed europei, o comunque di non essere palestinesi, per ottenere ciò che la sofferenza palestinese da sola oggi non ottiene. È una cosa orribile, avete ragione. Sarebbe meglio un mondo dove ci indigniamo allo stesso modo di fronte ad ogni ingiustizia da chiunque subito. Ma nel frattempo che riusciamo a costruirlo, questo mondo, bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà oggi è questa. E poi, infine, il capolavoro, la critica suprema che ho ottenuto per ultima, perché è quella che mi fa davvero saltare sulla sedia. Quelli che reagiscono dicendo quasi con stizza, mo si lamentano, ma se stavano a casa loro non gli succedeva niente. Cioè, queste persone hanno messo a rischio tutto. Sono stati giorni in mezzo al mare, sono stati arrambati, arrembati, rapiti, picchiati. E quando si lamentano di aver subito violenza, denunciano la violenza subita, oppure si parla di denuncia, eccetera, eccetera, arriva sempre il giampirla di turno che deve fare sfoggio della sua ignavia. Questi, secondo me, sono i peggiori. È gente che, se dipendesse da loro, staremmo ancora al potere assoluto dell'imperatura. Lo stesso ragionamento che poi usano contro le donne violentate, perché se non usciva solo la notte, se non si fosse vestita così, oppure contro tutte le popolazioni oppresse o le minoranze oppresse in generale, se avessero obbedito non avrebbero subito violenza, non sarebbero state uccise, non avrebbero subito violenza. È solo il modo per assolvere chi usa la forza e delegittimare chi resiste. È un invito alla rassegnazione e all'accettazione dello status quo. Significa: se non protesti, non subisci violenza. Ma la storia insegna che le ingiustizie non sono mai state sconfitte stando zitti a casa da soli. Significa quello che dire, se stavano a casa loro non succedeva niente, significa chiedere alle vittime di annullarsi per non subire violenza. La pace, insomma, vista come assenza di chi contesta, non certo come la fine dell'oppressione. Comunque, caro Giampirlo, stai pure tranquillo a casa, che lo stiamo facendo anche per te. E sempre, anzi lo stanno, perché io non sono imbarcata, non mi sono, io ho troppa paura, ecco, del mare per imbarcarmi. E sempre a proposito dei flottiglianti che tornano a casa, se da noi devono subire le lamentazioni dei capitani coraggiosi, a Bilbao invece hanno trovato i manganelli. Girano le immagini dell'esplosione di brutale violenza che la polizia basca ha agito contro i flottiglianti in arrivo all'aeroporto di Bilbao. Per ore la dinamica è stata confusa, non si riusciva a capire che era successo, ma pare che sia tutto cominciato perché uno dei parenti in attesa avrebbe tentato di raggiungere un compagno appena atterrato. Cioè, una cosa inimmaginabile, una reazione di violenza isterica e sproporzionata che si è conclusa con quattro arresti tra i flottiglianti, che dopo le carceri israeliane ora si fanno un giro pure in quelle basche. Le autorità spagnole, rispetto a questa cosa, fanno scaricabarile. Quelle basche cercano il capro espiatorio, però quello che è venuto a galla da questa storia è la stretta relazione tra la polizia basca e le IDF, i militari israeliani, con contratti di addestramento e collaborazione che oggi la popolazione basca chiede a gran voce che vengano rescissi. E anche questo, senza la flottiglia, non sarebbe successo. Anche per oggi vi saluto perché il mio tempo è finito. Ci sentiamo la prossima volta. Statemi bene. Ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Shoot, Mr. President. Yes, sir.

Shoot, it's pressure. Yeah, it's pressure.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana, arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole. Sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe G. Bianchi vi dà un ben trovati ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena si intende. Loro erano Marco e Marica, due gemellini che attraversavano tutta l'Asia per cercare di sconfiggere la perfida imperatrice cinese. Gemelli nel segno del destino.

Allora, da un soggetto originale di Hayao Miyazaki, liberamente tratta dai romanzi Due anni di vacanze, 20.000 leghe sotto i mari, 5 settimane in pallone e l'isola misteriosa meglio conosciuta in tutto il mondo col titolo The Secret Blue Water. Cristina D'Avena fitta Alessandra Amoroso, il mistero della pietra azzurra.

0: sulla protagonista di questo cartone, Nadia, ragazza di colore. Mi sono infatti le prime pugnette, porci schifosi di merda. Striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento. Alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Team Radio, Gran Premio di Miami vinto da Kimi Antonelli, terzo Gran Premio consecutivo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, quarta l'altra Mercedes di George Russell, quinto Max Verstappen penalizzato di 5 secondi, sesto Lewis Hamilton, solo ottavo Leclerc penalizzato di 20 secondi, finito alle spalle di Colapinto. Ne parliamo a Team Radio con Simone Giannotta. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Mirko Genovesi, F1 come nessuno, ciao Mirko.
4: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E ospite di questa puntata Fabrizio Monaco, fondatore del blog Full Gas. Ciao Fabrizio, ben trovato.
5: Ciao, grazie dell'invito e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
2: Grazie a te per aver accettato. Allora, Antonelli vince, all'inizio diciamo ha sofferto la battaglia con Norris, con Leclerc, poi dopo nella seconda parte non c'è stata proprio più gara. Fabrizio, inizio proprio con te, è pronto per vincere il mondiale Antonelli?
5: Ma a questo punto con tre pole position e tre vittorie vedo difficile che si possa nascondere. Toto Wolff lo sta giustamente gestendo e questo è un lavoro che Mercedes sta facendo anche con i genitori di Kimi. Ricordiamo che ha 19 anni e mettere troppa pressione su un 19enne, nonostante sembri molto maturo, cioè è molto più maturo della sua età, è un atto dovuto, perché bisogna preservare il talento, bisogna aiutarlo non solo in questo campionato ma a raggiungere un livello di maturità sportiva e mentale che lo possa portare veramente a dominare nel corso degli anni. Quindi sì, si candida fortemente per il titolo. Il titolo ovviamente non è assegnato, perché come sappiamo tutti poi in Formula 1 ci sono una serie di fattori tra sviluppi, cose che possono succedere durante l'arco del campionato, quindi tutto giusto fino a questo momento. La prestazione di Antonelli è stata, anzi lasciatemi dire che Antonelli probabilmente ha fatto quello che ci si aspettava da Russell, cioè anche colmare qualche gap di Mercedes che in questo weekend non partiva proprio favorita. Però sì,
2: e che vedeva un ritorno della McLaren che non ci si aspettava, o che comunque sì, qualcosa ci si aspettava, non in questi termini, come tutto il weekend. Tra l'altro è stato anche weekend di sprint race, quindi le McLaren si sono viste. Mirko, te su Antonelli?
4: Sì, è chiaro, concordo con tutto quello che ha detto Fabrizio. Non so se poi alla lunga, quando, che ne so, parlavamo le scorse stagioni che è venuto un po' il brivido a Piastri e poi si è perso, sì. Poi qualche volta ci ha avuto un po' il brividino da prima posizione anche Norris, insomma non lo so quando, se continuerà così e andrà ancora così, se poi quando se arriva al dunque, se la giovane età possa giocargli qualche brutto scherzo. Però per ora, per la freddezza che sta dimostrando, il modo con cui arriva fino alla fine senza sbagliare mai, insomma, a parte che questo mi sembra quasi normale per tutti quelli che hanno le macchine buone, perché pure Verstappen non sbagliava mai quando c'aveva la super macchina, poi è chiaro oggi sbaglia pure lui questo succede quando c'è la macchina buona, di non sbagliare mai, no? Quindi a occhio e croce, così come siamo adesso, mi sembra che potrebbe vincere il mondiale. Però come diceva Fabrizio, aspettiamo, perché tutto può cambiare, sia in termini di testa per lui, sia in termini di
2: macchina, anche di macchina, di Mercedes,
4: sì,
2: di motore,
4: di avversari. La Mercedes non ha portato aggiornamenti a Miami, in Canada sono previsti aggiornamenti, e poi la narrativa portata in giro dice che tutti gli altri hanno portato tutto. Io che sapevo non era così, perché sia Ferrari che anche McLaren hanno detto che avrebbero spalmato un paio di cose pure su Canada, quindi non so, sicuro che sia finita anche per gli altri. Certo è che se su tutti gli aggiornamenti portati da McLaren, tutti quelli portati da Ferrari, è rimasto soltanto il motore, ancora c'è da preoccuparsi su Mercedes, e quindi Antonelli può sperare di portarselo a casa. Molto più Antonelli, a oggi dico molto più Antonelli che Russell, perché un Russell che ti prende 10 giri di ritardo, non per esagerare, insomma, la vedo che già ha preso la bastonata, stile secondo pilota Red Bull come Charles.
2: Sì. Senti Simone, le McLaren sono tornate competitive, è merito degli aggiornamenti che hanno portato a Miami, e possono rientrare in corsa per il mondiale secondo te?
3: Sembra di sì, anche rispetto al consumo gomme, che era un tallone d'Achille di questa McLaren. E, tra l'altro, Andrea Stella purtroppo è un profeta nella sua patria, che ci ha sempre detto quello che sarebbe stato ed è sempre stato così. Mo vediamo che succede.
2: Fabrizio,
4: Mirko. Scusami, sul discorso gomme, tanto per aggiungere su Simone, però non ha fatto 50 gradi di temperatura che c'erano fino al giorno prima sull'asfalto, quindi insomma, da quel punto di vista sono stati anche un filo aiutati, ecco.
2: Secondo te, Mirko, le McLaren stanno...
3: Però sabato faceva caldo,
2: Sì, però erano meno giri la sprint.
4: Sì. Da come ho visto la sprint e come ho visto la gara, è evidente che quando fanno la sprint hanno la possibilità di fare un assetto, un setup che gli permette di fare, visto che adesso c'è il parco chiuso che si riapre tra sprint e gara, secondo me predispongono, preparano, fanno un setup della macchina che su 20 giri regga, sparando tutto al massimo, insomma, in qualche modo, perché sono veramente differenti le prestazioni tra quello che succede alla sprint e quello che succede in gara, Cioè l'abbiamo visto un po' in maniera abbastanza chiara anche già solo stesso dal giro di pole position, insomma dal giro secco in qualifica, cambiano un po' le prestazioni. Le McLaren sì, sono tornate, evidentemente sono tornate, o forse c'ha ragione pure Leclerc che dice che sono sempre state lì, solo che tra problemi di batteria a non partire e altre cose non hanno mai chiuso un po' tutto, non hanno mai portato tutto sul piatto, quindi più o meno magari potevano stare anche lì, anche già solo in Giappone, e non l'abbiamo potuto vedere. Quindi sì, stanno lì, lottano, però secondo me non sono, almeno ad oggi, non sono le cannibali che erano la scorsa stagione, perché comunque Leclerc, finché poi non c'è stato il cambio gomme, situazioni e quant'altro, gli stava lì a un secondo a Piastri, quindi tutto sommato stavamo lì, quindi non mi sembrano così cannibali, e appunto, e poi dopo il solito discorso del gap motore, ma insomma non mi sembra che siano competitive al fine di stare davanti a Mercedes e forse un domani davanti a Ferrari, non lo so.
2: Fabrizio,
3: posso farti, Mirko, scusa, solo osservare una cosa. Le McLaren hanno un loro software, da quello che ho capito, sulla gestione della batteria, e tra l'altro le McLaren non partono male come parte male la Mercedes, non so se l'hai notato.
4: Veramente si sono parati tutti a partire, infatti sta cosa io la rivedrei, fossi Vasser gli direi: vabbè, mo che vi siete imparati tutti a partire, leviamo pure sto prestart, così mi gioco quello che c'ho di buono, insomma, perché voglio dire, ormai si sono imparati tutti a partire, quindi direi anche basta al prestart.
2: Fabrizio.
5: Allora, McLaren, quello che sta giocando a favore di McLaren sono evidentemente gli aggiornamenti, e non è la prima volta che succede. Andrea Stella a Sky aveva detto: chissà, magari succede un altro 2024, e quindi loro sono coscienti di poter portare con gli aggiornamenti un potenziale molto più elevato. Poi ovviamente tutti portano aggiornamenti. Ora, in questo momento però, quello che sta differenziando i motorizzati Mercedes dai non motorizzati Mercedes è la potenza del motore endotermico, e quindi un grosso punto interrogativo è costituito dall'ADUO, cioè la possibilità di poter, che concede alla FIA, di poter recuperare la potenza del motore, quindi di fatto rifare un nuovo motore, concedere ore al banco prova, concedere sviluppi extra, concedere soprattutto budget extra, e questo ADUO dovrebbero avercelo, a meno che non ci siano sorprese, sia Ferrari che Honda, quantomeno. Adesso c'è una discussione sul punto, e l'Audi anche, sì, certo, e c'è un... la domanda è se il punto di riferimento sia Mercedes o Red Bull, perché anche comunque il motore Red Bull, in quanto a potenza, è al top, poi Red Bull ha altri problemi, e quindi dopo l'ADUO potremmo farci un'idea, e come diceva giustamente Vasseur a inizio stagione, questo campionato non lo vincerà chi è più veloce subito, ma chi porterà gli aggiornamenti migliori. Questo è fisiologico in un campionato che parte da un regolamento nuovo per tutti e ci sono margini di miglioramento enormi, a partire dal carico aerodinamico, che può essere migliorato di molto, e la potenza del motore. Quindi ci sono ancora tanti pezzi che vanno messi insieme. Se la domanda è se Ferrari può ancora rientrare nella lotta al titolo, la mia risposta più ovvia, diciamo così, è quella di aspettare metà giugno, quando presumibilmente ci sarà l'implementazione del nuovo motore da parte di Ferrari. Allora vedremo cosa succederà. Per McLaren è un grosso salto in avanti di maturità, ma non sono sorpreso. Quello di cui sono sorpreso è ancora una volta un leggero tentennamento da parte di Piastri nei confronti di Norris, e questo sinceramente non voglio dire che mi sta facendo rivalutare Piastri, però se Norris è campione del mondo, questa è un'ulteriore conferma del fatto che se lo sia meritato di più.
2: Senti Mirko, prima di andare in onda, praticamente era già iniziata la puntata, stavamo già parlando di Ferrari. Allora, questi aggiornamenti funzionano, Leclerc ci ha fatto divertire con la battaglia con Antonelli, Norris, poi vabbè, la detta sua nell'ultimo giro, l'errore che ha tolto diciamo la soddisfazione del sesto posto. E funzionano questi aggiornamenti in Ferrari?
4: No, ovviamente fossi un ingegnere e uno dentro te lo saprei dire meglio. Diciamo che come opinione per me sì, anzi, considerato il gap motoristico che diceva anche Fabrizio, e considerati insomma i cavalli che mancano, secondo me l'ala reversa, l'ala Macarena, l'ala Saccappotta, chiamiamola come pare, ha fatto il suo. Cioè, io l'ho visto anche sul dritto, sì, perdevamo, ma grazie all'ala riuscivamo a rimanere a galla anche quando dietro ci avevamo i motorizzati Mercedes, no? Anzi, ti dirò, non so se è stato un problema elettrico, se è stato voluto perché si voleva far sorpassare, come ha detto Leclerc, sul finale per poi usare il boost, però il fatto che, se fosse vero che l'ha fatto di proposito, il fatto che abbia chiuso l'ala per farsi sorpassare significa che con l'ala aperta il suo vantaggio ce l'ha. Per cui secondo me hanno funzionato tutti, secondo me non sono neanche tutti, penso che in Canada forse ancora qualcosina da spremere ci sia. La Ferrari ha fatto scuola a tutti hanno portato il Frictel Mode, la letta davanti allo scarico in qualche modo, perché poi come Ferrari non la può portare nessuno, perché come abbiamo già detto tante altre volte, il fatto che abbiano spostato tutta la parte del cambio più al posteriore ha permesso, per i volumi, per gli ingombri, di fare quella letta. Altri non ce l'hanno questa possibilità, hanno inventato qualche trucco e barbatrucco, però insomma Ferrari ha fatto scuola da un punto di vista aerodinamico quest'anno, per tanti punti di vista, per cui secondo me la macchina c'è, gli aggiornamenti hanno funzionato. Però ragazzi, 30 cavalli, come diceva Fabrizio pure sempre pure fuori onda, mi pare, cioè anche dalle telemetrie è tutto là, è tutto sul dritto, è tutto sul primo allungo, insomma si vede tutta lì la differenza, mentre Ferrari è come telaio, come forza aerodinamica e di meccanica quest'anno ci sta, non ha toppato come l'anno scorso la sospensione che era ballerina, quest'anno ci sta tutto. L'idea dell'ala reversa è ottima, perché gli quei benefici che abbiamo detto, sia in termini dei chilometri orari sia in termini di portanza, perché quando la gira aiuta l'effetto rake del fondo, insomma tante belle cosette che secondo me hanno funzionato. Ma ragazzi, quando mancano 30 cavalli è dura mantenerla la tassa. Io penso che se la Ferrari oggi sotto montasse il motore Mercedes, per ipotesi, perché dire Mercedes e Ferrari insieme è una bestemmia, però se montasse sotto il motore Mercedes, Ferrari starebbe davanti a tutti, io ci metto la mano sul fuoco. Poi oggi che tutti quanti a dire la Macarena non ha ballato, cacciamo fuori Elkan, mamma mia sta storia, io ho bannato tutti praticamente, non me frega niente, cioè io non c'ho bisogno di extra follower che vengono a dirmi così, oppure quello che è venuto, essere tifoso Ferrari oggi è una vergogna, io ho fatto vergogna è tu che parli.
2: È un'altra cosa.
4: Cioè, sì, pure su sto Elkan, no, ma cioè, anche se Elkan basta, ma allargo un secondo. Dovrebbe dire allora Lawrence Stroll, che dovrebbe dire? Ha comprato fabbrica, ha fatto Galleria del Vento, ha preso Newey, ha preso Cardile, ha preso Ronaldo, Messi e sta lì con una macchina che manco arriva un altro po'. Che dovrebbe dire allora Lawrence Stroll con i soldi che ha buttato? E non mi venissero a dire che Aston Martin non è Ferrari, perché a livello di storia automobilistica Aston Martin è Aston Martin pure. Quindi di che stiamo a parlare? Stiamo sempre a criticare. La macchina è buona, è uscita bene, purtroppo ci abbiamo avuto l'handicap del Zimmermann, che ha voluto fare il motore a caramelle invece di farlo con le testate fatte bene, e ci abbiamo avuto un deficit, anzi, che secondo me sull'ultimo sono riusciti a chiudere un motore che è pure, come si dice, senza problemi, però ci abbiamo quel problema là. Ma gli aggiornamenti, per me, per chiudere il discorso, hanno assolutamente funzionato.
2: Senti Fabrizio, prima di salutarti, so che ti dobbiamo lasciare qualche minuto prima, quindi mancano pochi. Verstappen è partito dalla prima fila, poi è andato in testa a coda, poi ha fatto 50 giri con la mescola hard, ha superato, ha sportellato, era un po' nervoso, che gli succede?
5: Ma allora, Verstappen più che un Gran Premio di Formula 1 sembra aver fatto un incontro di box, perché anche qualche
4: era ancora in modalità Nürburgring.
5: Sì, esatto. Allora, Verstappen, dobbiamo partire da questo presupposto. Lui non fa niente in pista che non sia dettato dalla sua competitività, dalla sua voglia di correre. Quindi quello che ha fatto in pista era il risultato della sua voglia di recuperare, e sa benissimo che ha a disposizione un mezzo che in questo momento non è competitivo, anche se lui ha detto che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ora, quello che succede è che è entrato, secondo me, in una situazione dove, quando non è più la macchina migliore, inizi a fare degli errori in più. È successo ad Hamilton quando la Mercedes non è più stata dominante. Mi ricordo un test a coda alla Tosa a Imola nel 2020, un'uscita di pista dove penso fosse la prima uscita di pista di Hamilton negli ultimi 6 anni. E quindi paga un po' questo. Dicevamo fuori onda che ho visto due cose molto strane. Il testacoda di Verstappen in partenza, figlio di un errore che anche lui ha ammesso, e il testacoda di Leclerc al finale, figlio di un errore che anche lui ha ammesso. Mm-hmm. Questi errori sono secondo me da attribuire sicuramente a colpa del pilota, ma la reazione che queste nuove macchine hanno, soprattutto nel momento in cui il boost entra in gioco, è talmente violenta che se la macchina non si trova sul rettilineo, quindi col volante dritto, rischia di andare incontro a questo tipo di comportamento. Vale più per Leclerc che Verstappen, che probabilmente aveva anche le ruote di sinistra fuori dal circuito, quindi aveva andato un po' sullo sporco. Però è interessante notare come due errori arrivano da due piloti dove sinceramente non te l'aspetti. Su Verstappen il rischio che possa rinunciare alla Formula 1 è medio-alto, non è una persona che dice le cose tanto per cui sta riflettendo seriamente sul suo futuro, e non so se sarà disposto ad arrivare al 2030 prima di rivedere il vuoto, almeno questo è quello che dice Ben Sulayem, 2030-2031, sì. Quindi questo secondo me è quello che è successo in pista ieri a Verstappen.
2: Fabrizio, prima veramente, adesso ti saluto, mancano 15 secondi, però un ricordo di Alex Zanardi, ho visto un video che hai postato dopo la sua scomparsa, sono venuti i brividi ovviamente, ma è normale, 30 secondi su Zanardi.
5: Zanardi è una di quelle persone che vengono al mondo molto raramente, e come dicevo nel video, Zanardi non solo ci ha insegnato a non mollare, ci ha insegnato una cosa ancora più importante, che la vita non è quello che ti succede, la vita è quello che tu fai con quello che ti succede. Puoi ripartire da zero una, due, tre, quattro volte, l'importante è sempre e contare sui mezzi che hai a disposizione. Come diceva Zanardi, quando si è risvegliato dopo l'incidente del 2001, lui ha detto: io ho guardato la parte che è rimasta del mio corpo, non quella che se n'era andata.
2: Certo.
5: Quindi questo è il messaggio principale che Zanardi ci lascia, che è quello di mai mollare, ma non spinti solamente dalla voglia di non mollare, ma ragionando con metodo, con tanta forza di volontà, e questo si applica a tutto nella vita. Detto questo, purtroppo quando l'ho saputo mi è preso veramente un colpo al cuore, perché è una di quelle persone cui sei, anche se non lo conosci direttamente, ma sei veramente molto affezionato, per cui sono contento che Antonelli abbia dedicato un po' le vittorie a Zanardi.
2: Assolutamente,
5: è stato un bel gesto.
2: È vero, è vero. Fabrizio, ti ringrazio, grazie della tua partecipazione a questa puntata di Team Radio. Spero che qualche altra volta sarai dei nostri, ci farebbe piacere. Ti saluto.
5: Con molto piacere.
2: Grazie, grazie, fondatore del blog Full Gas. Alla prossima, quando vorrai, siamo qua. Grazie Fabrizio.
5: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
2: Ciao,
5: alla
2: Fabrizio.
4: Grazie,
2: ciao.
4: Un saluto.
2: Ciao. Allora, torniamo a questa puntata, torniamo alle cose del Gran Premio di Miami. Simone, secondo te le Ferrari stanno portando un po' di competitività con gli aggiornamenti portati a Miami?
3: Secondo me sì, anche se c'è il distacco finale prima del testa coda di Leclerc, eravamo a 20 qualcosa secondi, anche se non erano proprio reali, perché poi Leclerc si è trovato a fare tutto per via del pit stop leggermente anticipato, una serie di sorpassi.
2: Tra l'altro non l'ha presa bene il fatto che lo hanno anticipato,
3: che lo hanno fermato in quel momento.
2: Sì,
3: lì
2: ha detto magari se me lo dite.
3: E quindi questo distacco che era quello reale prima del testa coda, secondo me sarebbe stato una decina, se non qualcosa di secondi in meno, che poi per ogni sorpasso, per ogni cosa, 3-4 secondi li perdi dietro a fa il giro dietro l'altro, soprattutto quando lo devi sorpassare veramente e non sono doppiati.
2: Mirko, Hamilton, che è stato quasi inesistente per tutta la gara, aveva l'auto danneggiata, però non è, l'abbiamo visto anche nella sprint race, non c'è.
4: Non lo so, io come ho detto sono un po' deluso, cioè sinceramente prima di giovedì, quando è stato nelle dichiarazioni, ha detto: io ho trovato, a parte con gli aggiornamenti, ma comunque ho lavorato tanto al simulatore, ho ritrovato 8 decimi che perdevo qua e là, eccetera eccetera. Lì per lì dice: cacchio, 8 decimi, a voi, a te, questo sta davanti pure ai Mercedes. E invece non lo so, non solo non ha trovato gli 8 decimi, ma ne ha persi 8, quindi non lo so che gli succede. Secondo me non lo so, se è qui, io l'ho detto in modo molto dispiaciuto, se è questo l'Hamilton che ci dobbiamo avere come secondo pilota, che poi è brutto pure dirlo, però come altro pilota Ferrari, alla fine ci ragionerei effettivamente da qui alla fine stagione, perché tu ti aspetti che c'hai Hamilton e che, voglio dire, simil Shanghai, no? Che sia lì a lottare col suo, certo, compagno, non che si facciano sportellate a buttarsi fuori, ma che quantomeno stiano a giocarsi più o meno le stesse posizioni. Invece oggi, cioè nel weekend, mi è sembrato quasi un po' meglio, però quasi l'Hamilton della scorsa stagione, remissivo, là dietro, non combatte, non... Cioè, mentre tu vedi Leclerc che fino all'ultimo sta lì, rosicchia il decimo, torna indietro d'un decimo, pure nella gara sprint, no? È sempre stato intorno al secondo con Piastri lì a giocarsela, ma anche nella gara, finché non gli hanno fatto il cambio gomme anticipato troppo presto, secondo me, che poi è anche il problema che l'ha portato alla fine a trovarsi Piastri dietro, perché Piastri aveva quasi 10 giri di gomme di vantaggio su Leclerc.
2: Sì.
4: Quindi scambio gomme l'ha messo dietro a Russell, ha dovuto ricostruire tutto, però secondo me prima di quell'evento il passo, non dico che era come quello di quelli davanti, ma erano lì. Quindi tutto sommato invece Hamilton questo non l'ha portato, non ha esploso questa potenzialità della macchina, ma adesso uso un termine tanto caro a Vasseur, la potenzialità della macchina non la porta al massimo. Tra l'altro la cosa strana perché se ne è parlato poco, è che mentre Hamilton aveva di tutti gli aggiornamenti, quindi compreso quel defettore sull'alo, quei due pinnette che hanno messo sull'alo per deviare l'aria, il flusso dell'aria verso l'air scoop sopra, Leclerc no, l'ha smontato. Questo è strano, una cosa di differente fra loro due. Leclerc non ce l'aveva quel deflettore. Ho letto qualcuno che ha detto che forse ancora non è perfettamente regale, se non fosse regale l'avrebbero tolto da tutte e due le macchine.
2: Sì, certo,
4: chi dice
2: ovviamente
4: fregnacce pure, chi dice ste fregnacce a volte si rende conto, no? Dice, vabbè, siccome non si sa se è legale, uno lo mantengo e uno no. Vabbè. Che poi, tra l'altro, stessa soluzione che ha adottato pure Red Bull. Anche Red Bull ha messo quella roba lì. Quindi non lo so, io Hamilton non mi convince, cioè mo l'anno scorso quel che vuoi, la macchina non era la sua, è arrivato quest'anno, la macchina c'è il mio DNA, l'ho fatta io perché la conosco solo io, e poi però paga sempre nei confronti delle gare, che paga sempre, anche nelle gare in cui hanno combattuto un po', le ha prese comunque sempre, quindi de fatto non lo so, se questo, poi bisogna vedere quando metteremo i cavalli seri, se lui... Perché c'è tanti che dicono che quando lui sta sotto il terzo posto, quindi sta sotto il podio, non lotta, no? Quindi non lo so. Quindi vediamo quando tornerà sta cavalleria e quindi l'eventualità di poter azzannare podi e vittorie, se tornerà. Però se è questo, dico la verità, da qua a fine stagione, sia per lui che ci deve ragionare, ma anche per Ferrari è ora che ci comincia a ragionare. È stato bello, ma forse non ha funzionato.
2: Tra l'altro le strategie sono saltate perché tutti aspettavano la pioggia da un momento all'altro, pioggia che poi non è arrivata, Gran Premio sì che è stato anticipato di 3 ore, ma poi alla fine la pioggia non è arrivata, quindi hanno girato tutti sull'asciutto.
4: Permettimi un appendice, se la gara viene data con sicurezza, non mi ricordo che percentuale, bagnata, ed è quello che è stato, perché già dal giorno prima Tony Fulmini e Saetti hanno anticipato addirittura l'orario, riaprono il parco chiuso affinché le macchine possano essere modificate. Questo non ha detto nessuno, ma hanno modificato le macchine per andare a bagnato? E quindi di conseguenza anche la prestazione in pista potrebbe essere frutto delle modifiche che
2: qualcuno potrebbe aver cambiato e qualcuno no, certo.
4: Ah, hai capito, che ne sai, questo pure è tutto un dubbio.
2: Senti Simone, Colapinto straordinario, gasato dalla folla, dal bagno di folla in Argentina, una prestazione inaspettata.
3: Abbastanza, dato che lo chiamiamo Colapinto così per scherzare tra di noi.
2: Adesso lo chiamiamo Colapunti, visto che è dopo.
4: Ragazzi, non ha fatto niente fino a mo' e hanno fatto quello che hanno fatto, mo' che ha fatto i punti, minimo può andare a statua, a Buenos Aires.
2: Sì, assolutamente. Senti Mirko, è uscito un tuo album con anche rivisitazioni dei brani storici tuoi, con un inedito che è Formula Energia e che io vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori, e così poi andiamo nel finale di questa puntata. Questa è Formula Energia.
1: Benvenuti nel 2026, dove il sorpasso è vero.

0: cucini come un toast.
1: Formula Energia Rosso Assoluto è l'album della Formula 1 di F1 come nessuno. Mirko, allora una bella critica a questa nuova Formula 1, questa Formula 2026. Mirko?
2: Mi sentite? Ecco,
1: adesso sì.
2: Beh, faccio come sempre brevissimamente una cronistoria del perché. Allora, sì, avevo voglia di dare una rinfrescata alle vecchie canzoni, perché sì, magari, sai, i giovani amano, sentono meno un po' il ritmo del rock, sai, perché il rock è una roba un po' più roba nostra. Sì. Quindi volevo dare un refresh, mantenendosi quel timbro rock, ma magari dandogli un po' più di ritmo, un qualcosa di più. Quindi sono partito con l'idea di dare una rinfrescata un po' a tutti i brani,
1: certo,
2: e di raccoglierli in un album, perché li ho sempre pubblicati a uno, no?
1: Sì.
2: E quindi quella è l'idea. Però ogni album che si rispetta c'ha almeno degli inediti, no?
1: Assolutamente.
2: E quindi ho detto, boh, però sai, uno così su due piedi, uno due, creare subito un testo non è che ti viene facile, però come sempre mi metto lì, apro il mio notebook, uh-huh, e comincio a raccontare quello che sento e vedo della mia della Formula 1 attuale, cioè la racconto, me la racconto in testo, la scrivo prima così come me la racconto, poi cerco di dargli una timbrica, no?
1: Cioè, certo, certo,
2: una rimatura. Quindi è uscita fuori sta cosa, l'ho buttata in pasto ai miei strumentini, perché non sono né cantante né un musicista, questo me ne rammarico.
1: Non è la tua voce quella che canta, diciamo.
2: No. Sni. Posso dire SNI?
1: Sì, come no, assolutamente.
2: Perché, no, ti dico perché SNI, perché a differenza delle altre, così come tutte le cover che ho fatto delle vecchie canzoni, gli strumentini gli ho dato in pasto il mio timbro vocale.
1: Ah, grande.
2: Quindi, siccome questi strumentini ragionano con i timbri vocali delle canzoni che esistono, di quello che c'è in giro, sì, quindi spesso potrebbero anche andare a incappare. Io ho sentito alcune che sembrano le canzoni da Pausini piuttosto che altre gente che rifà ste robe. Sì. Io invece ho detto, ma posso dargli il mio timbro? E ovviamente pagando extra, ho potuto dargli il mio timbro. Quindi sotto il timbro, in qualche modo, cioè l'idea, la timbrica di base della voce è la mia.
1: È la tua.
2: Ah, quindi, okay, quindi in qualche modo gli ho dato qualcosa di mio anche nella voce. Il testo ovviamente, come sapete, è sempre roba mia. Il resto, come ho detto, non sono musicista, non sono cantante, quindi gli strumentini elettronici e digitali del momento mi aiutano a metterle in piedi. Non è ovviamente non sogno di diventare un cantante, perché non lo sono, non sogno di diventare musicista perché non lo sono, lo faccio per passione. Mi piace che la mia passione per la Formula 1 e per la Ferrari venga, come si dice, sviluppata in tutti i modi. Da ragazzo ho stato anche un DJ, quindi c'è tutto quello che è di,
1: certo,
2: me in qualche,
1: certo,
2: modo, no?
1: Assolutamente.
2: Quindi, anche nel mettere in mano a questi strumentini, no? Tanti fanno ste robe, però non è che glielo do in pasto e finisce lì. Io gli dico cosa deve essere, come deve essere, certo, in che chiave deve essere, e qual è il ritornello, qual è il preritornello, insomma gli do in pasto tutta una serie di informazioni che poi sono mie. Quindi si può dire sì che gli strumentini mi aiutano, ma per gran parte è roba che viene dalla mia capocchia. Insomma, ecco, mi sono divertito un'altra volta. Tra l'altro, in questo album ci sono appunto Formula Energia, che è nuova completamente,
1: sì,
2: ed è la critica formale a questa formula di adesso. Tra l'altro, come si dice, la strofa finale dice pure che torneranno il vuoto,
1: sì,
2: e la formula sarà di nuovo fumo. Quindi
1: è quella speranza che ci abbiamo noi da qualche tempo.
2: Esatto, poi manca a farla apposta, l'ho scritta prima, ma poi mo diventa quasi ufficiale che torna nel V8, quindi
1: sì,
2: in qualche modo profetica. Però le ultime due dell'album sono addirittura un qualcosa di diverso che non avevo fatto prima, cioè un mashup,
1: sì,
2: fra le canzoni più carine delle precedenti, insomma, tra Sogno Rosso e
1: F1 come nessuno.
2: Sì. 16 mondiale, che sarebbe quella dedicata a Leclerc,
1: e 44
2: che è quella
1: Hamilton.
2: Dedicata a Hamilton. Sì, sono dei mashup carini, molto ballabili così. non so, se uno c'ha voglia di sentire musica e ispirata alla Formula 1, perché anche un appassionato, secondo me è la cosa migliore da fare. Grazie comunque per averlo.
1: Ma grazie a te che l'hai scritta e che ce l'hai data in pasto a noi, e noi siamo contenti di ascoltarla. D'altro mi piace molto anche questa, non si batte tutti i fenomeni, eh. Io c'ho proprio, io vado matto per tutti i fenomeni, che è in versione rivisitata anche in questo album Rosso Assoluto. Allora, prima di chiudere, anche a voi chiedo un ricordo di Alex Zanardi. Mirko.
2: Io insomma vengo un po' da lontano, cioè noi siamo quelli che veniamo un po' da lontano, quindi ce l'abbiamo come ricordo sia come pilota sia per tutto quello che ha fatto dopo. Sì. Sicuramente non è stato uno di quei piloti per cui, ecco, te voglio dire, Senna, Schumacher, però c'aveva quel suo carattere particolare, il modo di parlare ai microfoni, comunque è sempre stato solare a prescindere. Sì. Poi quello che ha fatto da dopo, gli incidenti, tutte le volte che si è rialzato, quando l'ho visto già solo rientrare in macchina, perché poi il primo passaggio è stato rientrare in macchina.
1: E rientrò proprio su quella macchina che gli spezzò le gambe. Finì quei tre giri che gli mancavano.
2: Esatto, quella è una roba, cioè già solo quella faceva alzare i peli delle braccia, cioè già solo quella era da brividi. Sì. Senza contare, cioè, quello che è avvenuto dopo, cioè lui dopo, tra l'altro dopo pochissimo tempo, presentarsi lì ai Caschi d'Oro. Mi sembra i Caschi d'Oro,
1: a Bologna, sì, al Motor Show.
2: Alzarsi in piedi lì, sì. Sulle protesi, cioè tutte robe da brividi. Cioè lui, sì, ogni cosa che ha fatto ha dimostrato che la vita non finisce di fronte a dei problemi, ma che anzi, se uno ha la capacità, può fare quello che faceva prima e forse anche di più, perché poi diventare oro paraolimpico, sì, cioè fare quello che ha fatto lui. Tra l'altro ha fatto anche l'Ironman, quella normale, non quella,
1: sì, è vero,
2: non quella, diciamo, cioè coi normodotati, e sì, ha fatto comunque una buona posizione, cioè ha fatto comunque bene. Quindi c'è, cioè, un uomo che ha dimostrato tante cose, che però forse, penso, ma non lo so, perché era da tanto che non, cioè, si sentiva e non si sentiva parlare di lui dall'incidente quello col camion, sì, secondo me lì l'ha accusata di più,
1: sì,
2: la
1: assolutamente,
2: botta,
1: sì.
2: E secondo me sarà stata una conseguenza il fatto che se ne sia già andato, insomma, in qualche maniera, anzi sentiva più, quindi quando cominci a sentire poche notizie, mentre prima se ne parlava tanto ogni cosa che faceva, quando senti poche notizie io mi sono sempre detto la situazione forse non è rosea. E mi dispiace che sia andato via, è stato veramente una cosa che mi ha colpito, però insomma, con tutto quello che ci ha lasciato resterà nella storia tanto quanto i campioni di Formula 1 che osanniamo, come Senna, Schumacher, che rimarrà nella storia per il campione che è stato più come uomo anche che come sportivo.
1: Sì, è vero. Simone, te un ricordo di Zanardi?
3: Ma c'ho il ricordo anch'io di quella volta che si è alzato in piedi ai Caschi d'Oro a Bologna. Era passato anche poco dall'incidente,
1: pochi mesi, insomma, 2-3 mesi penso.
3: Sì, lì in piedi restai così a bocca asciutta. Io ho un ricordo di un mio caro amico che faceva gli Ironman e l'ha conosciuto, e lui sa della mia passione della Formula 1 e mi raccontava di Zanardi, che faceva ste gare che sono devastanti, perché fanno chilometri di nuoto, chilometri di corsa, chilometri in bicicletta e tutte queste cose qua. E dice che Zanardi era una persona, cioè lui si è messo a parlare, si sono messi a parlare come due persone al bar, quindi era anche una persona, cioè,
2: non era una
3: mano, cioè, che non, sì, se la tirava, sì, che non se la,
1: è vero. E va bene. Allora, diciamo che termina questa puntata di Team Radio. Adesso c'è un'altra sosta di 3 settimane, cioè così veramente. Poi dopo tutte insieme, poi invece sarà una.
2: Sì, dopo sarà un treno, fino alla pausa estiva sarà un treno.
1: Allucinante. Torna il 24 maggio dal Canada a Montreal al circuito Gilles Villeneuve. Quindi a me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento. Grazie Simone.
3: Grazie a tutti, grazie a te.
1: Torniamo ovviamente il 25 maggio. Mirko, oggi pomeriggio debriefing, poi in live questa sera, insomma, c'hai tanto ancora da raccontare.
2: Sì, poi dopo ci avrò la pausa pure io, dovrò cominciare a inventarmi notizie giornalistiche e giornalarie, però almeno per ora qualcosa da raccontare ce l'abbiamo. Quindi pomeriggio, solito debriefing, e poi stasera sulla Lorups TV per il pit stop del lunedì, e niente, poi mano a mano ci aggiorneremo su quello che sarà l'evoluzione di, insomma, magari di regolamenti, di uscite, di aggiornamenti, di quello che sarà verso il Canada, insomma, mano a mano. Ci portiamo verso il Canada. Sì, ci abbiamo un po' di pausa, ma poi, come hai detto, sarà veramente stressante dopo fino alla pausa estiva.
1: Allora, grazie Mirko, ci ritroviamo lunedì 25 qui a Team
2: grazie
1: Radio.
2: A voi,
1: vi
2: buona
1: saluto,
2: giornata a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

fissati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

dicevi che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

tutte le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

Yeah, God, no.

canzone mentale.

0: logorio della vita moderna.
1: Non solo Cristina D'Avena! Su Radio Grad sbarca Non solo Cristina D'Avena, il nuovo programma con tutte le sigle più emozionanti della nostra infanzia e della nostra adolescenza millennials. Conduce Giuseppe J. Bianchi.
2: Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena, si intende un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi.

E allora il titolo è emblematico: ho beccato mio figlio a masturbarsi mentre in TV andava Cristina D'Avena. Ne parleremo nel corso della puntata, perché questo figlio veramente, Carletto, mi sta facendo impazzire. Intanto va in sottofondo Beethoven, sigla bellissima cantata dalla nostra Cristina D'Avena. E Beethoven era un cane, un San Bernardo tipo Nebbia di Heidi, che praticamente ne combinava di tutti i colori, faceva danni su danni. Hanno fatto due film, Beethoven 1 e Beethoven 2, e poi ci hanno fatto il cartone animato con la sigla di Cristina.

Ma bellissima questa sigla, difficile anche da cantare, attenzione, fateci caso quando dice miau, queste cose qua, molto difficile da cantare davvero, poi Cristina D'Avena gliela fa vedere a tutti. No, Carletto, non in quel senso, che hai capito, non in quel senso, gliela fa vedere a tutti quanto è brava, sì, ma quanto è brava a cantare, Carletto, che palle.

dedicato la sua vita, la sua carriera da doppiatore al mondo dei cartoni animati di Mediaset, i nostri cartoni animati, quelli dell'infanzia e dell'adolescenza millennials. Grazie.

Beethoven Cristina D'Avena adesso. Era il 1991, 92, 93 più o meno, quegli anni lì, e si immaginava in questo cartone animato di essere nel 2020, ma non si immagina la pandemia. Chi cazzo se la immaginava la pandemia? Parliamoci chiaro. Si immagina una città infestata dai criminali che vengono combattuti da una super squadra di piedi piatti, Cops, squadra anticrimine.

E questa squadra anticrimine Cops praticamente era una squadra che combatteva con armi tecnologicamente avanzatissime, perché si immaginava fosse il 2020, era il 1990, 91, 92, 93, adesso non ricordo, però quegli anni lì, insomma, io ero bambino. Allora, arriviamo al fatto clou, tanto la sigla l'avete capita come fa sempre uguale, Cristina D'Avena, Cops, squadra anticrimine. Il fatto clou sta che una sera busso in camera di mio figlio, quello non mi apre, apro io, forzo la serratura e lo trovo in mano col suo gingillo che si masturbava, mentre in televisione stava andando Cristina D'Avena che ballava alla gara di ballo. Dico, ma che cazzo fai? Dico, ma ti desideri sessualmente una donna matura, figlio mio, carletto mio? Dice, no papà. Vedi che per la precisione Cristina D'Avena può essere ascritta alle categorie MILF ancora, non ancora le donne mature, capito? Dico, ma che cazzo stai dicendo? Ma questo è... Ma perché c'hai questa mente deviata? Dice, no, ma sì, che no, ti fai pure le canne. Dice, papà, ma te le fai pure tu, ma che c'entra? Sai di chi è la colpa? Dice, tua papà. Dico, no, è colpa dei Teletubbies. Se tu fossi cresciuto con i cartoni animati con cui sono cresciuto io, questi che hanno le sigle di Cristina D'Avena e non solo, quelli degli anni 80 e 90, adesso saresti un ragazzo retto e corretto, e invece sei cresciuto con i Teletubbies, ste cagate qua e fai ste cose, hai capito? E intanto, prossimo cartone animato, Cantiamo Insieme, che era praticamente ispirato al romanzo di Maria Augusta Trapp, La famiglia Trapp, da cui è stato tratto il film Tutti insieme appassionatamente in stile Broadway, con Judy Andrews nella parte di Maria.

Allora, non mi vergogno di dirlo, questa è una delle sigle più belle mai cantate. Davvero, Cristina D'Avena, touché, chapeau, come si dice? Vabbè, fa niente. Complimenti, davvero, complimenti vivissimi. Bellissima sigla.

Colombo, l'uomo dal culo di piombo. Dicevamo noi alle elementari, all'epoca c'era questo cartone bellissimo, guarda, sentite. Sentite? Si vede il mare nella sigla, una nave, le tre caravelle e poi lui. E adesso magicamente diventa una sigla di merda.

amici e amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi a Non Solo Cristina, D'Avena si intende. E partiamo subito con questo eroe dei cartoni animati dei primissimi anni 80, lui è Fantaman.

Batman, personaggio straordinario, testa di teschio, mantello nero, scettro d'oro, i re di Atlantide, il mitico Phantomen. Adesso passiamo però a un altro personaggio, una sigla favolosa, 1982, Babil Junior.

Allora, ve lo ricorderete, insomma, sul finire degli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, veramente, pomeriggio su Canale 5, dalle 16 in poi, andava prima Bentornato Topo Gigio, poi Mila Shiro e infine Olly e Benji. Ecco, partiamo proprio con Topo Gigio, minchia, Topo Gigio, ragazzi, ma che scherziamo. Vai. Colori.

0: Sono tornato.
1: Ogni bambino vuole averti con sé,
0: perché io sono speciale.
1: E tutte quante le topine sono pazze di te.
2: Davvero?
3: Cristina, Cristina,
0: ma cosa dici mai?
3: Cristina, Cristina,
0: mi fai rossire, sai.

0: per favore Cristina, non parliamo di bici, ho paura, meglio ballare, dai.
1: Ok Gigio.
2: E adesso immaginatevi in un palazzetto dello sport nel lontano Giappone. Ci sono delle adolescenti che giocano a pallavolo. Ce n'è una con i capelli sul rosso arancione, una con i capelli blu, una con i capelli rossi. Insomma, c'è tanta toppa. Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Cristina D'Avena, fit. Annalisa.

trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Allora, siccome questa puntata è dedicata alle rockstar, non si poteva non dedicare una striscia interamente ai magnifici Beehive. E allora, con la mia voce, dedico Lonely Boy.

Allora, se Peppi Conte c'ha un sacco di bimbe, Peppe Bianchi ce ne ha una sola. Questa era per la mia bimba. Ciao piccola. Va bene, adesso vi faccio sentire gli originali, i Beehive con Freeway. Tra l'altro, visto che ancora non parte il pezzo, dalla regia mi dicono di allungare, e la voce di Mirko dei Beehive era niente poco di meno che Enzo Draghi, voce storica di tante sigle, tra cui le più famose Cinque Samurai e l'incorreggibile Lupin.

0: Welcome to my house.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

simili, siamo qui nella località del Porto Selvaggio, è il 26 agosto da campo, un'estate meravigliosa, 2016, e noi stiamo in questa località a seguire, diciamo, la vicenda di una speciale fauna ittica che sono dicono con i pescatori e alcuni intenditori da queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativo di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

intelligenti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

Sole che spunti, voci che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto gelo, sono ancora in volo la ciduzzi.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

vanno. Tua, tua, per sempre tua, tua. Sono come polveri in un film di Asterix. Il mio cuore è 100.000 volte meglio delle teste di cazzo.

contro il logorio della vita contemporanea. Su Radio Grad, ogni giorno, tre volte al giorno, mattina, dopo pranzo e pomeriggio, le strisce quotidiane di Non Solo Cristina, conduce Giuseppe J. Bianchi.

puntata dedicata oggi ai supereroi. Questa versione di Batman è un feat con una band che c'ha il cantante che ha la faccia come un cavallo. Cristina D'Avena, feat, le vibrazioni. Batman.

Batman super hero per antonomasia, forse anche più di Superman, della DC Comics. C'è una polemica perché quando nacque Wolverine, nella metà degli anni 70, si disse che era ispirato, che era copiato a Batman. Passiamo comunque alla fine degli anni 80, primissimi anni 90, la prima sigla italiana dei Cavalieri dello Zodiaco.

0: e adesso magicamente diventa una sigla di merda.
1: Applaudiamo questi eroi ardimentosi in gamba come noi.
0: Questa striscia di Non Solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento a oggi pomeriggio. Ciao dal vostro Giuseppe J. Bianchi.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Tocca adesso a parlare con quel serio, dell'amore.

delle genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore

0: nel fango.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
3: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, dei libri più venduti, novità al cinema, di mostre di arte, di concerti di musica, spettacoli teatrali e alla fine una divagazione su un tema culturale. Ma intanto ascoltiamoci Enrico Ruggeri, Eroi Solitari.

0: Pra le stesse.
1: E parliamo di novità in libreria. Di Slavoj Žižek, Presaggiatore 2.0. L'opera di Slavoj Žižek 2.0 parte da una tesi forte. Il mondo, soprattutto in considerazione degli eventi recenti, è praticamente al suo punto zero, storico e politico. Descrivendo passaggi importanti della storia mondiale recente, dal conflitto in Medio Oriente al ritorno di Donald Trump, passando per la crisi ambientale e sociale, il saggio di Žižek è breve ma provocatorio, con riferimenti che spiazzano volutamente il lettore. Roberto Vecchioni ha scritto un libro di poesie, Scrivere il cielo, poesia al contrario, per Einaudi. La raccolta di poesie, quasi tutte inedite, è al contrario, perché parte dall'età matura dell'autore per arrivare alla sua giovinezza, in un viaggio ritroso che sa di malinconia, ma anche un lucido bilancio esistenziale che unisce vita privata, attività artistica e riflessione civile. Di Matteo Strucul, per Newton Compton, La vendetta dei leoni di Venezia. Questo La vendetta dei leoni di Venezia è un noir storico, ambientato nella Venezia del 1617, che racconta la caccia della Serenissima ai cospiratori spagnoli su uno sfondo cupo, violento e pieno di segreti, che regala una narrazione ricca di colpi di scena. Di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, per HarperCollins. Questo romanzo di Veltroni è basato sullo sguardo di Giovanni di Otallevi, giovane che trova lavoro in un bar della nascente Cinecittà, più improntato al tempo che passa che non su azioni concrete. Da spettatore degli anni che vanno dalla Seconda Guerra Mondiale al boom economico, passando per l'epoca della Hollywood sul Tevere, Giovanni di Otallevi ha modo di leggere negli anni che passano un'Italia che cambia e ricrea se stessa in modo innovativo e sotto la luce dei riflettori. Per chi ama i gialli storici, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Borra, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di un maggiore. L'indagine però condurrà il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Altro romanzo interessante è L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito, vittima di un incidente, e una suocera dal pessimo carattere. Insomma, un horror dove il soprannaturale si intreccia con le relazioni umane, e nel quale non è l'adrenalina la vera protagonista, ma la discesa progressiva nell'orrore generato dall'odio. Questo L'amuleto di Michael McDowell. E infine di Xavo della Zorza per Marsilio, Io sono Adele. La protagonista Adele è una donna sessantenne che lascia la sua Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate, sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo e rivelatore. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Blanco, Nick Boy.

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto troviamo Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassarascalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo. Persino la relazione col PM Paolo Malfitano parrebbe aver raggiunto il giusto equilibrio. Ma proprio mentre sta godendo qualche giorno di riposo, ecco che succede l'imprevisto. Al nono posto, per Sellerio, di Alessandro Robecchi, Omicidi SRL. Omicidi SRL è una commedia nera, feroce e divertente, che segue il tallone da killer, precisi contorni dei protagonisti, gioca con la satira, l'azione e il genere noir. Si diverte a vedere la storia gialla dalla parte dei cattivi, per rivelarci che anche i buoni, insomma. All'ottavo posto per Sellerio, I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono punto di arrivo e di rinnovata partenza. Al settimo posto troviamo di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio per Pertrinelli. Il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata latitante, imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capaci di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. Al sesto posto di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, di cui abbiamo già parlato. E passiamo al quinto posto. La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista, di Tommaso Montanari per Feltrinelli. È un lungo sotterraneo filo nero che lega le idee della destra che governa l'Italia al fascismo. Lo studio linguistico che Tommaso Montanari ha dedicato a questo denso capitolo si impone per completezza e documentazione rispetto alla pur ricca bibliografia ormai disponibile in materia. Questo appunto è la continuità del male. Al quarto posto troviamo Il tempo della la la, di Luciana Littizzetto per Mondadori. Con questo primo romanzo, Luciana Littizzetto ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo. E lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Al terzo posto, di Robert Francis Prevost, Papa Leone, troviamo Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Per la prima volta vengono pubblicati gli scritti di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, quando era priore generale dell'ordine agostiniano. Si tratta di interventi, scritti, meditazioni e omelie di Prevost durante il periodo in cui ha guidato l'ordine, grazie ai quali emerge la pienezza e la spiritualità del nuovo Papa. Al secondo posto di Luciano Canfora per Feltrinelli, Comunismo, un'altra storia. In questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una pulsione ineludibile che richiede una lotta costante, ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome politico dell'antiimperialismo mondiale. E infine, al primo posto, Kolkhoz di Emmanuel Carrère per Adelphi. Kolkhoz è un libro magistrale, secondo le Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di destreggiarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. Di novità al cinema parleremo dopo Michael Jackson, Why?

E parliamo di novità al cinema. L'amore sta bene su tutto è un film diretto da Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Massimiliano Tortora. Il film racconta tre storie di personaggi diversi. Cominciamo da Vittoria, una donna politica in ascesa che punta su tutto sulla carriera e l'immagine, ossessionata dal controllo della comunicazione digitale. Per scopi puramente d'immagine e ampliare il numero dei suoi followers, i social, e conquistare nuovi margini politici, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. Tuttavia, un errore burocratico trasforma l'iniziativa in un paradosso. Arriva a casa sua Jules, un uomo adulto, e questo malinteso scardina la vita iproprogrammata di Vittoria e la costringe a scoprire un nuovo lato di se stessa, una forza interiore e un amore di tipo genitoriale che supererà le barriere. E passiamo all'ultimo film di Puppi Avati, Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Gianni Riccio è un celebre e carismatico conduttore televisivo all'apice del successo, un uomo che ha costruito la propria carriera con determinazione, circondandosi di un entourage di yes men e persone pronte ad assecondare ogni sua ambizione. Ma proprio mentre sta per consolidare la sua posizione con la firma di un contratto da favola, la sua ascesa viene bruscamente interrotta ad un evento drammatico. Un'inchiesta della Guardia di Finanza lo travolge con accuse pesantissime di frode. In pochi istanti, la vita e il futuro di Gianni crollano miseramente. Il pubblico lo mette all'agonia. I media incendiano lo scandalo isolandolo del tutto. L'ex moglie, il figlio, numerosi amici gli voltano le spalle. L'unico a restargli fedele è Moret, un amico di vecchia data che lo conosce da sempre e non lo abbandona in questo periodo buio. Il Diavolo Veste Prada 2 è un film di successo, diretto da David Frankel con Meryl Streep e Anne Hathaway. La storia riprende 19 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Miranda Priestly detiene ancora la direzione di Runaway, ma la sua leadership è minacciata dal declino dell'editoria cartacea nell'era digitale. La rivista affronta un crollo dei ricavi pubblicitari e una perdita di rilevanza rispetto ai nuovi media. E per salvare la testata dal fallimento finanziario, Miranda deve ottenere un investimento massiccio che solo un grande gruppo del lusso può garantire. E pensiamo a un film d'azione e fantascienza, Mortal Kombat 2, diretto da Simon McQuaid con Carl Urban e Adeline Radolph. In questo nuovo capitolo vediamo come i campioni della Terra si preparano alla conclusione del vero torneo di Mortal Kombat. Questa volta la posta in gioco è altissima, e se dovessero perdere, la Terra diventerà dominio del malvagio Shao Kahn. Per aumentare le loro possibilità di successo, i guerrieri necessitano di un nuovo talento, lo star hollywoodiano Johnny Cage. E passiamo a un film drammatico diretto da Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Nella periferia di Perugia, all'interno di un fosso, viene rinvenuta una ragazzina inizialmente creduta morta, vestita con abiti d'alta moda e di una bellezza sorprendente. Durante il recupero della salma, si scopre che la teenager è ancora viva. Si chiama Rosa Lazar, ha meno di 16 anni e di origine moldave. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e allo psicologo. L'indagine si presenta subito complessa, anche a causa del comportamento inquietante della ragazza, che manifesta un profilo psicologico disturbato. Rosa non sembra avere coscienza delle brutalità subite e mette in atto una strategia di reticenza, comprendendo i fatti e le persone coinvolte nel suo sfruttamento. Infine un giallo, Pecore sotto copertura, diretto da Kyle Balda con Hugh Jackman e Nicholas Galitzin. George è un pastore solitario che conduce una vita scandita dalla routine quotidiana della sua fattoria. Ogni sera dedica al suo gregge un rito particolare. Legge ad alta voce romanzi gialli al suo gregge, appunto, convinto che il suono della sua voce sia un semplice conforto per gli animali. In realtà le pecore non solo capiscono ogni parola, ma sono diventate delle vere esperte di criminologia. E sotto la guida della sagace Miss Maple, la pecora più sveglia del gruppo, il gregge considera quelle letture serali come un vero addestramento sul campo. Stacco musicale e poi parleremo di mostre di arte.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, riguarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attente ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese-svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare labiennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre, ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Mendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Mendini, nella mostra Cose, Stanze, Come Mondi. A Parma invece la mostra Lux Visioni sulla Luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra Morphology Light è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew, con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, dal Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, una esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di concerti di musica parleremo dopo un classico degli anni 80, dei Burglars, Video Killed, Radio Star.

E adesso spazio alla musica classica, visto che ne parliamo poco, concerti di musica classica nella prossima settimana. Andiamo a Firenze, dove è in corso il Maggio Musicale Fiorentino. Presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, orchestra appunto del Maggio Musicale Fiorentino, esegue musiche di Beethoven, concerto numero 3 pianoforte, e di Bruckner, sinfonia numero 4. Sempre giovedì 28 maggio, al Teatro Carlo Felice di Genova, orchestra della Fondazione Carlo Felice, esegue musiche di Haydn e di Sollima. Sempre giovedì 28 maggio, a Roma, Auditorium Parco della Musica, musiche di Shostakovich e di Schubert, con l'Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Antonio Pappano. E a Torino, Auditorium Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica della Rai esegue musiche di Mozart e Strauss. Mentre a Venezia, al Teatro La Fenice, la Carmen di Mise, con l'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Francesco Ivan Ciampa. Venerdì 29 maggio, al Teatro La Scala, in Nabucco di Verdi, con direttore Riccardo Sciagli. A Palermo, Teatro Politeama Garibaldi, sempre venerdì 29 maggio, l'Orchestra Sinfonica Siciliana esegue musiche di Strauss, Massenet e Schmidt. A Roma, Teatro Costanzi, sempre venerdì 29 maggio, il Tancredi di Gioacchino Rossini, Orchestra e Coro Teatro dell'Opera di Roma. E ancora a Venezia, Teatro La Fenice, la Carmen di Bizet, Orchestra e Coro del Teatro La Fenice. Sabato 30 maggio, alla Casa della Cultura di Bolzano, Orchestra Sinfonica Giovanile, esegue musiche di Mozart e Mussorgsky. A Brescia, Teatro Grande, sempre sabato 30 maggio, concerto del pianista Abduraimov, con musiche di Debussy, Stravinsky e Mussorgsky. A Livorno, Teatro Goldoni, 30 maggio, Adriano in Siria, un'opera di Luigi Cherubini. A Rivoli, Castello di Rivoli, in provincia di Torino, sempre sabato 30 maggio, un concerto per quintetto e clarinetto di Mozart. Domenica 31 maggio, a Bologna, Auditorium Manzoni, l'Orchestra Giovanile Toscanini di Bologna, esegue musiche di Beethoven. Sempre domenica 31 maggio, Teatro alla Scala di Milano, musiche di percussione di Steve Reich. E poi a Teatro alla Scala, stesso giorno, 31 maggio, Nabucco di Verdi, con l'Orchestra e Coro Teatro alla Scala, Riccardo Sciagli, direttore. A Parma, sempre domenica 31 maggio, Auditorium Paganini, la Filarmonica Arturo Toscanini, esegue musiche di Stravinsky. A Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani esegue il concerto numero 4 di Beethoven, pianoforte. E per finire a Vicenza, Teatro Comunale, sempre domenica 31 maggio, concerto della pianista Angela Hewitt con musiche di Mozart, Beethoven e Schubert. Adesso uno stacco, ascoltiamoci di Mozart, Rondò alla Turca, e poi parleremo di spettacoli teatrali.

E parliamo di eventi, di spettacoli nei teatri. E cominciamo con i musical. Il nuovo musical è Il Principe d'Egitto. Dopo il grande successo del Fantasma dell'Opera e Anastasia, ecco Il Principe d'Egitto, un musical tratto dall'omonimo film d'animazione prodotto dalla DreamWorks. Con la regia di Federico Bellone, questa produzione si propone come grande evento teatrale, capace di emozionare e ispirare. Il Principe d'Egitto, questo musical, sarà al Brancaccio di Roma dal 29 ottobre all'8 novembre e al Cimboldi di Milano dal 25 novembre al 13 dicembre. Un'altra nuova produzione è Gloria, tratto dal celebre brano di Umberto Tozzi. Gloria, il musical, porta sul palcoscenico uno spettacolo emozionante e coinvolgente, prima assoluta in Italia. Ispirato al celebre successo Gloria, lo spettacolo segna una svolta nel panorama teatrale italiano grazie alla direzione musicale firmata dallo stesso Umberto Tozzi. Per la prima volta il misterioso personaggio di Gloria prende vita in una storia intensa e appassionante. Gloria sarà in scena agli Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1 novembre. Sarà

in grandi location. Ecco, Paolo Crepet è in riprendersi l'anima. In un tempo dominato dall'algoritmo e dall'isolamento digitale, Paolo Crepet torna a teatro con Riprendersi l'anima, un intenso monologo teatrale che invita il pubblico a riscoprire la propria identità. Lo psichiatra saggista affronta i temi dell'omologazione sociale, della dipendenza tecnologica e della perdita del senso critico. E Paolo Crepet lo troveremo a Barda, Aosta, Forte di Barda il 31 luglio, sarà poi a Macerata, Arena Sferisterio il 26 agosto, Busto Arsizio il 9 ottobre e Villa Dossola per Bania il 10 ottobre. Roberta Bruzzone, la nostra criminologa, è in L'epoca della rabbia, all'ombra di Narciso. Attraverso storie vere, casi di cronaca e analisi scientifiche, questo spettacolo della Bruzzone esplora il lato oscuro dell'adolescenza, in un'epoca segnata da fragilità identitarie, rabbia, smarrimento. Un percorso che indaga le dinamiche emotive e psicologiche che possono portare alcuni giovani a compiere gesti estremi. E Roberta Bruzzone, in questo spettacolo, sarà alla Spezia il 12 luglio, poi a Ferrara, Teatro Nuovo, 15 ottobre, a Modena 28 ottobre e a Varese 13 novembre. Dopo il successo dei suoi libri, Stefania Andreoli debutta a teatro con La mente in scena, uno spettacolo intenso e coraggioso. E accanto all'attrice Alice Redini, Andreoli porta sul palco la voce della Doc, figura simbolica che guida lo spettatore nel racconto di Hélène, personaggio affetto da disturbi borderline di personalità, dando così vita a un dialogo originale tra la parola clinica e quella teatrale, affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza. Stefania Andreoli in La mente in scena sarà ad Ancona, Teatro delle Muse, 23 maggio, Bologna, 24 maggio, Teatro Duse, a Napoli, Teatro Augusteo, poi il 17 ottobre, a Bitritto, Bari, 24 ottobre. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito su un tema culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come al consueto al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione. Ecco, il tema che volevo affrontare oggi è un po' di carattere generale, un tema che vorrei affrontare a ruota libera, ed è tutto quello che non è cultura. Ma come mai la cultura deve essere considerata, come dire, un genere di nicchia? Io mi occupo anche di rubriche, di trasmissioni non solo radiofoniche, e l'obiezione che mi viene fatta, ecco, insomma, tu non sei seguito, non hai molti follower, perché tratti di un genere di nicchia, cioè la cultura è di nicchia, l'arte, la scrittura, la letteratura, sembra un genere per pochi eletti, ma questo come mai? Volevo fare qualche osservazione, qualche riflessione su come mai, ecco, la cultura in generale è considerata come un termine così, un qualcosa riservato a pochi intimi, come mai non è così di moda, diciamo, ecco. E i motivi possono essere diversi, insomma, un motivo può essere il fatto che, insomma, il poco tempo a disposizione, il fatto che si è sempre presi dal lavoro, il fatto che si arriva stanchi a casa, per cui posso immaginare che, insomma, una persona che arriva a casa la sera, piuttosto che leggersi un libro, che andare a teatro, che andare a vedere un concerto, preferisca stare alla televisione, vedersi una bella fiction, vedersi uno dei tanti programmi a quiz, un bel film, se possibile leggero, scanzonato, senza tanti contenuti. Quindi ci può essere anche questo motivo, chiaramente legato un po' alla stanchezza, allo stress, alla voglia di divertirsi. E non è un caso che anche nell'ambito dello spettacolo gli spettacoli e le commedie di tipo comico abbiano maggiore pubblico rispetto a commedie drammatiche, impegnate e quant'altro. Insomma, sembrerebbe che tutto quello che in qualche modo richiede un utilizzo della materia cerebrale venga, insomma, messo in secondo piano, perché la gente, insomma, in generale preferisce sfagarsi, divertirsi, non accollarsi più problemi di quelli che ne ha, e posso anche capirlo. D'altra parte, in televisione cosa vediamo? Vediamo soprattutto rubriche di cucina, vediamo talk show legati al gossip, vediamo fiction di tipo romantico, leggero, senza grossi contenuti, diciamo, impegnativi. Insomma, è un panorama complessivo che fa sì che chi vuole dare contenuti che richiedono uno sforzo mentale e cerebrale, una certa cultura di fondo, un background, insomma, venga in qualche modo penalizzato, insomma. Ed è trasversale questo discorso alle varie sezioni della cultura. Parliamo di pittura, di letteratura, di musica. Ecco, la musica, lo stesso, la musica impegnata, insomma, ha secondo me un peso minore rispetto alla musica, diciamo, pure leggera, pop. Io non voglio fare confronti e dire che la musica pop rock sia di livello inferiore alla musica classica, assolutamente no, c'è dell'ottima musica pop rock. Sta di fatto che il contenuto leggero, tra virgolette, il messaggio accessibile facilmente, ha maggior presa rispetto a un contenuto più elaborato, più sofisticato. E questo perché forse la gente, dico, in questo mondo così già di per sé complesso, complicato, controverso, le persone preferiscono svagarsi. Ed è una situazione che impatta anche, per esempio, la lettura. Ecco, la lettura è un genere che implica uno sforzo mentale maggiore rispetto a quello di trovarsi davanti a una televisione. Cioè, per leggere un libro devi usare l'immaginazione, devi avere un certo lessico. Cioè, leggere un libro di 200-300 pagine, insomma, è un impegno che comunque ci snoda attraverso ore e ore di lettura, il che non è così banale. Ma a che fare per dare più risalto alla cultura? Ecco, ne parleremo meglio tra poco.

0: Ecco, stavamo parlando di cultura, crisi della cultura, come mai la cultura è un genere così poco seguito, e possibili soluzioni per dare più risalto a tutto ciò che ruota attorno alla cultura. Ecco, io non ho la bacchetta magica, però io mi rendo conto che se anche la televisione di Stato, almeno la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, desse più risalto a certi programmi, a concerti, spettacoli teatrali, per esempio, letture impegnate, ecco, con attori anche famosi, ponendoli non, diciamo, a mezzanotte, in ore assurde, ma ponendoli in fascia di prima serata, sono convinto che il pubblico ci starebbe a seguirli. Ho presente spettacoli come di Benigni, per esempio, di Alberto Angela, rubriche culturali, che sono seguite in quanto hanno pure contenuti impegnati, ma che comunque hanno comunque una dimensione di intrattenimento, sono gestiti in maniera intelligente, in maniera divertente, insomma, cultura non è sempre sinonimo di noia. La cultura può essere anche un modo anche per evadere, per aprirsi la mente. Insomma, ci sono commedie anche di Pirandello, commedie di De Filippo, che vengono anche messe, diciamo, di tanto in tanto, anche se raramente, in fascia più accessibile al pubblico alle 9:30 di sera. Bisognerebbe anche avere il coraggio di sacrificare l'audience rispetto alla qualità del messaggio, perché d'accordo avere un audience che ti permetta un maggiore introito pubblicitario, però bisogna anche fare una scelta in modo che, insomma, l'aspetto culturale, l'aspetto educativo abbia una sua prevalenza, una sua priorità, e stimolare il pubblico a una risposta che sia un po' più così intelligente rispetto ai soliti quiz televisivi di indovinelli, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che secondo me è importante è che la cultura dovrebbe essere comunque motivata, incentivata già nella scuola, e questo si fa. Ma quello che forse manca è creare un interesse, una passione vera e propria, per cui il ragazzo, il bambino, sia invogliato a leggersi, a documentarsi, anche al di là della finalità legata semplicemente a prendere un bel voto a scuola. Cioè, l'insegnante dovrebbe essere un motivatore soprattutto, più che un divulgatore o un informatore. Ci sono moltissimi insegnanti ottimi, bravi, che si spendono, che danno l'anima al proprio lavoro, però da parte delle istituzioni a volte prevale un atteggiamento più burocratico, cioè si preferisce, che ne so, l'applicazione di certe procedure standard piuttosto che contenuti che magari potrebbero essere dati in maniera più informale, ma questa è una mia considerazione personale. Sa di fatto che comunque chi fa cultura, chi scrive, chi si dedica alla letteratura in maniera attiva, alla pittura, alla musica, ecco, dovrebbe avere un minimo di riconoscimento da parte degli enti pubblici e privati e quant'altro. Cioè, lo si fa per passione, ovviamente, io lo faccio per passione, però una maggiore attenzione da parte di circoli, di associazioni, di cooperative e quant'altro, questo potrebbe anche rendere più accessibile, più fruibile il messaggio culturale, tra virgolette, che sia teatro, che sia letteratura, che sia musica, pittura. Questa maggiore disponibilità di spazi, senza far pagare, senza sfruttare appunto chi fa cultura, gli artisti, via dicendo, ecco, questo potrebbe contribuire a una diffusione appunto della cultura stessa. Bene, dopo questa chiacchierata io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: È tutto perfetto.
2: È tutto perfetto.
3: È tutto perfetto.
4: È tutto perfetto.
5: È tutto perfetto.
6: È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
7: Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
6: Ben ritrovati e ben ritrovate a È tutto perfetto. Con la puntata di oggi inizia un piccolo percorso che ci permetterà di scoprire i vari aspetti dell'autismo. Oggi lo faremo in una maniera un po' originale, ossia attraverso le voci di Luigi, Brando, Claudio e Diego, che ci parleranno di come vivono il loro autismo, ma soprattutto ci parleranno delle loro passioni. Prima di cominciare la nostra chiacchierata, mi sembra doveroso ringraziare l'Associazione Autismo PISA e i genitori che hanno accompagnato i nostri ospiti in studio. Ma non voglio rubare altro tempo ai ragazzi, per cui chiedo subito a Diego. Diego, cosa ci vuoi far ascoltare?
8: Non sono Mazzotti.
9: Ottima scelta, Diego. Io, quando ero ragazzo come te, ero appassionato di Eros Ramazzotti, lo ascoltavo sempre. Ma che canzone ascoltiamo di Eros Ramazzotti?
8: La luce buona delle stelle. La luce buona delle stelle.
9: Perfetto, allora Diego ci farà ascoltare, ci ha proposto questo grande pezzo di Eros Ramazzotti, La luce buona delle stelle.

0: Bene, rieccoci qui in studio è tutto perfetto. Abbiamo sentito questa bellissima canzone che ci ha lanciato Diego. Diego, ci vuoi spiegare come mai ti piace così tanto Eros Ramazzotti e questa canzone?
1: Sì, perché
0: Perché?
1: è una dolce bellissima. Sì,
0: È bellissima, vero? È proprio vero.
1: sì.
0: Infatti l'hai anche cantata.
1: Sì.
0: Senti Diego, ti andrebbe di parlarci di una delle tue passioni? Qual è la tua passione più grande tra vedere film, ascoltare musica, fare viaggi? Cos'è
1: Guardo
0: che?
1: un film.
0: Che film ti piace?
1: Space Jam.
0: Space Jam, oh, interessante. Molto bello, davvero. Anche a miei figli piace tanto Space Jam, l'hanno visto 50.000
1: Anche a
0: volte.
1: me perché si parla di pallacanestro, quindi piace anche a
0: Michael
1: me.
0: Jordan. Michael
1: Bravo.
0: Jordan, cioè, certo.
1: A chi è che piace Space Jam, oltre a Diego? A Claudio?
0: Claudio?
1: Brando
0: Brando
2: no. Qualcosina ho visto.
1: Brando, a te cosa ti piace invece?
2: Aspetta,
1: Che
2: non...
1: film ti piace invece?
2: Non sono appassionato di film, però mi piacciono i film con anche le animazioni per vedere... Anche e soprattutto non solo il lavoro che fanno anche i produttori, ma anche i registi, ma soprattutto anche di raccontare una trama senza andare, diciamo, troppo oltre le fasce d'età.
0: È vero, è un lavoro interessante, è vero capire come fanno a mettere su determinati scene, determinate cose, come fanno ad arrivare poi al lavoro finale, no? Di quello che c'è dietro la produzione. È vero, è vero, è vero. Luigi, senti, ma hai voglia di parlarci del tuo autismo e come influisce sui tuoi studi e sulle tue passioni?
3: Vabbè, in questo caso, vabbè, ricominciando il discorso. Vabbè. Ah, scusate un attimo, stavo cercando di
0: Non ti
3: rimettere a posto i
0: preoccupare,
3: pensieri.
0: stai
3: Cioè,
0: tranquillo.
3: il punto della questione è che, in generale, vabbè, si parla molto di come gli autistici hanno degli interessi particolari, fissi nella loro vita, che magari li determinano molto, no? Il mio si può dire che in questo caso è una curiosità. Però, nel caso mio, la mia curiosità è molto. Come potrei dire? Più cioè, nel senso, più che essere una curiosità normale, è più una curiosità, si può dire, penetrativa. Cioè, nel senso che mi porta, si può dire, a penetrare nella, come si può dire, nella sostanza delle cose, a voler sapere di più del mondo che mi circonda. Per dare un esempio scemo, a volte magari per andare a Lucca prendo vabbè, il classico regionale, mezzo scassato, con tutti i fuori, i murales fatti da innumerevoli writer nel corso dei negli anni, no? E magari guardo questo treno e mi dico che, cioè magari mi dico che, quanti anni ha questo treno? Cioè questo treno lo prendevano già i miei ed era nuovo, cioè quel tipo di cose lì, no? Di conseguenza magari vado su Wikipedia, mi guardo la pagina e inizio a leggermi tutti i dati, magari che ne so, legato a quanto può trasportare i tonnellate, a quando è stato in servizio, a non lo so, ma tutte le cose legate che posso sapere. Poi magari finisce che poi finisco per, che so, guardare informazioni. Poi da quella pagina finisco per andare a altre pagine collegate a quell'argomento e non lo so, mi trovo a sapere che so, Friuli Venezia Giulia ne utilizza un'altra versione, che ne so, di colore blu, un'altra a Milano ne utilizza un'altra versione un po' più modernizzata, un altro in Val d'Aosta ne fa un altro tipo, cioè di conseguenza mi ritrovo ad avere una conoscenza mostruosa di una quantità di treni che prima non c'avevo, ma ciò mi permette in un certo senso di essere più legato al mondo. Perché in generale c'è molta gente che magari vive la vita come
0: Scollegata.
3: scollegata, cioè nel senso prende tutto a valore dato, si può dire a valore superficiale,
0: È
3: no?
0: vero, dà tutto per
3: Sì,
0: scontato.
3: scontato, cioè non si fa mai domande tipo considera tutto come se fossero funghi, cioè spuntati così a caso, non hanno niente storia di particolare, un giorno sono scomparsi, puff, niente di che, non datene
1: Invece,
3: importanza.
1: Luigi, senti, a proposito di treni e a proposito di film, no? Io spesso unisco treni e film. Sapete cosa faccio io? Mi seguo, come fai tu, no? Sui treni, però anziché guardare i writers, guardo fuori dal finestrino.
3: Ah, sì.
1: Allora io immagino che il finestrino è una pellicola e quando il treno avanza vedo le varie scene del film. Questa è una cosa
3: Ah.
1: invece mia che faccio
3: Oh, no,
1: con i
3: non
1: treni.
3: posso. No, che vuoi? È bello come cosa. Cioè, che vuoi? Quando vai al treno, la parte migliore è vedere tutto il paesaggio che cambia intorno a te, come tutto
1: Quindi
3: cambia.
1: è un po' come un film, no?
3: Un po' sì, no? Solo che non ci... Beh, a parte il problema è che la, si può dire che la camera è sempre fissa e non cambia molto di prospettiva.
0: Certo. Diciamo che quindi tu vedi, cioè vivi il tuo atismo come una forma di curiosità verso le cose del mondo.
3: Sì, mi porta ad avere magari... Presente tipo queste iperfissazioni magari un po' temporanee, tipo che ne so, trovo un argomento che mi interessa, finisco per conoscere un sacco e poi dopo magari lo lascio a... come posso dire? A lievitare per un bel periodo perché poi mi sento soddisfatto per quello che so. Un po' quello in pratica.
0: Ho capito, bene, grazie Brando. E adesso...
3: No, Luigi.
0: Luigi.
3: Okay. Vabbè, è normale. Cioè, se mi chiamano costantemente Oliviero, quando sono Oliviero posso sopportare, niente paura.
0: Adesso volevo continuare a parlare un pochino con Claudio e avevo l'interesse di sapere qual è la tua passione, Claudio.
4: La storia.
0: La storia.
4: Sono appassionato di storia. Mi piace ogni tipo di storia. Adoro le battaglie, le vicine, le rivoluzioni. E mi piace lo storico Alessandro Barbero. Adesso sono all'università, a Pisa.
0: Ho capito. Senti, sei all'università, studi storia, quindi.
4: Sì, sto seguendo istituzioni di storia greca e storia contemporanea con Alberto Mario Banti. E oltre a questo ho altre passioni.
0: Qual è la, scusa, ti volevo chiedere, qual è la tua battaglia preferita?
4: Bella domanda. Però ce ne sono tante mie preferite.
0: Per esempio la preferita in assoluto, quella che più ti appassiona. Ce n'è una?
4: Waterloo.
0: Ah, senti lì.
4: Sì, quando Napoleone è stato sconfitto definitivamente e ti ha dato in vacanza a Sant'Elena.
1: Tu lo sai che il professor Barbero dal 22 novembre sarà un collaboratore di Radiograd?
4: Questo è interessante.
1: Tutti i lunedì alle 14.30 il professor Barbero ci ha concesso le sue lezioni di storia. Quindi noi tutti i lunedì dal 22 novembre manderemo lezioni di storia di Barbero.
0: Quindi ci devi seguire.
1: Quindi ci devi seguire allora. Poi ti dico come fare comunque.
4: Alleanza accettata. E poi dopo adoro altre cose.
0: E adesso passiamo un attimino la parola a Luigi, che lancerà lui la prossima canzone. Vai, fai prova un po' a fare lo speaker.
3: Aspetta, la prossima canzone. Aspetta, il nome
0: quella
3: di per
0: scelto,
3: caso?
0: Quella che hai scelto.
3: Ah, vabbè.
0: Quella che vuoi tu.
3: Allora, questo che sentirete, vabbè, è un classico per tutti i fan di Battiato come mia madre. Una delle canzoni che, anche se non conosci Franco Battiato, una volta nella vita l'hai probabilmente ascoltata in radio. Nomadi, creata da lui e si può dire una delle figure più eclettiche, ecco, autori più eclettici del panorama italiano, Yuri Kamikaska. Cioè, uno che è stato monaco per un certo periodo addirittura. Insomma, è una canzone sul cercare il significato della vita. Come posso dire? Del cercare il significato della vita e di come quello alla fine si possa trovare forse solo verso la fine. È una canzone che non importa quale sia il tuo tipo di non importa
0: come si chiama la canzone?
3: Ah, Nomadi. Non importa quale sia il tipo della persona, non importa chi sei. È una cosa che finiamo per affrontare tutti. Comunque, ecco a voi Nomadi di Franco Battiato, godetevela.

0: Ben ritrovati e ritrovate a È tutto perfetto e siamo qui in studio, stiamo parlando di autismo in una maniera un po' originale e adesso abbiamo i nostri ospiti qui in studio che volevo far parlare Brando e gli volevo chiedere, volevo parlare un po' di scuola, no? E, dimmi tu, ti sei diplomato lo scorso anno mi sembra?
1: Allora, intanto buongiorno a tutti quelli che ci stanno sentendo. Questo giugno mi sono diplomato al liceo artistico Franco Russo di Cascina con un punteggio finale di 82 su 100. E diciamo che era il mio obiettivo. Bravissimo. Sin dall'inizio, tra gli 80 e gli 85, 82 era il meglio che assolutamente potevo fare.
0: Sei stato molto in gamba. E adesso cosa fai? Ci vuoi parlare di cosa stai facendo adesso?
1: Sì, ora dopo la scuola mi sto occupando del campo musicale e da qualche mese ho iniziato anche a pensare a cosa vorrei rendere la musica migliore. E da lì ho iniziato anche a comporre almeno qualche inedito. Già uno è in fase di preparazione al 100% completo, dovrebbe uscire il prossimo anno 2024, però ancora è tutto da vedere. Per quanto riguarda anche cosa suono, anche il pianoforte, sassofono e chitarra, cerco anche di unire questi tre strumenti in modo da poter creare un inedito ancora più bello, però questa idea ancora ci sto pensando da tanti giorni e diciamo che non si può essere in pochi giorni, cioè in pochi giorni non si può finire.
0: Certo, sono progetti che vanno pensati, studiati e poi realizzati un po' alla volta, no?
1: Assolutamente, certo.
0: Sono tanti progetti, cioè in ballo, no? Per il futuro.
1: Proprio in questo modo, sì. Sì, c'ho anche... Scusate il microfono. Che gli inediti... Sono diciamo da qualche mese entrati nella mia vita e vorrei renderli almeno migliori per anche farli sentire ad altri. Infatti questo diciamo primo inedito che ho fatto ascoltare a qualcuno, mi hanno spiegato che cosa si può migliorare, cerco di imparare di più, infatti faccio dei corsi musicali per cercare di migliorare me stesso e anche...
2: Senti, vabbè, Brando, allora a questo punto poi tu, quando uscirà il tuo singolo, qua il tuo inedito, ce lo devi presentare in radio poi, eh?
1: Poi, se sarà possibile, lo presenterò in radio perché non siamo per ora del tutto sicuri e ci vuole anche tempo per avere la decisione sì di farlo pubblicare.
2: Certo.
1: Infatti, quando io ho sentito a X Factor con la Pesci di Martino, avevano detto che avevano fatto l'inedito, l'hanno fatto ascoltare, sì. E poi alla fine pubblicarlo. E io voglio fare diciamo lo stesso, prima lo faccio sentire a qualcuno e poi lo posso dire di sì, lo posso fare.
2: Certo. Senti, abbiamo parlato di scuola, ma a Brando, a Diego, Diego ci hai parlato delle tue passioni, ma qual è la tua materia a scuola che ti piaceva invece, Diego?
3: Fascetti, un odontotecnico.
0: Ok.
3: Lavorare in laboratorio, can't come. Il dente.
2: Ah, quindi fai il fascetti tu?
3: Sì.
2: E quale materia ti piace?
3: E matematica e algebra.
2: Ah, ho capito.
0: Sei un matematico allora?
3: Sì, c'è anche inglese.
0: Anche inglese ti piace?
3: Sì, e parla la lingua.
2: Prima ha cantato la canzone di Ernesto Ramazzotti, l'ha cantata tutta praticamente. Intanto mandiamo un po' di musica. Ascolta, la musica ce l'ha. Stavolta c'è la canzone, ce la presenta Claudio.
4: Believer di Magic Dragons.
2: E perché?
4: Perché è rilassante, spacca e dà la forza e il coraggio.
2: Vabbè. Di affrontare una battaglia, no?
4: No, più o meno.
2: Vabbè.
4: Più per incoraggiamento, diciamo questo.
0: Ecco, bravo.
2: Ok, allora mandiamola, perfetto. Vabbè. Imagine Dragons, Believer degli Imagine Dragons. Corretto.
4: Corretto.

0: Ben ritrovati a È tutto perfetto. Siamo qui in studio, stiamo parlando di autismo e lo stiamo facendo con Luigi, Claudio, Brando e Diego. E adesso volevo fare una domanda a Luigi, perché prima parlando mi hai detto che a volte ti senti un po' l'impostore. Noi abbiamo fatto una puntata sulla sindrome dell'impostore e mi dicevi che ti senti un impostore perché ti senti fortunato rispetto ad altre persone che sono meno fortunate di te, no?
1: La definizione giusta è, vabbè, tanto per parafrasare, comunque l'autismo è comunque, come ho detto prima, uno spettro, quindi di quantità di, come posso dire, i sintomi sono innumerevoli e non tutti sono uguali, no? Solo che, vabbè, il punto che dicevo è che sono innumerevoli le volte in cui magari certe volte, beh, come ho detto prima, mi sento un impostore perché magari non ho tanti problemi, tante problematiche che magari tanti altri ragazzi autistici possono avere, no? Per esempio, sì, c'ho un udito piuttosto fine, però magari non mi ritrovo ad averci sovraccarichi sensoriali in mezzo alla gente. Cioè, del tipo che sì, c'ho le cuffie col noise cancelling, ma non perché per isolarmi dal rumore, ma più perché mi piace sentire la musica. Oppure magari non ho problemi con ipersensibilità alla luce, non ho, che so, reazioni violente magari al tocco fisico che magari altra gente può darmi, cioè, come posso dire, tante cose che magari hanno in estremo tante altre persone, io non ce l'ho. E vabbè, poi ovviamente
0: Quindi ti senti anche fortunato per
1: però
0: questo.
1: sì, fortunato, però allo stesso tempo ti fa sentire, come potrei dire, vabbè, come ho detto prima, come un impostore, come alla fine, cioè, come se ti avessero
0: Sì.
1: fatto la diagnosi a caso, mentre invece per tante altre cose alla fine sei a posto. Poi ovviamente sono pensieri che riesco a sviare via, perché mi rendo conto che di cose strane ce n'ho, cioè, indubbiamente. Cioè, e che senza l'aiuto della mia, come posso dire, senza l'aiuto di molta gente, degli educatori, di mia madre, della Stella Maris, beh, non sarei dove sono.
0: Certo.
1: Però, quando magari arrivi a certi punti in cui sei quasi completamente autonomo in un sacco di cose, cioè, massimo hai bisogno più di guida che di una persona che ti segue costantemente tutti i passi, cioè, certe volte ti fa sentire un po', sì, un impostore, quando pensi che c'è molti altri ragazzi autistici che invece, per quanto magari hanno un'intelligenza mostruosa, magari non lavoreranno mai perché non sono capaci di gestire i ritmi che dovrebbero avere. Magari, che ne so, non riescono a stare in mezzo alla gente perché sennò altrimenti vanno in panico per troppo rumore o cose del genere.
0: Senti Luigi, stavamo parlando di scuola con gli altri ragazzi prima. Volevo sapere come hai vissuto i tuoi anni del liceo.
1: Riguardo i miei anni del liceo, sono un po' misti. Cioè, perché da un lato, siamo sinceri, quello che sono oggi non sarebbe se non fosse per il classico, cioè, tante conoscenze filosofiche, letterarie che ho avuto il piacere di apprendere durante la scuola, cioè sono cose che ormai rimarranno dentro di me nella mia vita e che, come posso dire, costantemente influenzeranno il mio modo di
0: Faranno
1: vedere,
0: parte di te.
1: sì, di vedere le cose nel mondo, no? Cioè, è una cosa che, sa, non posso andarci senza più avanti nella vita. Poi ho conosciuto il teatro, una passione che continua a, cioè, seguire. Vabbè, ho scoperto il teatro che continuo ancora a praticare tramite corsi di teatro esterni alla mia scuola. Ho
0: Bello.
1: scoperto anche, si può dire, uno dei miei migliori amici con il quale ho condiviso magari con il quale ho condiviso e ha approfondito magari tante passioni legate al cinema, un po' al teatro, che mi ha spinto magari a, che posso dire, magari a leggermi testi teatrali per capire meglio l'ambiente, no? Però allo stesso tempo era un ambiente piuttosto peso. Cioè, per dare un esempio di peso, non era raro ritrovarsi al classico nei momenti peggiori con 3 verifiche alla settimana.
0: Era
1: Sì,
0: pesante da affrontare come
1: sì, dicevo.
0: carico.
1: Cioè, 3 verifiche alla settimana e magari devi fare anche allo stesso tempo 2 interrogazioni, 3 sempre in successione, una cosa che ti mandava in, che mi ha mandato per un grande periodo di tempo in uno stato di sopravvivenza. Ed è una cosa che mi ha causato ansia. Tu Tuttavia, il punto a questione è che purtroppo la mia ansia non è, vabbè, l'ansia normale che riesci a, non lo so, comunque a combattere, non è l'ansia normale, è l'ansia autistica. L'ansia autistica è l'ansia molto subdola, che ti preme dolcemente, si può dire. Cioè, nel senso, è quella ansia che dice, guarda, ma non riesci... Guarda, sai, so che c'è una versione da fare, che potresti fare una settimana, però avresti tempo di riuscire a fare quelle due righe che al giorno che ti potrebbero permettere di finire quella versione. Dai, c'hai tutto, c'hai da studiarti per una verifica di storia, per un'interrogazione di arte, eccetera, eccetera. Hai veramente tutto il tempo necessario per fare quelle due righe? Magari ci metti 40 minuti, ci metti troppo tempo, di conseguenza perdi tempo prezioso per fare... interrogazione, per studiare gli argomenti di interrogazione della verifica, e quindi di conseguenza ti porta a non averci voti. E il punto della questione alla fine, al punto alla fine il punto è che nella scuola conta soprattutto i voti, no?
0: Certo.
1: Cioè, che serve fare tutta una verifica bene quando poi avrai su un voto che sarà sul 5 e 6? Perlomeno questa è stata la mia mentalità, ma è una mentalità che mi ha danneggiato molto, perché poi alle verifiche, alle versioni di latino e greco facevo pena, perché non mi perché in pratica mi facevo abbuffate di grammatica assurde la settimana prima della verifica, ma che non mi facevano bene poi alla comprensione del testo, cioè. E la cosa peggiore è che l'ultimo anno, il quinto anno, quando c'è stata la mia maturità, mi sono accorto che quelle due righe me le potevo fare in 20 minuti. Quindi per 5 anni ho passato, mi sono creato scenari apocalittici che non servivano a niente. E insomma, quello è il tipo di ansia brutta che ho avuto.
0: Grazie, grazie mille Luigi. E adesso volevo chiedere a Diego. Diego, quali sono le tue passeggiate preferite, i tuoi viaggi preferiti?
2: Livigno.
0: Livigno? Ci vuoi parlare di questo viaggio che hai fatto?
2: Camminato a Cove de la Crosse.
0: E hai camminato?
2: Il treno rosso a Bernina.
0: Ah, bello. E poi cosa hai fatto?
2: Ho visto il lago Ginè. Lago San Moritz.
0: San Moritz, sì.
2: E le marmitte dei giganti.
0: Ah, senti lì.
2: E poi ho camminato tanto, ho mangiato al ristorante.
0: Al ristorante?
3: E cosa ti piace? Ecco, che lì fanno proprio.
0: Qual è il tuo piatto preferito lì?
2: Il schatz e il formaggio fritto.
0: Ai, buono. Goloso proprio questo piatto.
2: Sì.
3: Non sarebbe.
2: Ho visto le marmotte.
0: Ah, le marmotte, sì. Interessante.
3: Senti, andiamo in pausa musicale, che ne dite?
0: Senti, io direi, Diego, vuoi lanciare l'altra canzone che mi avevi parlato?
2: It's My Life.
0: Di chi è?
2: Elton e Bon Jovi.
0: Vai.

0: Life.
1: Bene, ed eccoci di nuovo a È tutto perfetto. Siamo qui in studio e stiamo parlando di autismo. E volevo fare una domanda, cioè abbiamo i nostri ospiti in studio, lo ricordo sempre, Luigi, Claudio, Brando e Diego. Volevo chiedere a Claudio, qual è stato il tuo viaggio preferito, se ce n'è uno?
2: Ad Amsterdam.
1: Ah, bello.
2: Questa estate sono andato ad Amsterdam per festeggiare la mia maturità.
1: Bellissimo, io non ci sono mai stata, lo sai? Ci vorrei andare però. Cosa
2: sì.
1: Mi consigli di andare a vedere?
3: Eccolo là.
2: La casa di Anna Frank.
1: È stato molto suggestivo?
2: Sì, è stato bello. Ho imparato un po' di cose. Per esempio che là il cibo che c'è va mangiato. Sì, deve un po' ci si può arrangiare. E ogni paese è ricco di monumenti e cose che merito di essere visitate. Poi oltre a questo ho fatto altri viaggi: Berlino, Parigi, Roma, Madrid, Lisbona. E poi altri programmi.
1: Senti, e finora qual è stata la tua città preferita? Quella che ti è piaciuta più di tutte? Perché magari per determinate caratteristiche o per magari legate a motivi anche di storia. Qual è la tua città preferita?
2: Sempre Amsterdam.
4: Senti, ma sei stato al Van Gogh Museum?
2: Certo.
4: Io ci sono andato due volte, due giorni di seguito. Ci sono andato il primo giorno, poi mi è ripiaciuto tanto che ci sono riandato il giorno dopo. E cosa ti è piaciuto? Qual è il quadro più bello di Van Gogh che ti è piaciuto?
2: Allora, a
4: me ad esempio i mangiatori di patate, che è famosissimo, però mi è piaciuto.
2: A me invece sono due. La stanza e Van Gogh senza l'altro orecchio.
4: Ah, bello anche quello, molto bello, molto forte come messaggio.
2: Sì, è uno dei più famosi.
1: Senti, e poi ti volevo fare un'ultima domanda. Qual è il tuo personaggio della storia preferito? Cioè, chi è il personaggio della storia che ti intriga di più?
2: Ecco, oltre a Napoleone ce ne sono altri. Giulio Cesare e poi altri, per esempio strateghi che sono riusciti a battere tre invasori. Poi adoro altre cose, sì. E i film horror, però ormai mi sono preso una pausa perché ho cominciato a avere strani pensieri nella testa e così visioni orribili, ma poi
1: ti hanno suggestionato, diciamo.
2: Diciamo di sì. Poi ho scoperto che leggere un film, anzi un libro horror e altri libri, per esempio quelli di storia, mi fa stare un po' meglio.
4: Se io ti racconto una cosa, ti faccio ridere a proposito di film horror. Io una volta da ragazzino vidi The Fly, che era un film horror. Beh, i film horror.
1: Da premettere che lui lo chiamano Cuor di Leone.
4: Perché ho paura degli insetti. Comunque, vidi questo film horror, The Fly, di questa persona che si trasformava in
5: la mosca.
4: Bravissimo.
2: Anche io me lo ricordavo.
4: E quindi io praticamente, dopo aver visto quel film, ho paura delle mosche. Cioè io quindi mi sono talmente suggestionato, ma anche io non guardo film horror.
1: Da lì il soprannome Cuor di Leone.
5: Sette.
4: Chi?
5: Jeff Goldblum.
4: Bravo, Jeff Goldblum. A te piace il film, Diego?
5: Paura, è diventato uomo mosca.
4: Sì.
1: Ti piacciono i film di paura?
5: Sì, c'è anche la cosa di...
1: La cosa, sì.
5: Carter Russell.
1: Sì.
5: E l'Antartide del 1982.
1: Oh, tutti li hai visti.
6: Ha più stomaco di me, quello è certo.
2: Le mosche.
1: Brando, a te
2: aver
1: cosa
2: paura.
1: Ti piace invece?
2: Sono fastidiose.
7: Ma
1: diciamo tra film mi hai detto che non sei tanto appassionato. Viaggi?
7: Ah, di viaggi, sì. Allora, anche... Beh, quest'anno ne ho avuti di viaggi sia come vacanza che anche come lavoro. Ovviamente vorrei citare che a febbraio

0: Come esempio Strasse, che vuol dire strada in tedesco, o Platz, che vuol dire piazza. Meno imparando a conoscere anche le vie, come erano,
1: come si dicono, come erano fatte. Lì, insomma, come le costruivano.
0: Abbiamo fatto un sacco di camminate, io ho tanta energia con le gambe e quindi non mi sono diciamo mai lamentato delle lunghe passeggiate lì. Poi tra l'altro sono stato anche per lavoro anche a Roma a settembre e sono andato anche a suonare all'Autart, al diciamo il festival dell'autismo dove diciamo ho fatto anche ballare il pubblico nel Teatro degli Eroi a Roma, dove sono stato anche intervistato a Rete Zero TV, quello a Roma.
2: Bello.
0: Della radio
1: infatti
0: web.
1: Si parlava prima che è stato in diverse radio a fare diverse cose, infatti ho detto allora sei un esperto
0: sì,
1: di radio.
0: Diciamo che la radio ormai ci sono anche cresciuto, ho sentito sempre le radio dai jingle anche ai programmi radiofonici, da Radio 1, appunto Radio Cascina, a Radio Italia, Sono Musica Italiana, Radio Sportiva, tante reti radio ho sentito, diciamo, durante la mia vita. E poi volevo anche dire che ad agosto sono andato anche, diciamo, nella zona delle Dolomiti, anche, non solo a fare vacanza, ma anche per vedere anche cose nuove, da Valdobbiadene fino ad arrivare a Canazei.
2: Valdobbiadene fanno bene il prosecco, non dire che hai bevuto prosecco.
0: No, assolutamente. No, certo che no. Tra l'altro, intanto sì che fanno il prosecco più buono in tutta Italia.
1: Non è mica come te.
0: No, ho detto. Perché assaggio un pochino di vino, ma non voglio essere ubriaco oppure no. Diciamo che in tutti i posti che ci sono stato è difficile dire qual è quello mio preferito. Però una cosa sono certa, che comunque ho visto dei momenti belli che non vorrei mai dimenticarli nella...
1: Te li porterai sempre dietro con
0: nella
1: te.
0: Mia vita.
2: Senti, Brando, invece sai qual è il mio luogo preferito?
0: Quale?
2: Il divano. Il divano, è bellissimo. Sì.
0: Come mio nonno, ormai adora la poltrona, Quindi.
1: Ma non è vero. Senti, siamo dei grandi viaggiatori anche noi. Volevo farti una domanda, volevo farti una proposta. Hai voglia di lanciare il prossimo brano musicale?
0: Beh, certo, prima però di tutto voglio dire anche che io avrò anche degli eventi nei quali sarò al lavoro a dicembre. Quello più vicino è il 2 dicembre, dove farò l'apertura, il concerto, farò diciamo l'apertura di un evento che sarà a Buti, Cascina e Buti, in occasione, in collaborazione con l'associazione Prospettive. E infatti anche ieri sera ci sono stato a parlare di come sarà con l'orchestra che si era preparata al Teatro Era, vicino alla Filarmonica Volere Potere, in quel posto. E poi il 3 dicembre a Porcari, provincia di Lucca, sarò a suonare in occasione della giornata della disabilità.
1: Perfetto. Ah, bello,
2: poi,
1: bravissimo.
2: Poi tutte queste date dice che le mettiamo,
1: poi le mettiamo
2: sul podcast.
1: Così le persone ti seguono,
0: Certo.
1: Allora, io so che tu hai una preferenza, hai scelto due brani musicali, vuoi lanciarcene uno?
0: Sì, è stato anche difficile scegliere il brano nel quale, però una cosa sono sicuro, che questo brano ovviamente ho pensato al Festival di Sanremo, che già Amadeus lo diciamo dirà i concorrenti big a dicembre, e ormai sono informato al Festival di Sanremo, quindi vorrei fare una presentazione in stile Sanremo. Signori, con Salirò, da Sanremo 2002, canta Daniele Silvestri.

0: Ed eccoci qui in studio, hai tutto perfetto. Stiamo parlando di autismo e siamo qui in studio con i ragazzi che ci stanno parlando delle proprie passioni, dei propri viaggi, di tutto. E abbiamo Luigi, Claudio, Brando e Diego. E adesso volevo chiedere a Luigi, un attimino, prima stavamo parlando, no, del periodo della scuola
1: Sì.
0: e mi hai indicato che c'è stato un momento di indifferenza. Ce la vorresti spiegare meglio?
1: Beh, per spiegare il livello di indifferenza, tutto legato che sono stato in una classe che in generale non era tutto sto granché. Cioè, la nostra in generale era una delle classi, si può dire peggiori del classico, perché eravamo un po', come potrei dire, molti dei miei compagni erano piuttosto superficiali, cioè in generale ci ho cercato di avere un rapporto con loro, ma non sono mai riuscito veramente a legare. Cioè, nel senso che tutto ciò che mi interessava loro non interessava, e se magari c'erano delle, come posso dire, delle sovrapposizioni di interessi, erano comunque sporadiche, no? Cioè, tipo, magari, cioè, perché in generale ho molti interessi che non sono legati molto al mainstream. E il problema è che anche se poi magari cercavo di portarli, di mostrarli in qualche modo, poi alla fine non si interessavano tanto a me. Cioè, in generale, da quella classe non ho mai veramente legato veramente. Però tutto quello si è rivelato, tutto questo poco legame si è rivelato il giorno del mio 19esimo. Cioè,
0: Cos'è successo?
1: la storia è semplicemente che avevo realizzato il mio 19esimo come modo per recuperare per il mio precedente 18esimo vissuto in quarantena. Cioè, che in pratica ho dovuto fare il 18esimo in mezzo a un parco con i miei amici, prendendomi roba da sport su una panchina, prendendo roba da sport da uno dei miei posti preferiti. Cioè,
2: Qual è? Puoi
1: ah, è
2: dircelo.
1: Luigi's,
2: Ah,
1: che ha un
2: ok.
1: ottimo posto. Cioè, ci vanno addirittura americani di Camp Derby se vogliono un hamburger. Quindi,
0: Luigi's fa dei panini eccezionali.
1: Cavoli.
2: Ritorniamo però a questa
1: Sì,
2: storia
1: lo
2: di
1: so,
2: prima.
1: per non andare una tangente. Comunque, il punto a questione è che avevo organizzato tutto a modo, nel senso avevo fatto poi, avevo affittato un postino dove poter fare la festa, ero tutto pronto, avevo invitato un sacco di miei amici, cioè non solo quelli della classe, ma i molti amici che ero riuscito a farmi durante insomma, durante infanzia e scuola, e semplicemente nessuno della mia classe venne. Ma sai, una cosa del tipo che è stata una cosa tipo valanga, che magari all'inizio uno non è venuto, non veniva, poi due, poi tre, poi quattro, e si è creata una valanga e poi tutti,
0: A
1: nessuno,
0: seguire.
1: sì, proprio nessuno è venuto. Cioè nessuno, proprio nessuno, cioè manco uno ha provato a venirci, cioè.
0: Tu come l'hai interpretata questa vicenda?
1: Che vabbè, non se ne fregavano molto di me. Cioè, perché altrimenti se qualcuno gli fosse portato veramente di me avrebbero provato a venire. Qualcuno, magari uno, avrebbe potuto provare a venirci. Ed è una cosa che tuttavia poi non è che quando poi sono tornato a scuola hanno iniziato veramente a scusarsi. Cioè, perché è una cosa grave. Cioè, è grave nel senso che nessuno è venuto quando. Cioè, io avevo invitato tutti, nessuno è venuto. Cioè, ma poi non è che hanno poi provato a dire. Non lo so, non siamo venuti però in cambio, che so, magari ti diamo un regalo dopo scuola, ti facciamo certe cose così, cioè, no. È una cosa che. Questa cosa alla fine me l'aveva lasciato veramente. Come potrei dire?
0: Amarezza?
1: Profonda amarezza, perché in pratica la mia classe non mi importava veramente niente di me, mi ero accorto. Il punto della questione è che questa cosa, tuttavia, per fortuna l'avevo fatta notare un giorno. Semplicemente era un'altra di quelle riunioni di classe in cui dicevano: oh, raccontate i problemi della classe, quello che succede, noi ascoltiamo, no? Io andai alla carta e semplicemente mi arrabbiai con loro dicendo: guarda, nessuno di voi vi è venuto alla scuola, sono arrabbiato per questa cosa perché per una cosa del genere mi sono sentito come una cavolo di mascotte, non come una persona, come una mascotte che magari tratti, sai, dai le pattine, le carezzine, però alla fine quando devo essere trattato umano, nessuno lo fa. Ed è stata una cosa che, vabbè, in generale, dopo questa cosa, all'inizio si dovevano fare cose, ma alla fine non è cambiato niente. Nel senso che ciò a cui tutto è montata questa cosa, che teoricamente mi dovevo ritrovare con un voto in meno, che tipo tutti i ragazzi si dovevano ritrovare con un voto in condotta, eppure io. Pure io che avevo avuto il coraggio di dire a mandare a quel paese loro. Cioè, in pratica sì, è una roba brutta.
0: È stato comunque importante riuscire a esternare quello sì. che avevi dentro, perché con questo modo, diciamo, l'hai buttato fuori, l'hai un po' esorcizzato, no?
1: Poi comunque alla fine ho avuto la soddisfazione che un pochino gli ho fatti venire si può dire il fuoco sul culo, ecco, il fuoco sul culo.
2: Beh, diciamo.
1: Cioè, perché in pratica poi hanno dovuto mettersi a scusare tutti, cioè, ma addirittura mi hanno in pratica realizzato sto sì, ma hanno, alla fine ho realizzato anche una sorta di festa alla sorpresa per questa cosa. Però alla fine è stata più che una cosa reattiva, perché probabilmente se non avessi mai detto non ne sarebbe importato quasi niente.
0: Beh, l'importante è che comunque abbiano avuto una reazione nei tuoi confronti. Adesso
1: il punto è che sarebbe stato bello se avessi avuto reazione non cioè non
0: certo.
1: che io dovevo
0: non
1: dire
0: un'azione
1: tipo sia di tipo non lo so, parlavo nel gruppo e si accorgevano, oh, cavolo, nessuno di noi è andato al compleanno di Luigi, ma facciamo qualcosa per lui, per
0: certo, cioè, spontaneamente dici tu.
1: E la cosa triste è che tuttavia nel gruppo c'erano due persone con le quali avevo più simpatia, però alla fine non ho mai approfondito tanto. Per esempio una ragazza chiamata Erika, con la quale ci avevo parlato un po' più di volte, ma che boh, mi pento che magari non ci ho provato più a parlarci di più, magari a... Che posso dire, non è mai stata quel tipo di... È stata più una conoscente con cui ci ho avuto alcune conversazioni belline, ma... Non ho poi più... Sì, purtroppo.
0: Va bene, adesso io andrei in conclusione, siamo verso la fine di questa puntata e volevo fare dire una cosa a ognuno di voi, quindi volevo sentire qualcosa da Diego.
3: Le tasche piene di sassi, giovanotti.
2: Quella poi Diego sarà alla fine che ce la dovrei presentare. Allora dici qualcosa Diego, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare chi ci sta ascoltando in diretta e poi chi ci riascolterà in podcast. Di qualcosa, saluta Diego, cosa vuoi?
0: Un saluto, una parola, qualcosa.
3: Saluto, arrivederci, a presto e buona giornata.
2: Grazie
0: Diego. Vai Brando.
4: Allora, intanto con le tasche piene di sassi è stata veramente un'altra mia scelta oltre a quella di Salirò, perché diciamo che quelle tasche piene di sassi è un po' anche la vita, quella vera che sto diciamo affrontando in questi ultimi mesi, e diciamo che anche questo brano un anno fa l'avevo anche suonato in occasione di un evento a Ponsacco, quindi diciamo con queste anche ultime, diciamo con questo ultimo brano che diciamo ho scelto, volevo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, spero di risentirvi presto e vi auguro una felice giornata e vi auguro anche le buone feste, dato che ormai ci siamo vicini, ormai a dicembre, al calendario avvento, poi le feste natalizie, insomma. Vi saluto tutti e speriamo di rivederci presto.
0: Vai Claudio.
5: Ciao ragazzi. Vi ringrazio per averci ascoltati, una buona giornata, io sono stato felice, emozionato felice. Di essere stato con voi, vi auguro un ottimo mese, e spero però di non essere stato un po' esagerato,
2: no,
5: e diciamo che è stato tutto molto interessante.
0: Grazie Claudio. E adesso la parola
1: si deve partire io.
0: A Luigi.
1: Beh, in questo caso ringrazio Radio Grado di averci offerto la possibilità di poter parlare in prima persona delle nostre esperienze. E se aspetta la radio? Non sento più la mia voce.
2: No, ci sei.
1: Ah, buono. Ringrazio Radio Grado di averci permesso di poter portare qui su questa radio le nostre esperienze, direttamente dalla fonte si può dire, no? E spero che questo podcast... Spero che questo podcast possa servire alle persone che lo ascolteranno, che possono farsi un'idea di come possa essere lo spettro dell'autismo. Perché qui in un certo senso abbiamo avuto... quattro tipi di autismo molto particolari a parlare. Anzi più, quattro tipi di autismo. No, quattro tipi di persone. Perché penso che la cosa importante, che più importante ricordarsi quando si tratta di autismo, è che non è che gli autistici sono autismo che si sono fatti persona. Sono persone con autismo. Perché in generale molto spesso quando si tratta della disabilità si finisce per considerare la disabilità la persona. Cioè considera la caratteristica, una delle caratteristiche della persona come l'unica cosa fondamentale che li caratterizza. Ed è una cosa terribilmente deleteria, sia per coloro che pensano questo pensiero, sia coloro che diventano vittime di questo pensiero.
0: Grazie davvero.
1: Il punto a questione è, ricordatevi di considerare autisti, ricordatevi che autisti sono persone. Questo è l'unico quello che chiedo. Comunque, buona giornata a tutti, statemi bene.
0: È davvero importante quello che hai detto. E adesso concludiamo qui questa puntata e ci sentiamo prossimamente su queste onde sonore. E vi ricordo di ascoltare il podcast. Saluto tutti e a risentirci.
2: Saluto anche io, rinnoviamo quindi l'appuntamento con i podcast di Tutto Perfetto su Gemini Network, su Spotify, su Mixcloud, li trovate un po' ovunque. Saluto e ringrazio tutti i ragazzi e io direi di chiudere con Diego che ci presenta e ci lancia il prossimo brano. La scelta di Luigi, ma che ce la dirà. La scelta di Brando, ma il brano ce lo manderà Diego. Diego, leggici il brano.
3: A presto e buona giornata. Le tasche piene di sassi.
6: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozioni.

0: Mi riconosci, scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: È tutto perfetto.
2: È tutto perfetto.
3: È tutto perfetto.
4: È tutto perfetto.
5: È tutto perfetto.
6: È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
7: Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, scritto al partito.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Buonasera a tutte e tutti da Claudio Contini, il 19 maggio 2026 a Original Street Grooves, RadioSonar.net e Radio Grad, come tutti i martedì alle 18.30 per una nuova puntata ricca di novità. In questa occasione veniamo da una monografia molto apprezzata, a quanto pare, e sono contento, dedicata ad AZ, che la scorsa settimana ha dominato la scaletta della puntata, appunto, di martedì scorso, grazie anche all'uscita del nuovo album Do or Die 3 del grande rapper di Brooklyn, che peraltro è stato anche ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, uno dei programmi televisivi più seguiti degli Stati Uniti, e hanno fatto un'esibizione veramente incredibile con Life's a Beach, classico, e a seguire poi anche il pezzo So High, che è stato il singolo trainante di questo nuovo disco, appunto, di AZ, che vi continuo a consigliare. Andate a risentire la puntata in podcast se non lo avete potuto fare lo scorso martedì. Stasera, come vi dicevo, invece abbiamo tante novità. Molte di queste novità della serata provengono da nomi storici che in questi ultimi anni stanno dimostrando che il rap non è sicuramente soltanto un genere per giovani. Infatti abbiamo stasera Over 50 a Bizzeff, che tirano fuori roba veramente potente. Quindi iniziamo proprio da uno di loro, Eld Sensei, lo conoscete bene, membro originale degli Artifacts. È il 20° anniversario del suo album da solista The Unusual, che su etichetta Fat Beats è uscito in edizione 20° anniversario in doppio vinile colore verde per l'occasione. Io ve lo dico, non sono un grandissimo fan dei vinili colorati, però insomma Eld Sensei si merita l'attenzione che magari durante gli anni invece ha avuto meno di quanto avesse meritato. Quindi adesso andate a risentire anche The Unusual, però con l'occasione è uscito anche un pezzo nuovo che si chiama Blow Shit Up, con produzione del grande J. Rolls, e lui è L, the motherfucking Sensei.

Artifacts insieme al compianto Tame One, fino ad arrivare ad una carriera solista che ha regalato tante perle. Elder Sensei sempre al top quando si tratta di fare versi potenti, ritorna con questo brano che si chiama Blow Shit Up, prodotto da J. Rolls, che è uscito in occasione del 20° anniversario di The Unusual, un suo album solista che veramente è molto molto bello. Andatevi a riascoltare, e andatevi ad ascoltare anche i dischi degli Artifacts, perché quelli sono veramente dei capisaldi della cultura, dall'esordio Between a Rock and a Hard Place al successivo That's Them. Veramente valgono la pena, perle della Golden Age direttamente dal New Jersey. Oh, col secondo rapper invece ci spostiamo in Michigan, nello specifico a Pontiac, che è una delle tante città industriali dello stato, famoso ovviamente soprattutto per la città di Detroit, ma in questo caso noi andiamo nell'ambiente hip hop, anche qui con un veterano. Lui si chiama One Below, qualcuno se lo ricorderà anche facente parte del duo dei Binary Star, ma poi noto anche per insomma dei suoi lavori solisti non indifferenti su tutti l'album Sonogram. Bene, è ritornato e questo pezzo si chiama Phoenix Suns, non come la squadra di basket, ma Suns nel senso di figli e non come i soli, però ovviamente il gioco di parole c'è. Lui è One Below, sempre pronto a dedicarci rime pesanti.

Phoenix Suns, lui si chiama One Below, altro artista da andare a scoprire o a riscoprire per chi già lo conoscesse, e credo che molti di veterani all'ascolto lo ricorderanno senza dubbio, e come sentite ancora gliela molla. Adesso invece ci spostiamo e andiamo in una generazione successiva, o forse anche un paio, perché abbiamo dei rappers che conoscete tutti perché sono sulla bocca veramente di ogni persona che segue l'hip hop da ormai un po' di anni. È uscita questa compilation dalla quale tra l'altro ci siamo già ascoltati un pezzo qualche puntata fa. La compilation si chiama Reshaping the Culture Volume 1 ed è una sorta di come dire, album all star, perché dentro ci sono tantissimi nomi, da Raekwon a Jim Jones a Fabolous a Memphis Bleek a Styles P, e ci sono anche Conway the Machine, 38 Spesh e Davis, quindi tre grandi artisti del rap che si mettono insieme per fare un pezzo che si chiama semplicemente The Cypher, il pezzo che chiude la compilation e che ha anche un bellissimo video molto street, e loro rappano veramente da paura. Conway, 38 Spesh, Davis, questo si chiama The Cypher.

E con Conway, Theory, Bash e Dave East siamo scesi veramente in strada per quella che è la natura più cruda della cultura hip hop, con questo The Cypher, che come vi dicevo è un brano che appartiene alla compilation Reshaping the Culture, uscita a marzo di quest'anno, 42 minuti di musica veramente potente, soprattutto per

scettro sembra averlo preso proprio la moglie, Bernadette Price, che da un po' di tempo si è messa a rappare un po' in memoria del marito, ma un po' anche perché ha molto talento, con un flow e un stile che non sono molto distanti da quello del grande Sean. In questo caso il pezzo, che vede anche la collaborazione del rapper Terror Van Poo, si chiama Gun Butt. Lei è Bernadette Price.

assolutamente nello spirito della Bootcamp Click. Sean Price sarebbe sicuramente stato soddisfatto di ascoltare la moglie rappare così e in qualche modo anche onorare quella che è stata la sua carriera, una carriera che è stata densa di grandi pezzi artistici, ma che purtroppo è durata meno di quanto avrebbe potuto quella del grande Sean Price. Questa è invece la moglie Bernadette insieme a Terror Bamboo, uno dei nomi che la Bootcamp Click lancia, e non lasciatelo passare inosservato, non lasciate passare inosservati i nomi che la Bootcamp Click tira fuori, perché continua l'eredità appunto dei grandissimi artisti che hanno lanciato questa crew, dai Black Moon di Buckshot, passando per i Smith & Wesson di Tech & Steel. Ma insomma, Terror Vampu è uno che ci mette del suo, e lo avete sentito rappare bene anche con Bernadette su Gun Butt. Ora cambiamo completamente scenario, anzi completamente no, però sicuramente un altro flow, un altro stile, anche un altro territorio in qualche modo, se vogliamo, perché c'è una collaborazione veramente sui generis messa in piedi da Chuck D, grandissimo leader dei Public Enemy, che a 60 anni suonati continua a dare lezioni per quanto riguarda questa arte. Insieme a lui c'è John Densmore, e magari qualcuno di voi non lo conosce, perché questa è una trasmissione hip hop, quindi mi rendo conto che non tutti magari ascoltano anche altri generi, ma John Densmore è il batterista, è stato il batterista dei Doors, uno dei gruppi più importanti della storia della musica, quindi una combo abbastanza particolare. I due si sono uniti per fare addirittura un intero album insieme che si chiama Dope, prendendo le iniziali dei due gruppi, D.O. Doors e P.E.I. Public Enemy di

0: Chuck D, Public Enemy, John Densmore, Doors insieme per l'album Dope. Questo brano si chiama Every Tick Tick Tick. Una bella esperienza, una bella novità, sperimentazione fatta bene, ci piace. Quella di Original Street Groups, le sperimentazioni fatte bene, non ce le facciamo sfuggire. Visto che abbiamo appena ascoltato Chuck D, uno con il quale lui ha collaborato, un altro che ha fatto la storia dell'hip hop, non solo della West Coast, ma direi in maniera veramente globale, totale, artista che è passato dal microfono poi anche alla carriera di attore in maniera egregia, insomma sto parlando di Ice Cube. In realtà questo brano che ci stiamo per ascoltare fa parte dell'album che è uscito nel 2025, quindi lo scorso anno, un album che è passato un po' inosservato purtroppo, nonostante Ice Cube sia uno dei nomi più importanti per la nostra musica. Eppure vi assicuro che è un album che vale la pena andare ad ascoltare, e quindi adesso vi voglio far assaporare un brano che è anche molto interessante a livello di testo, perché parla dell'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra società e di quanto, diciamo, poi ci si annulli al cospetto di certe tecnologie che possono sicuramente essere utili, ma dall'altra parte poi vanno un po' a sostituire l'umanità oltre che l'uomo. Quindi il pezzo in questione si chiama Free Dumb e lui è il grandissimo Ice Cube.
1: Why is the internet not working? Why are you not working?

0: is treason.
1: Free Dumb da Man Up, lui è Ice Cube, cosa dire, insomma, un maestro da sempre, prima con gli NWA e poi una lunghissima carriera solista che ancora continua, oltre alla carriera cinematografica, di tutto rispetto che O'Shea Jackson, questo è il suo vero nome, si è costruito in tutti questi anni. Oh, stasera c'è anche una novità che viene dall'Italia, ogni tanto ci vuole, perché io non sono così negativo, insomma, sulla scena italiana, anzi devo dire che ultimamente ci sono tanti rappers bravi anche nel mainstream. Poi magari non è detto che facciano cose che sempre mi piacciono a livello musicale, però molti di loro, anche quelli diciamo tendenzialmente più commerciali, sono molto bravi al microfono, hanno una tecnica incredibile. Stasera ci ascoltiamo un brano di un rapper che è, diciamo, fresco in qualche modo nella scena e che viene già molto pompato anche dal mainstream, ma che a mio avviso ha un approccio molto underground al tutto. Lui si chiama Flaco G. Il suo album che è uscito la settimana scorsa si chiama The Godfather, è un album interessante da ascoltare e dentro ci sono anche alcuni ospiti che vale la pena di ascoltare. Tra questi, secondo me, Jake La Furia, che è un rapper che dovreste conoscere tutti, storico membro dei Club Dogo, e che in questo periodo mi sembra particolarmente in forma, perché in ogni partecipazione in brani di altri ruba la scena a mani basse. Ma qui è bravo anche Flaco G, eh? Il pezzo si chiama Gucci Mane, come il rapper statunitense. Loro sono Flaco G featuring Jake La Furia.

quando i rappers sono bravi, a Original Street Grooves ci arrivano. A me non importa la provenienza, non importa lo stile, non importa l'età, se sono bravi spaccano e fanno il pop fatto bene. Quei Original Street Grooves arrivano. Questo era Flaco G insieme a Jake La Furia, protagonista secondo me di questo brano, perché fa un verso veramente incredibile, come gli sta succedendo spesso ultimamente, devo dire nell'arco della sua intera carriera, perché parliamo di uno dei più bravi rapper italiani. Il pezzo si chiama Gucci Mane ed è contenuto nell'album The Godfather, sicuramente un'uscita molto molto interessante per quanto riguarda il panorama dell'hip hop italiano. Oh, adesso vi faccio ascoltare un brano che qualcuno di voi potrà cogliere di sorpresa, specialmente chi mi conosce, perché sapete bene che io non sono un grandissimo fan, non che ce l'abbia con lui assolutamente, però diciamo non sono un grandissimo fan di quel tipo di musica che fa. Parlo di Drake. Drake è probabilmente il rapper più famoso in questo momento nel mondo, insieme a Kendrick Lamar, sono coloro che hanno portato l'hip hop a livelli stellari per quanto riguarda le vendite, per quanto riguarda la popolarità, eccetera eccetera. Drake diciamo che è uno che ha uno stile che in qualche modo attraversa altri generi, non è soltanto hip hop, perché ha fatto pezzi elettronici, ha fatto pezzi che ricordano un po' più il pop, cioè spesso ha utilizzato massicciamente l'autotune, rendendo il tutto quasi un'altra cosa rispetto all'hip hop. E devo dire che io non sono un grandissimo fan di certe cose, pur rispettando il suo approccio e anche il suo successo, perché per carità, senza dubbio parliamo di comunque uno che rappresenta questa cultura in maniera moderna e che ha un certo appeal verso le nuove generazioni. Però sono anche uno che ascolta, e l'album che ha appena fatto, che si chiama Iceman, è un album nel quale tira fuori anche il suo talento come rapper, perché comunque lui ce l'ha, era nato come rapper, faceva il rap all'inizio, e qui l'ho ritirato fuori. Un album nel quale vuole un po' vendicarsi di tutti gli screzzi che gli sono stati fatti dopo appunto il mega dissing di Kendrick Lamar, che addirittura ha portato al Super Bowl nell'halftime show del penultimo Super Bowl il dissing verso Drake. Ebbene, Drake qui si rifà un po', tira fuori parecchie rime interessanti e potenti, non se la prende solo con Kendrick, anzi se la prende pure con parecchi altri. Il brano si chiama Make Them Pay e lui è Drake.

0: insomma, qui Drake, come si dice a Roma, gliela molla, tira fuori un stile al microfono non indifferente, tra l'altro tirando fuori parecchie stilettate verso colleghi e non solo. Mi piace citare, diciamo, la botta che dà DJ Khaled, che è un, diciamo, DJ producer abbastanza famoso, anzi molto famoso negli Stati Uniti, e se non lo sapete, DJ Khaled è in realtà di origine palestinese, però non si è mai esposto per la causa del suo paese di origine, nonostante appunto sia uno dei pochi rappresentanti a livello mondiale di quel paese. Eppure appunto questa cosa gli è stata fatta notare più volte, però mai nessun rapper aveva messo su un pezzo dei riferimenti a questo fatto. Ecco, bene, lo ha fatto Drake, rivolgendosi proprio a Khaled, con il quale ha avuto comunque degli screzi, e ha detto: Khaled, i tuoi fans stanno ancora aspettando che tu dica Free Palestine, appunto, come dire, datti una svegliata, anche Drake ci è arrivato, Khaled, potresti farlo pure te. Quindi insomma, apprezziamo anche questa sua, anche questo suo modo di esporsi, che non è da poco considerando la fama di Drake. E insomma, questo album mi è piaciuto, devo essere sincero. Iceman di Drake, questo era Make Them Pay. Oh, adesso invece torniamo un po' underground, perché poi l'indole mi porta subito ad andare a sentire qualcosa di completamente diverso rispetto alle cose mainstream che magari ogni tanto fanno capolino, Original Street Grooves. Dall'album Once Upon a Time, the soundtrack, lui è Jay Worthy, uno sempre molto attivo, un rapper californiano che insomma ci sa fare e non poco. In questo caso c'è un brano che vede la collaborazione di Boldy James, che insomma ben conosciamo, e anche Tass. Lui appunto è Jay Worthy e il pezzo si chiama Rosie Perez.
1: Long acre to long fella, we get long paper. Might just pull up Murcielago like I'm Othello. Rose gold, Rosie Perez like a rose petal. You know I had to grind for all these.

Rosie Perez, che per chi non lo sapesse è un'attrice newyorkese di origine portoricana, un emblema diciamo della New York latina, che ha esordito con Spike Lee su Fa la cosa giusta e da lì poi ha fatto una carriera abbastanza importante, perché comunque rubava la scena su Fa la cosa giusta. Rosie Perez, ve la ricordate, faceva la moglie di Spike Lee, comunque la ragazza diciamo del personaggio che Spike Lee interpretava, Mookie, su Fa la cosa giusta, insomma, e lì ha preso poi piede con tanti altri film, e ancora oggi la troviamo protagonista spesso al cinema. Hanno dedicato a lei il pezzo Jay Worthy insieme a Boldy James e Tass, pezzo tratto da Once Upon a Time, the soundtrack. In questa puntata particolare, dove abbiamo viaggiato tra diversi stili e diversi generi, non ci fermiamo qui, perché adesso vi devo far ascoltare un brano che vede innanzitutto RZA alla produzione, e già questo insomma è una garanzia di qualità. Però non è un brano totalmente rap, perché dentro c'è un ricca parte R&B, ricca parte cantata, ma dentro ci sono anche tante influenze, se vogliamo anche in qualche modo caraibiche, reggae, e soprattutto c'è la partecipazione di Joey Badass, che è uno dei rapper più bravi dell'ultima generazione. Non vi sto dicendo però chi è la protagonista del pezzo. Lei si chiama A Witch, cantante di origine giapponese. Il pezzo si chiama Fear Us ed è veramente molto molto bello. Quindi A Witch insieme a Joey Badass e RZA, il pezzo si chiama Fear Us.

0: My Witch, Tribe Dance e RZA, Fear Us, bel pezzo assolutamente, insomma atmosfere molto particolari, bel rap, bella voce, grandi beats, insomma ci stava, dai, ci stava. Ora, prima di andare nella parte finale, vi voglio far ascoltare l'ultima novità della serata, la novità che viene da un album che ha un titolo molto bellissimo, stavo per dire, molto bello, si chiama Everything Beautiful Died Early, cioè tutto ciò che è bello è morto presto. Lui è Uncle John, che credo conosciate perché qui Original Street Grooves ogni tanto passa, è uno dei rapper più interessanti anche qui, insomma, di questa nuova generazione, e ha collaborato con V-Don per tutto l'album. Il pezzo che vi voglio far ascoltare, che è molto corto ma vale la pena, insomma, appuntarsi, andate a sentire tutto l'album, che tra l'altro è
1: Virtual DJ,
0: 30 minuti, veramente mezz'ora, quindi vabbè, ormai gli album durano così. Il pezzo si chiama Trauma or Tragedy, Uncle John and V-Don.
2: Cut off the head and the body will fall. See, I'm the type.

0: they ain't can't be. Trophy how it came up is either trauma or tragedy, nigga. Lordy.
1: John and V-Don da Everything Beautiful Died Early. Questa era Trauma or Tragedy, l'ultima novità della serata, perché adesso ci sono due pezzi per chiudere che ci fanno ritornare un pochino indietro nel tempo, come classico, no, di ogni puntata di Original Street Grooves. Il penultimo brano è tratto dall'unico album, tra l'altro omonimo, di un rapper che è stato molto sfortunato per una serie di vicissitudini legate poi anche alla figura di Puff Daddy, che sappiamo bene poi essere stata al centro di polemiche e tuttora insomma sta pagando il prezzo delle sue malefatte, perché si trova incarcerato. Uno delle vittime, diciamo, dei suoi traffici, mi piace parlare così, è questo rapper molto talentuoso che si chiamava Shine, che faceva parte del roster della Bad Boy all'epoca ed era molto molto promettente. Poi dopo purtroppo è finito in carcere, probabilmente per colpe non sue, incastrato un po' proprio da Puff Daddy. Ma a parte questo, il suo album solista e di esordio, che aveva il suo nome, si chiamava appunto Shine, conteneva quello che è stato uno dei pezzi più belli di fine anni 90. Io ve lo voglio far riascoltare perché a mio avviso è anche forse il pezzo più bello tra i pezzi pop che hanno collaborato con un artista reggae. Parlo di Bad Boys insieme a Barrington Levy. Lui è Shine.

Sunshine, Pet Boys insieme a Barrington Levy dall'album del 1999 omonimo Shine, grande voce, grande flow, bella atmosfera, insomma stiamo parlando della Bad Boy degli anni d'oro e a parte insomma le malefatte di fuori dal campo, per usare un termine calcistico, parliamo senza dubbio di uno dei produttori o comunque dei discografici, ecco, più, con un più occhio per il talento e più orecchio per il suono, ha ridefinito senza dubbio gli anni 90, la seconda metà degli anni 90, con il sound della Bad Boy. Shine ne ha fatto parte, come vi dicevo, purtroppo una carriera un po' spezzata da eventi sfortunati, ma senza dubbio questo album è da andare a recuperare, questo brano rimane un classico a mio avviso, con questo diciamo Ad Lib di Barrington Levy che dà quel flavor reggae molto molto figo. Siamo alla fine, ultimo brano, e per l'ultimo brano stasera veramente quando mi ci metto e voglio andare nel mainstream vi tiro fuori veramente nomi non scontati di più, però i pezzi non sono scontati per niente, perché pensate che per l'ultimo brano della serata vi faccio ascoltare Michael Jackson, è già che è sulla bocca di tutti perché è uscito il film. Ma insomma è pure vero che Michael Jackson è un altro di quegli artisti del quale si conoscono molto bene alcune canzoni, meno bene altre, specialmente quelle della parte finale della sua carriera. E nel 2001 Michael Jackson incise l'ultimo disco della sua carriera prima appunto di lasciarsi. L'album si chiamava Invincible, è un album che ha avuto una lavorazione molto travagliata perché nel frattempo Michael Jackson decide di lasciare la sua etichetta, la Sony, e che appunto si concluse in tanti anni prima di vedere la luce e è stato poi un pochino snobbato nonostante il grandissimo successo, perché comunque parliamo di una figura, quella di Michael Jackson, che nel momento in cui faceva uscire qualcosa comunque faceva un successo internazionale incredibile, però a livello di critica e anche a livello di ricordo certamente ha avuto il pregio Michael Jackson di far uscire classici come Off the Wall, Thriller e Bad, che hanno poi oscurato tutto il resto della sua carriera. Però in realtà gli album successivi a Bad sono spesso e volentieri di qualità e Invincible è uno di questi. Tra l'altro ha un brano che è quello che vi faccio ascoltare stasera, che è il brano che apre l'album, che è uno dei più fighi in assoluto, ma non solo di Michael Jackson, ma proprio secondo me dell'R&B, del moderno R&B in generale. Il pezzo si chiama Unbreakable e vede la partecipazione postuma già all'epoca di Notorious B.I.G., il cui verso che sta qua sopra veramente vale la pena, vale l'album di Michael Jackson, solo il verso di Notorious B.I.G. che c'è qua. Però insomma sentite che base, sentite che groove, sentite che ritmo, non potete non muovervi. Quindi grande Michael Jackson, rest in peace sia a lui che a Notorious B.I.G. Questa è Unbreakable, brano con il quale vi saluto. Ricordo che Originals & Grooves va in onda tutti i martedì alle 18.30 su Radio Sonar e su Radiograd, e trovate poi i podcast sulla sezione podcast di radiosonar.net. Un abbraccio, un grazie a tutte e tutti voi per l'ascolto e da Claudio Contini, peace out, ciao.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

intelligenti che passeran. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, quinta puntata più due speciali, 187esima totale, maggio 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar ogni 26 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud. Un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, in puro stile troppo tardo romantico. Prodotto e curato dalla pace del mare lontano, dal poeta elbano parigino Jonathan Rizou. C'est moi. Vediamo un po' cosa offre oggi il menù. Allora, naturalmente il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla dei Beatles, l'introduzione alla puntata la sto facendo, rubrica prima, i vestiti nuovi dell'imperatore, sezione A, il re è nudo, sigla di Iannacci Fo, letture e commenta la poesia di Giovanni Raboni, siamo arrivati alla lettera R, potevo fare rondoni col cazzo, sezione B, il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri. Questa è una rubrica, il velo di Maya, in cui tratto argomenti legati all'ambiente letterario o poetico in generale. Per occasione, venendo dalla Fiera del Libro di Torino, ho deciso di parlare delle Fiere del Libro, quindi sarà la Fiera del Libro, le Fiere del Libro, le fiere come quelle dantesche nella Selva Oscura, le Fiere del Libro sono dei bluff e Torino è la peggiore, vedremo poi come e perché. Sezione C, ancora vergini. Per questa nuova rubrica inaugurata nel mese di aprile abbiamo per l'occasione dei racconti sui tarocchi, ispirati ai tarocchi, quindi alle figure dei tarocchi, scritti e letti dalla scrittrice piemontese Giulia Destro, che ho conosciuto recentemente al premio Jodorowsky, e quindi mi fa piacere farla conoscere anche a voi per lanciare, come dire, autori, autrici, giovani o meno giovani, non è obbligatorio, ma la regola è che siano ancora vergini, tra virgolette, cioè che non abbiano pubblicato, la regola del gioco. Poi abbiamo il dialogo fra i poeti, con gli ospiti, con l'intervista a Matteo Chiavarone, a Roberta Perugini, a Salvatore Sblando e a Carolina Mascolo, con vari omaggi musicali. Il Chiavarone, che magari più di voi conoscono come capo editore delle edizioni Ensemble, ma è anche scrittore e poeta, per l'occasione ha pubblicato un libro dedicato a Francesco Guccini, avete presente quella raccolta, quella collana della Giulio Perrone su Nella città con la figura, ecco, Matteo ha pubblicato a Bologna con Francesco Guccini, Geografia poetica all'ombra delle torri. Tra l'altro uno dei personaggi, definiamolo così, del libro è il sottoscritto, vi leggerò il passaggio per fare un secondo omaggio a Chiavarone e a Guccini. Ascoltiamo musicalmente, per introdurre l'intervista a Matteo Chiavarone, proprio Francesco Guccini con Incontro. L'omaggio invece a Roberta Perugini, che ci parlerà del libro dedicato alla storia dei pici, che sono una pasta fresca tipica della Toscana, specificatamente del Senese. Musicalmente andiamo forse in quello che possiamo riconoscere come il più grande appassionato mangiatore di pici della storia, cioè John Coltrane con My Favorite Things. Poi vediamo l'omaggio musicale che introduce l'intervista a Salvatore Sblando, una nuova raccolta poetica, Carlo Fava con il grande Carlo Fava con Nuvola Nera, e in chiusura ci salutiamo, almeno chiudiamo il dialogo fra poeti, intervista alla Carolina Mascolo, stavo per aggettivare ma non bisogna, vabbè, la bella e simpatica Carolina Mascolo, mi viene dal cuore dirlo. Comunque ascolteremo Giovanni Truppi, Amici nello spazio, Giovanni Truppi e le sue belle canotte. Seconda rubrica, pagine letteratura. Allora, non ho trovato un argomento proprio cortissimo, meglio che emergesse dai dati dedicati storicamente al mese di maggio nei secoli con l'anno 26, ma
visto che in questo mese di maggio, all'inizio del mese, il 6 specificatamente, è venuto a mancare il grande calciatore Evaristo Beccalossi, c'è un noto comico ma anche drammaturgo, quindi sto parlando di Paolo Rossi, il comico Paolo Rossi, che scrisse un monologo dedicato a Evaristo Beccalossi, quindi voglio parlare di Paolo Rossi, un gigante in un paese di nani, comunque sono un grande estimatore, comunque essendo uomo di teatro, avendo scritto pièce teatrali, per quanto comiche, comunque merita secondo me la nostra attenzione, quindi abbiamo un pagina letteratura, sigla di Pacifico Bersani Guccini, ci sarà molto Guccini in questa puntata, comunque ascolteremo, parleremo di Paolo Rossi. La canzone per introdurlo sarà appunto sempre sua, Era meglio morire da piccoli, un pezzo di teatro canzone che lui incise quando Berlusconi vinse le elezioni nel 94, quindi insomma un periodo orribile per il paese. Terza rubrica, quella storica, E fumaggio del 26. Sigla a cura dei Pink Floyd. Lettura e commento al contributo storico e saluti finali. Naturalmente ci saranno anche delle canzoni ispirate ai temi storici. Ascolteremo Giorgio Gaber con Il nostro giorno, visto che una delle grandi feste di maggio, ovviamente, è il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Poi ascolteremo i Pink Floyd di nuovo con Mother, visto che la seconda domenica del mese è la festa della mamma e purtroppo il mese scorso, il 23 aprile, è venuta a mancare la mia madre e quindi è una sorta di saluto che le faccio con le musiche dei Pink Floyd. Ciao mamma. Andiamo avanti. Ok, resettiamo e andiamo avanti. Ascolteremo, visto che ci sarà l'anniversario anzi il centenario della prima transvolata sopra il Polo Nord, ascolteremo Polo Nord di Roberto Vecchioni. E visto che è il centenario della nascita del trombettista jazz Jimmy Cleveland, ascolteremo Trichotism della Jimmy Cleveland Combo. Ma dato sì che è anche il centenario della nascita di Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti della storia, e quindi non me ne voglia l'ottimo Jimmy Cleveland, ma Miles Davis, insomma, gli puppi la fava, e ascolteremo All Blues, che è uno dei classici, degli standard jazz più belli. Purtroppo in questo mese di maggio del 2026, oltre a Beccalossi, sono venute a mancare altre due figure. È venuto a mancare lo sportivo, il grande campione Alex Zanardi. Quindi ascolteremo quell'orribile canzone di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, Ti insegnerò a volare. Devo dire, è veramente brutta e porta anche zella. E il 14 è comparso il grande bluesman o soulman, comunque il grande cantante afroamericano Clarence Carter. Quindi ascolteremo uno dei pezzi che più amavo nella mia giovinezza, che è Missing with My Mind. Detto questo, sigla finale a cura di Francesco Guccini, ovviamente, e promo dell'anarchico Pietro Gori, tanto per non farti mancare nulla. Direi che possiamo cominciare con le trasmissioni.

Allora, il re è nudo, Giovanni Raboni, vediamo un po'. Intanto facciamo un filo di bio. Nasce a Milano il 22 gennaio del 1932 e muore, sto per starnutire. Ecco, questo è il bello della diretta, anche se sto registrando. Vabbè, non me ne abbia Raboni, fatevi una risata voi che state ascoltando, non ho nessuna intenzione di riniziare, mi sono anche soffiato il naso di lusso. Allora, e muore, povero Raboni, a Fontanellato, che è in provincia di Parma, in Emilia Romagna, il 16 settembre del 2004. È stato poeta, scrittore, giornalista italiano, appartenente alla generazione degli anni 30. Chi sono questi signori? Un nutrito gruppo di autori italiani, quali, come suggerito dal nome stesso, hanno avuto i natali nel quarto decennio del XX secolo. Compagno della poetessa e traduttrice Patrizia Valduga, che io ho già apostrofato nello speciale di tratti di poesia Lode alla Valduga, che gli piace il cazzo. Ora sappiamo di chi. La loro relazione è durata dal 1981, anno della mia nascita. Lui aveva già 50 anni, ma probabilmente gli tirava ancora fino alla sua morte. Tutto molto bello. Allora, va bene la bio, grandi rotture di palle, va bene la guerra, tristezza. Studia la narrativa russa e francese dell'Ottocento, è grande autore, questo gli fa solo onore. Va bene, pianoforte, ok, è un bimbo. Vabbè, quindi bello questa pagina Wikipedia, dice, leggeva queste cose. Sì, va bene, complimenti. Premiato al Teatro della Basilica con poesia per Bianca in una commissione autorevole dove c'erano Carlo Bo, Davide Turoldo, Orio Vergani, insomma, Orio Vergani, giornalista del Corriere della Sera, tutte cose importanti, è ancora un ragazzo, vai, studia giurisprudenza, dai, coglioni, anni 70, pubblica nei quaderni della Fenice per Guanda. Quindi insomma, pubblica subito importante, pubblicazioni importanti, tutte le, ora le vediamo le pubblicazioni, è Alfa Medio, quindi al Cimitero Monumentale di Milano, quello come dire, dei personaggi che hanno dato lustro tramite la cultura alla cittadinanza, alla città di Milano, la sua ultima compagna, la Valduga, l'abbiamo detto, e vabbè, la poeta, il primo libro esce nel 61. Il catalogo è questo, 15 poesie per Lampugnani Nigri, poi pubblica per Vanni Schweiwiller, Tex Willer, poi dal 66 inizia a pubblicare, anzi nel 66 pubblica per Mondadori e poi inizierà a pubblicare per Mondadori, vabbè, Crocetti, insomma, le solite Rizzoli, Garzanti, solite menate. Libri di saggistica, narrativa, traduzioni, questo mai si era capito, traduzioni molte dai francesi, vedo traduzioni di Flaubert, tipo la sua prima è L'educazione sentimentale per Garzanti, poi Louis Aragon, un poeta surrealista, traduce Baudelaire per i Meridiani, Guillaume Apollinaire per Guanda, Prévert per Guanda, questo con Cucchi. Sempre Apollinaire con Sereni per il Saggiatore, Céline per Guanda, guardi, sono i più importanti, di nuovo Baudelaire per Einaudi, Victor Hugo per Einaudi, Marcel Proust per Mondadori, Flaubert, non dicevo chi, Thomas Eliot, ecco questo dice dall'inglese per Teatro Biondo Stabile di Palermo, vabbè, tante varie cose. Riconoscimenti, inizia a vincere i premi. Camaiore nel 86, il Viareggio nel 94, vi dico solo i più importanti, Mondello 97, Bagutta 98, Moravia 2002, Brancati 2003, Lambrugino d'Oro postumo, Lambrugino d'Oro è un premio per chi non lo sapesse che il Comune di Milano dà come dire, alle personalità più importanti più importanti della cittadinanza. Ma comunque leggiamo le poesie. Allora, vediamo, me le leggo quelle che ho trovato. Portale di Giovanni Raboni. Ok, me ne leggo tre, poi. Portale
continuo ad avere il raffreddore, bello. Questo mio raffreddore lo voglio dedicare a Giovanni Rapone. Portate. Difficile dire quante spade, quante lance, quanti elmi di cuoio su profili romani, quanti fabbri e pescatori col cappelluccio a cono e le orecchie puntute, quante facce di porco o di drago, quanti piedi con cinque dita e ruote, focacce sbilenche e proiezioni di tavole imbandite nella ressa, nel fuoco, nella gioia, nella neve che approssima del vino bevuto in gioventù, della folla irta e viva di un'intera nazione che pesca, caccia, eccetera, e prepara la crepesta sul legno. Batto, ma questa non è che mi sia piaciuta tanto. Allora, vediamo un po'. Il rimorso di San Giovanni Battista. Silenzio, udite. Io annuncio la sua morte, perché sono di fronte a voi l'autore della sua venuta e dei suoi giorni disastrosi. Oh, fossi morto prima nel deserto, come muoiono i cammelli, che si fidano troppo del proprio gozzo, io così della mia memoria, della memoria che Dio mi concede sulle cose future, io non volevo ucciderlo. Ma la mia fede si è tramutata in pietra o coltello, il mio battesimo in violento scorpione. Mi perdoni se troppo poco ho peccato. Io fiorisco di colpa, come la Vergine fiorita in lui, nel grembo, involontario. Beh, vabbè, poesia religiosa, carica di significati, sicuramente anche allegorici, meglio di quell'altra, anche come stesura ultima che vi leggo, poi facciamo magari un commento finale su Raboni. Notizia, solo qualche parola, solo una notizia sul rovescio del conto sbagliato dal padrone. Forse è tardi, può darsi che la ruota giri troppo in fretta perché resti qualcosa. Occhi squartati, teste di cavallo, bei tempi di Guernica. Qui i frantumi diventano poltiglia e anche io che ti scrivo da questo luogo non trasfigurato, non ho frasi da dirti, non ho voce per questa fede che mi resta, per i fiaschi simmetrici. Le sedie di paglia ortogonali, non ho più vista o certezza. È come se di colpo mi fosse scivolata la penna dalla mano e scrivessi col gomito o col naso. Il problema di questi poeti è che hanno il loro stile. E questo è il premio, cioè la cosa che è giusto riconoscere, si sente che c'è uno stile, che c'è un savoir-faire, un saper fare poesia, cioè non è uno ripescato dalla piena, come dicono a Firenze, appena sa tenere in mano Raboni, però è come se scrivesse solamente per una selezione, quindi un se stesso e le persone come se stesso. Cioè, è normale scrivere per se stessi, io ritengo anzi che i poeti debbano scrivere per se stessi, non per gli altri. Quindi non mi sto lamentando del fatto che non è una poesia popolare, va benissimo, però ci percepisco una sorta di solco tra lui e i lettori, ma i lettori nel senso non quelli di passaggio, anche quelli più abituati come potrei essere io o più appassionati come magari siete voi che ascoltate, però percepisco proprio un'assenza di
fraternità col lettore. Ciò non di meno, ribadisco, il signor Raboni la penna in mano la sapeva tenere. Salutiamo caramente Giovanni Raboni e il raffreddore che mi procura.

0: Le fiere del libro sono dei bled, Torino la peggiore. Allora, perché? Andiamo direttamente a Torino. Ci sono vari elementi e personaggi in campo. L'organizzazione, naturalmente, le case editrici e gli autori e il pubblico. Partiamo dall'organizzazione. Allora, l'organizzazione, diciamo una cosa, la Fiera del Libro di Torino è la più importante in Italia perché è la più grande, più di Roma, più di Firenze o Pisa in Toscana, che sono piccolissime, e anche più di quella di Milano che tentò di, come dire, di scalarla, ma non ci riuscì. Eppure quelle al sud che non sono mai stato, comunque sono più piccole. Quella di Torino è la più grande. Il Lingotto è enorme, i padiglioni sono tanti, le case editrici presenti sono tante, le case editrici in Italia sono tantissime, quindi bisogna essere almeno medio piccole. Però a differenza di quella di Roma, che specificatamente per le medio piccole, e ovviamente essendo Roma un cancro autoreferenziale che però si nutre del sangue di tutta l'Italia. Ci sono le case editrici, paghiamo tutti per Roma, ma lì ci sono particolarmente le case editrici piccole del romano. Mentre al Salone del Libro di Torino, al Salto, ci sono le case editrici nazionali da tutta Italia, che non ritrovi invece a Roma, tanto per capirci. Mentre a Roma trovi quelle piccole romane che magari al Salone del Libro non ci vanno. Bene, detto questo, qual è il punto? L'organizzazione è praticamente suddivisa in livelli come se fossero caste sociali, perché c'è il padiglione Oval, che è la Champions League della fiera. Perché ci sono le regioni più importanti, non tutte, ci sono alcune regioni che sono anche da altre parti, però diciamo che sono le regioni, soprattutto ci sono le grandi case editrici, Mondadori, Feltrinelli e beh, via discorrendo, e c'è la Rai, quelle che magari a Roma sono al piano di sopra, però qui è tutto situato, organizzato perché. Se a Roma c'è il potere culturale statale, quindi quello pubblico, a Torino che prende tutte, quindi che calamita l'attenzione del nord Italia come potere, c'è cioè il potere culturale privato. E soprattutto, per esempio, uno degli aspetti. Lì si va nello specifico alle case editrici. Uno degli aspetti che a me da poeta mi interessa maggiormente è vedere come il padiglione del Friuli, attraverso una casa editrice come Pordenone Legge, praticamente ha calamitato riuso questa immagine che restituisce bene, o comunque ha tirato col miele le mosche o la merda. Le mosche dei poeti italiani, diciamo l'elite poetica, per cui c'è poeti italiani che stanno una settimana o anche solo il giorno, l'ora che passano al Salone del Libro, solo ed esclusivamente allo spazio del Friuli, di Pordenone Legge e il palco della poesia. Non vanno mai. Mai, mai, mai a vedere gli altri stand, gli altri padiglioni dove ci stanno le case editrici sfigate, tendenzialmente, quindi i poeti sfigati, che loro non prestano attenzione. L'unica eccezione che ho visto è lo stand di Interno Poesia, perché Interno Poesia è l'altra casa editrice. A cui i poeti, che sono fondamentalmente delle puttane, quelli italiani, sognano di pubblicare perché è una casa editrice che comunque dà molti comfort a chi pubblica con loro. Non chiede soldi, e le case editrici serie non chiedono soldi, e quindi questo vuol dire che Interno Poesia è una casa editrice seria da questo punto di vista. Stampa tanti libri, non è che stampa come fanno molte che per problemi di budget, ora non so come stanno a fondi loro, ma comunque molte che per problemi di budget stampano magari 100 copie, 50, 100 copie o stampano quando serve. Loro ti stampano 1000 copie, mandano, ti suggeriscono, ti curano, è un progetto fare un libro. Per cui ti suggeriscono, ti dicono: ah, questo libro secondo noi dovrebbe andare a questa, a questo concorso, perché i concorsi comunque restituiscono soldi, un libro è un investimento per una casa editrice, e quindi lo mandiamo a questo, noi mandiamo i libri, tu paghi la quota. Di solito le quote di iscrizione dei concorsi sono una cosa irrisoria, tipo 10-20 euro, insomma, fattibile. Comunque sia, ti curano, e quindi lì ci stanno i poeti tipo Mosche, quelli diciamo non ancora snob, gli snob sono quelli affermati, quelli che vorrebbero diventare snob, che sognano di diventare snob, e poi sono quelli proletari tipo il sottoscritto che passano le giornate alla Fiera del Libro al bar, ma questa è un'altra storia. E poi c'è il pubblico. E il pubblico, e quando dico il pubblico intendo il pubblico massa, non quello degli addetti ai lavori. Il pubblico massa se ne frega delle piccole case editrici, viene solamente per sentire grandi nomi. Quindi la presentazione di Barbero, Cattorino ovviamente è immancabile perché lui è piemontese, la presentazione dell'attore famoso o l'attrice famosa, la presentazione del grande scrittore pre o presunto tale, e via discorrendo. Quindi fondamentalmente non c'è un pubblico che viene al Salone del Libro per scoprire i libri che non sa ancora di poter amare, quello che dovrebbe fare secondo me una fiera, per cui ognuno ha il suo pubblico. Barbero, che è diventato una star e quindi ha tradito la sua missione di storico, divulgatore, ora invece fa il maître-à-penser, avrà, numero simbolico, 100 persone, con altre migliaia che rimangano fuori dalla sala. Poi c'è il pubblico degli addetti ai lavori, per cui quelli che sono snob sono tutti lì, come vi ho detto, a Pordenone Legge. Quelli che vorrebbero, sognano di divenire, sono tutti a Interno Poesia. Lascia perdere l'anarchico al bar, quello fregatene. E poi ci sono le piccole case editrici dove c'è l'autore, così, Lavannotto che tira a campare. E il grande pubblico comunque se ne frega. In conclusione, le fiere, quelle dantesche del libro, sono dei bluff. Torino è la peggiore.
1: L'appeso. Berta si era da poco trasferita in una piccola cittadina sul lago, nella regione più a nord del paese. Era sempre vissuta nella capitale. Aveva terminato gli studi a fatica. E da quel momento la sua vita era stata un susseguirsi di lavori e relazioni, che iniziavano e si interrompevano in breve tempo. Non sapeva bene su cosa focalizzarsi. Sul lavoro aveva provato diversi contesti. In ufficio si sentiva ingabbiata, nell'area commerciale non portava i risultati attesi. Nei lavori a contatto con il pubblico odiava dover essere sempre sorridente e comprensiva. Gli impieghi che aveva iniziato erano a tempo determinato o erano stati interrotti, in alcuni casi per scelta sua, in altri del datore di lavoro. Anche nelle relazioni non riusciva a trovare una continuità. Cambiando spesso routine, aveva modo di conoscere molte persone. Aveva avuto relazioni sia con donne che con uomini, ma non si sentiva mai soddisfatta. Quando era con una donna si ritrovava a rimpiangere la relativa semplicità degli uomini e il senso che le dava a ricevere la loro virilità. Quando era con un uomo Avrebbe desiderato le attenzioni e l'intesa che solo le donne riuscivano a darle. La sua ultima relazione era finita male. La sua compagna le aveva rinfacciato di non trovare in lei alcun tipo di affidabilità e progettualità per il futuro. Berta non voleva più rivivere una simile esperienza e si promise di portare un po' di stabilità nella sua vita. Fu così che decise di cercare un lavoro nel settore pubblico come bibliotecaria. Le posizioni disponibili erano limitate. Sentendo di non avere molto da perdere, Berta si candidò a diversi bandi, in primo luogo nella capitale, ma anche in altre località nel paese. Sapeva che l'importante era accedere. Se avesse ottenuto una posizione in una qualunque biblioteca pubblica, avrebbe poi avuto priorità anche sulle biblioteche della sua città. Avrebbe potuto poi chiedere un trasferimento, ma non prima di 2 anni dall'assunzione. Come temeva, l'unico bando che andò a buon fine fu quello della cittadina più piccola e remota per cui si era proposta, in un giorno di bulimia di candidature. Scoprì che i pochi che conoscevano quella cittadina erano gli appassionati di storia della tortura. In un palazzo comunale erano stati rinvenuti e conservati dei volumi antichi in cui erano rappresentati e descritti i metodi di tortura usati ai tempi. Erano conservati in una sezione dedicata della biblioteca. Un placido lago nordico e le sue atmosfere brumose, uniti al fascino macabro della storia di superstizione e torture, erano tristemente le sole attrattive del luogo. Berta decise di accettare. In fondo, la sua vita attuale non le stava dando soddisfazioni. Avrebbe dovuto pazientare alcuni anni nel nord, poi magari sarebbe riuscita a farsi trasferire nella capitale, mantenendo un lavoro tranquillo e stabile. Trovò una sistemazione in una piccola villetta a un piano. Era una casa molto vecchia. La proprietaria era deceduta da poco. E il figlio, che viveva lontano, non trovava nessuno a cui affittarla. L'arredo datava almeno 40 anni, ma sul retro un pezzo di giardino affacciava direttamente sul lago. La biblioteca, piccola ma fornita, era adiacente alle scuole. In quella cittadina i ragazzini avevano molto tempo da dedicare alla lettura, in assenza di altri particolari diversivi. Berta ebbe molta difficoltà ad abituarsi ai suoi nuovi ritmi di vita. In quel periodo dell'anno le giornate erano buie per molte ore. Si alzava presto, la biblioteca apriva alle 7 e chiudeva a metà pomeriggio. Al lavoro Berta stava bene. I giovani studenti erano divertenti, alcuni insegnanti amichevoli, ma poi fuori era la noia. Passeggiava guardando le vetrine dei negozi, andava a fare la spesa. Presto arrivò a conoscere tutti i negozi e tutte le vetrine. Si ripeteva che la sua condizione era passeggera e prima o poi avrebbe ottenuto il trasferimento, ma la sentiva lunga l'attesa. Una mattina stava facendo una pausa nel foyer della scuola, bevendo un caffè dal suo termos. Si avvicinò a lei un uomo che salutandola si presentò come Jan. Le chiese se sapesse indicargli la segreteria. Doveva infatti lasciare le chiavi a sua figlia, che le aveva dimenticate a casa. Berta gli rispose sorridendo. Lo trovava molto attraente. Jan, captandolo, colse l'occasione per parlare un po' del più e del meno. E quando seppe che Berta si era trasferita da poco, le chiese di più. Le raccontò anche qualcosa su di lui. Lavorava molto ed era spesso in trasferta. Accennò al fatto di avere una moglie, ma lo fece con una smorfia tra il disprezzo e il fastidio. Quando tornò a guardare Berta negli occhi, la sua espressione si illuminò. Le lasciò il suo numero Le disse che gli sarebbe piaciuto molto farle scoprire la città. Infine la salutò scusandosi perché era di fretta. Dopo qualche settimana uscita dalla biblioteca, Berta avrebbe avuto voglia di piangere dalla noia. Decise di telefonargli. Jan la salutò con entusiasmo e le propose un'uscita al pub per la sera stessa. Sarebbe passato a prenderla. Berta accettò. Si sentiva incerta. Percepiva disagio sapendolo sposato, ma aveva davvero bisogno di cambiare aria e passare del tempo in compagnia. La serata fu davvero divertente. Ogni tanto si chiedeva come lui riuscisse ad essere così sereno con la moglie a casa, ma preferì a conti fatti godersi la serata. Jan la riaccompagnò a casa. Spense l'auto e scese per accompagnarla alla soglia della sua villetta. Nel silenzio della notte non avevano più molte parole da dirsi. Jan la guardava, Berta abbassava lo sguardo, poi lo rialzava e incrociava quello di lui. Jan si avvicinò, le accarezzò i capelli e, avvolgendola in un abbraccio, la baciò. Berta si abbandonò all'eccitazione che avvampava. Respirava il suo profumo mentre lui le baciava il collo. Aprì la porta di casa e lo fece entrare. Passarono insieme alcune ore. Berta avrebbe voluto che Jan restasse, ma sapeva che non era possibile. Si salutarono, dicendosi che si sarebbero rivisti presto. In seguito, di tanto in tanto, Jan tornò da Berta. Si presentava da lei dopo cena e trascorrevano il tempo insieme a letto. Prima di mezzanotte Jan tornava da sua moglie. La vita di Berta procedeva sempre uguale. Si ritrovò però a contare i giorni tra un appuntamento e l'altro, sempre in attesa di un suo segnale. Desiderava Jan. Lei aveva tanto tempo libero, lui pochissimo. Era sempre lui a dettare le regole per i loro incontri. Un giorno Berta era uscita per una passeggiata nella campagna vicino a casa quando Jan le scrisse un messaggio. Sto rientrando in città. Se ci sei, tra 30 minuti posso passare da te. Presa dall'ansia, gli rispose subito e si involò, correndo verso casa per essere pronta ad accoglierlo. Berta avrebbe fatto di tutto pur di non veder scivolare via le rare occasioni che lui le concedeva. Avrebbe tanto desiderato che la loro relazione potesse progredire. L'ultima volta che si erano incontrati, gli aveva proposto di trascorrere insieme il sabato successivo e magari visitare un parco vicino, nel tempo della fioritura delle rose. A quella richiesta, Berta lesse sul volto di Jan la stessa espressione di fastidio che aveva notato la prima.

ascoltando della musica. Dopo un po' il suo sguardo si soffermò sul portone dell'autorimessa. Non c'era mai entrata. Si alzò e si avvicinò per aprirla. All'interno c'era una miriade di oggetti, oltre a tanta polvere e qualche ragnatela. Un grosso tavolo da lavoro, due biciclette, un tosaerba e altri attrezzi da giardino. Infine, in mezzo alla stanza, coperta a metà da un telone, c'era una piccola barca a remi in vetro resina, lunga non più di un paio di metri. La scoprì completamente e provò a spostarla. Era leggera. La sollevò e la portò in giardino. Aiutandosi con la canna per l'irrigazione del prato, impiegò parecchio tempo per pulirla bene. Non mancava ormai molto al tramonto, ma dopo tutto quel lavoro, Berta non vedeva l'ora di provare la barca. La prese insieme ai remi ed entrò nel lago fino alle gambe, facendo attenzione a non scivolare sui ciottoli melmosi. Appoggiò la barca sulla superficie e ci salì. Iniziò a remare piano, tenendosi sempre abbastanza vicina alla riva. Passò davanti ad alcune altre villette, simili a quella in cui abitava lei. Si diradarono sempre più, fino a che non giunse in un punto in cui le rive erano ai margini di un boschetto. Il sole era ormai sceso dietro agli alberi. Sentiva ancora il delicato calore degli ultimi raggi di sole che le sfioravano il viso, filtrati dai rami, abbagliandola con la loro luce arancione. Si avvicinò alla riva e si fermò lì con la barca. Si accoccolò sul sedile per riposarsi e, senza rendersene conto, cadde in un sonno leggero. Sognò di trovarsi in piedi in mezzo al boschetto. Una bruma leggera si stava levando dalla superficie del lago, insinuandosi tra gli alberi. All'improvviso il suo sguardo colse un leggero ondeggiare. In lontananza scorse una strana sagoma in mezzo agli alberi. Ci mise un attimo a distinguerla. Era la figura di un uomo esile. Era appeso a testa in giù. Pendeva da un grosso ramo legato a una caviglia, l'altra gamba piegata dietro ad angolo. Anche le braccia sembravano legate dietro la schiena. Oscillava lievemente sospeso sul prato. Non si capiva se fosse vivo o morto. Sembrava morto per non opporre resistenza. E al contempo vivo per riuscire a tenere quella posizione innaturale. Berta sentì un brivido correrle lungo la schiena. La nebbia si infittì per qualche istante. Quando si disperse, la figura non c'era più. E in quel momento Berta si svegliò con il cuore che batteva forte. Spinse coi remi, allontanandosi dalla riva, e remò velocemente verso casa. Lasciò la barca in giardino e corse nella sua villetta. Quella settimana Berta prese diversi libri dalla biblioteca, tra cui anche una riproduzione dei testi sulle torture, quelli ritrovati nei sotterranei. Sentiva che lì poteva trovare qualche traccia su ciò che aveva visto. Ogni giorno Berta faceva un giro in barca, si fermava in un punto diverso del lago e leggeva. Remava, ondeggiava, osservava le anatre, si perdeva nel canto delle strolaghe. Leggendo, apprese che un tempo venire appese a testa in giù era una punizione riservata ai ladri, che valeva anche da monito per la comunità. Un'immagine del libro mostrava proprio un uomo appeso, dalle cui tasche piovevano monete. Berta si identificò in quell'immagine. Come un ladro si appropria di beni che non ha guadagnato, così lei afferrava le possibilità

e accidentalmente le passavano sotto mano. Negli ultimi tempi aveva vissuto passivamente. La sua relazione, la sua vita, poco era frutto di una sua effettiva scelta. Viveva sospesa nell'attesa di opportunità migliori e, come il ladro punito, perdeva tutto quello che otteneva, disperdendo le sue energie senza un preciso scopo. Capì che se avesse voluto davvero migliorare la sua vita, non avrebbe potuto continuare a restare in attesa. Doveva iniziare a vivere il presente. Si rese conto che da un po' di giorni, tra le sue letture e le uscite in barca, non stava più pensando tanto a Ian. Si sentiva più serena, iniziò ad aiutare gli studenti nel fare i compiti e ogni tanto si formava dopo il lavoro con un gruppo di insegnanti per partecipare alla preparazione della festa di fine anno della scuola. Stava gradualmente maturando la stabilità che aveva cercato. Una notte il sole era ancora alto nel cielo. Berta era a letto e dalla finestra aperta entrava un'aria fresca e profumata dal caprifoglio che cresceva nel suo giardino. Addormentandosi fece un nuovo sogno. Si trovava nello stesso punto del lago in cui si era fermata la prima volta, ma stavolta era in barca, molto lontana dalla riva. Davanti a sé si stagliava il boschetto. L'appeso era di nuovo lì. Da quella distanza, però, l'immagine che si presentava davanti agli occhi di Berta era diversa. La figura appesa al ramo si rifletteva nello specchio d'acqua. Se in superficie l'uomo era a testa in giù, nel suo riflesso si ergeva dritto, in perfetto equilibrio su una sola gamba. Anche stavolta Berta si risvegliò. L'aria nella stanza si era fatta fredda. Chiuse la finestra e si infilò sotto le coperte calde. Ripensando al suo sogno, sorrideva serena. Non aveva più bisogno di cercare risposte nei libri. Cambiare punto di vista, trasformarsi, lasciare il superfluo. Questo era il messaggio. Questo era ciò che Berta sentiva forte dentro di sé.

0: Allora, come omaggio di lettura al libro di Matteo Chiavarone a Bologna con Francesco Guccini per l'edizione Giulio Perrone, vi leggo la parte finale o comunque un estratto dal primo capitolo, perché mi ha messo tra i personaggi del libro e quindi mi sembra una cosa carina, nella fattispecie, da citare. Breve preambolo, breve riassunto. Chiavarone va a Bologna, incontra una sua amica, vanno in via Paolo Fabbri a vedere da fuori la casa storica di Guccini. A quel punto dice: che si fa? Si va a pranzare da Vito, il ristorante anch'esso storico, accanto a casa di Guccini. Non le rispondo e non so risponderle. Ed è in quel preciso momento, e così mi piace pensare, che ci raggiunge un altro amico. Anche lui imbevuto di Guccini. L'ho chiamato per sapere se fosse in città. Si chiama Jonathan Rizzo. È di origine albana, ma vive a Firenze. Non vivo più a Firenze, ma va bene. Dove fa parte di un collettivo poetico chiamato Affluenti. La sua vita bohémienne lo ha portato in varie città, soprattutto a Parigi e a Bologna. Ha un carattere particolare, non semplicissimo, ed è spesso un po' sopra le righe. Questa cosa me la legherò al dito. Ma ha talento e crede molto in quello che fa. La cosa che mi piace di più di lui è che è sempre in movimento, con il corpo e con la testa. Lo presento a Margherita, iniziamo a parlare di Bologna, di Guccini e dei nostri battesimi qui in via Paolo Fabbri. Prende la parola portandosi prima un po' di vino alla bocca. La prima volta che sono venuto a Bologna è stata l'unica in cui ho incontrato Guccini di persona. Poi Bologna è diventata un lungo crocevia della mia vita, ma da quella sera in poi lui non sarebbe stato più lì. Era una sera di domenica, l'11 giugno del 2000. Fra l'altro, 11 giugno, il compleanno della poetessa Ilaria Giovinazzo, che salutiamo. Gita fra amici da Firenze per raggiungere una ragazza del gruppo di quelli del mare che si era trasferita sotto la dotta per studiare veterinaria e prendere il suo posto nel mondo. Jonathan si ferma un secondo, come a ridisegnare il contorno dei ricordi, poi riprende. Cose da giovani che a ricordarle oggi fanno sorridere teneramente. Ovviamente la sera, dopo un lungo pomeriggio fra birrette nella Parigi minore, si era alzata una sola voce all'unanimità: ceniamo da Vito. Sorrido, pensando che è sempre così quando si viene a Bologna. All'epoca, per età, il vino non era ancora diventato quell'ossessione che poi sarebbe divenuta ogni latitudine e ora del giorno e della notte. L'osteria bolognese che ci richiamava lo faceva per il mito che rappresentava, per quello che avevamo letto di epoche lontane e nelle canzoni sognate. Come capita facilmente quando gli anni e le esperienze sono poche, prendevamo in prestito miti e vite altrui per vestircene da giovani ancelle dedite a culti antichi, indottrinati dai nostri genitori. Così eravamo a Bologna, in pellegrinaggio mistico, in marcia, verso il Tempio. Chi ama Guccini, penso, questo è di nuovo Matteo, perché il racconto è intercalato tra io che racconto, lo scritto, scusate, è intercalato tra io che racconto e Matteo che come dire, aggiunge i suoi pensieri in quel momento. Chi ama Guccini, penso, fa parte veramente di una religione laica, piena di riti. Vito è uno dei tanti, anche i concerti lo erano, un rito che si ripeteva quasi sempre, uguale a se stesso. Cominciavano con canzone per un'amica, io l'ho sempre chiamata così. Alcuni puristi la chiamano anche Morte di SF, per esempio il sottoscritto, forse per sottolineare l'omaggio dell'autore alla giovane amica Silvana Fontana. No, in realtà, lo dico da esperto gucciniano, nel primo disco di Guccini, dove ci fu la prima incisione di Morte di SF, il testo è riportato con questo titolo. Da quelle successive, per cui i live e le antologie, invece è sempre stata Canzone per un'amica. Comunque sì. Silvana Fontana, dicevamo, morta tragicamente in un incidente stradale. E si finiva con la locomotiva, cantata a squarciagola in piedi col pugno alzato. Lo alzavano tutti, anche chi non si proclamava comunista o di sinistra. Sembra strano, ma quanti ce n'erano di ragazzi di destra nei suoi concerti? Io confermo, ha ragione Matteo, perché mi ricordo che nei vari concerti vucciniani a cui ho assistito e partecipato, avevo un amico che all'epoca, poi cambierà idea, grazie a Berlusconi cambierà idea, comunque all'epoca era, faceva il fascistello, mettiamola così, però quando andavamo a sentire Guccini cantava a squarciagola col pugno alzato ed era ridicolo. Devo dire, il pugno alzato qualche volta l'ho alzato anch'io, oltre che il gomito, e mi sono sempre abbastanza vergognato, però in quegli 8 minuti della locomotiva era doveroso, era veramente un rito collettivo, come dice Matteo. E andiamo avanti. L'obbligo di stare seduti a terra o sulle sedute per chi si metteva in tribuna, e ci si alzava solo alla fine, alle ultime canzoni. Si mangiava insieme prima del concerto, dentro al palazzetto dello sport dove ci si trovava a terra, e con vino in bottiglia rigorosamente di plastica. Ci si univa a cori di ragazzi che cantavano prima che il concerto iniziasse, perché c'era sempre qualcuno con una chitarra a tracollo. Si conservava il biglietto dell'evento nonostante, quasi sempre, fosse impersonale e senza fronzoli. Non c'era neanche il nome di Guccini stampato sopra, come i biglietti che davano negli eventi delle proloco nei paesi. Questa era una locanda normale, continua Jonathan. Ecco, ora riprendo io il racconto, almeno nel testo di Matteo riprendo io il racconto. Non voglio rovinare la narrazione né sfatare il mito. In realtà lui me l'ha chiesto e io gli ho mandato un testo scritto e poi lui l'ha imbellettato, ricucito con i suoi pensieri. Ma fingiamo che fossi lì con loro da Vito. Alla fine, come è sempre come essere da Vito. Questa è una locanda normale, continua Jonathan, con una storia eccezionale, come tutte le chiese. Quando arrivammo da Vito, la prima volta, e aprimmo la porta, entrammo in un'altra epoca storica, in quel vialetto che ha visto tornare durante tante albe un ragazzone alto incurvito da bottiglie e chitarre sul groppone per notti enigmatiche, impossibili da risolvere. Scambiare prima di prendersi la mattina in sogno, qualche parola col vecchio pensionato oltre la rete dei giardini. Citazioni di canzoni gucciniane del pensionato. Mattine lontane dalle lunghe sere in osteria a cantare con gli amici di sempre, e con quelli conosciuti per le ore liete, ma che hanno vite e percorsi paralleli, che le notti li hanno portati dove il vino non finisce mai, come la giovinezza a Bologna. Ora è Matteo che ragiona sulle mie parole. Bella questa immagine dell'osteria come una chiesa, lo erano anche i palazzetti dello sport e le sale dei concerti. Ora riprendo io, nel testo i passaggi sono naturali perché quando parlo io c'è il virgolettato. E altre preghiere mistiche a cui credevamo ciecamente come alla vita dei santi cantautori bolognesi. Ed è questa atmosfera museale che cercavamo e abbiamo trovato ad attenderci. Un'osteria come tante, probabilmente, con polvere e foto ingiallite di 20 anni prima, ancora oggi. Dopo quasi 50, appesi ad attendere il pellegrino, ma in quelle foto i nostri poveri miti, a cui credevamo con fedi cieche, ritratti alla chitarra e alla gioia, erano per noi madonne per Raffaello. Altra pausa. Tutto molto lontano da Firenze. E nel corso della cena, mentre intonavamo stonati per dovere e reverenza le solite canzoni a memoria, che in quella famiglia giovanile riempivano le nostre serate elvane estive, che parevano eterne, come tutte le cose felici erano destinate a terminare, successe quello che non potevamo immaginare o sperare. Eravamo già felici così, a ripetere noi stessi a memoria, insieme, come fanno gli amici, quando sono giovani e hanno ricordi preziosi, condivisi e incancellabili. Arrivò lui a silenziarci. Sì, Jonathan dice proprio così, silenziarci. Il verbo è quello giusto perché anch'io Quando incontrai Guccini la prima volta, rimasi senza parole. Lui, quasi sessantenne ormai, ma solenne. Questo sono io che ritorno a parlare. Lui, quasi sessantenne ormai, ma solenne. Noi, in quel momento, ammutoliamo. Si siede poco distante, del resto lo spazio era quello. Ordina del whisky, non vino, whisky. Come un uomo che ha vissuto e beve dopo cena, come un uomo che sa vivere e sa bere. Noi attoniti, per buon gusto, non cantiamo più, ma serpeggiano fra di noi rivoli di discorsi e considerazioni. Del resto siamo ragazzini e lui è il maestrone, i nostri sogni bolognesi. Beve tranquillo, senza fretta, il suo bicchiere. Scherza con il cameriere, lo stesso che c'è ancora oggi, come le foto invecchiate. Qui chiosa Matteo, anche se questa volta il cameriere non lo vedo, forse si è preso un giorno di pausa o di malattia. So che c'è e lavora sempre qui. Sì, è sempre lui, è invecchiato. Quando andai io nel 2000 aveva i capelli neri, quando sono tornato più volte anni dopo l'ho visto ingrigire e poi arrivare ai capelli bianchi, come il corso della vita, come le foto ingiallite, no? Ecco. 25 anni dopo, questo sono di nuovo io in virgolettato, 25 anni dopo, nonostante i capelli da neri corvini siano divenuti bianco candidi, lui è ancora lì a bestemmiare. E Guccini si diverte un mondo a stuzzicarlo. È il loro dialogo, lo sanno, e stanno in parte. Oh, Francesco, senti, sei venuto qui a rompere i maroni? Noi siamo lì e assistiamo a tutto questo teatro di vita consumata. Non abbiamo pagato il biglietto e siamo vivi anche noi, lì con loro, per un momento. Poi applausi e si parte. Ha finito di bere, si alza e si veste per andarsene. Ha finito pure il sigaro, perché un tempo le bettole erano fumose di vite consumate. La sua serata, da leggenda sessantenne, pare proprio finita. Con un amico prendiamo il coraggio in mano. Tra l'altro l'amico è proprio quello che vi dicevo che ai concerti faceva il fascistello all'inizio, poi ve l'ho detto, Berlusconi l'ha fatto guarire. Ora o mai più. E andiamo verso di lui. Io alto più o meno come Cencio della famosa canzone, alla sua presenza. Scusi, signor Guccini, volevamo dirle quanto sia un privilegio per noi conoscerla. Grazie. Banale, ma almeno educato. Certo, avrei voluto dire qualcosa di intelligente, parlare di Dio e Schopenhauer, ma almeno credo di non aver fatto una figura ridicola. Mentre i decimi di secondi viaggiano nelle galassie e negli eoni, lui si china, bonario, verso di noi e ci risponde qualcosa di così vero e profondo che non lo dimenticherò mai. Ragazzi, sapete mica che ha fatto la Pistoiese? Ecco, l'universo parla, semplici, sciocchi e allibiti. No, ci dispiace. E sorridiamo come dei coglioni. E si è già voltato ed è già uscito dalla sala ed è già fuori verso il 43. Ancora oggi mi chiedo che abbia fatto la Pistoiese quel giorno. Certo, potrei fare una ricerca facile e veloce su internet, ma voglio credere e sperare che abbia vinto. Ed è quello che voglio ricordare di quel giorno, di quella sera, di quell'incontro, della prima e unica volta che ho parlato con Francesco Guccini e della prima volta che ho visto Bologna. Voglio ricordare che abbiamo vinto tutti noi. Anche la Pistoiese. Io, e qua è Matteo che parla. La prima volta che sono venuto a Bologna prendo la parola, capisco che ha finito, ero con la mia famiglia, mi feci portare davanti al suo portone, ma non riuscii a citofonarli. Mi vergognavo, ero timido e non sapevo cosa dirgli. In un'altra occasione provai, ma non rispose nessuno. Solo al terzo pellegrinaggio mi rispose e fui fortunato perché credo fosse di passaggio o in partenza per qualche data del tour. Si vedeva che aveva da fare, ma fu gentile. Mi presentai con una bottiglia di vino scadente e un plico con alcune mie poesie. A ripensarci, che figura di merda che avrò fatto. È per lei, maestro, furono le uniche parole che mi uscirono. E quel vino, poi oggi, non lo berrei neanche sotto tortura. Margherita ride, perché ne abbiamo parlato tante volte. E poi, continua Chiavarone, come una groupie qualsiasi mi fece firmare il CD di Stagioni. Era il 2000, vedi, anche lui nel 2000. Da poco avevo compiuto 18 anni. Il disco era uscito da qualche mese, ma già lo avevo ascoltato tantissime volte. Il disco dove c'è Don Quixote, per capirsi. Il suo autografo, una linea che sale e scende senza mostrare lettere, se non fosse la I finale, riconoscibile dal puntino, lampeggia ancora oggi sulla copertina del disco, sul suo faccione bianco su sfondo rosso, che sembra scrutarmi ogni volta che lo prendi in mano. Non glielo dico a Jonathan, anche se credo lo sappia, quel giorno la Pistoiese giocava in Serie B. Era l'ultima giornata del campionato e la vinse quella partita, permettendo alla squadra di arrivare agli spareggi per non retrocedere. E vinse anche quelli. Oggi il club è purtroppo fallito ed è ripartito dai dilettanti. Chissà se Guccini segue ancora i risultati della sua squadra. La bottiglia sul tavolo, la seconda, è mezza piena e il sole è alto in cielo. Jonathan se ne va, perché ha un appuntamento con altri amici. Probabilmente deve organizzare un reading poetico o qualcosa di simile. E così, con questo simbolico reading poetico, il mio personaggio esce di scena e, diciamo, si perde poi per i portici bolognesi. Matteo continua nella sua narrazione gucciniana, che vi consiglio di leggere, ma ora sentiamo l'intervista a Matteo Chiavarone sul suo Francesco Guccini. Diamo il benvenuto al bar della poesia allo scrittore Matteo Chiavarone. Benvenuto Matteo.
1: Grazie Jonathan, grazie per l'invito.
0: Allora, ho detto diamo il benvenuto, ma è un ben ritrovato. Sei già stato nostro ospite al bar della poesia, ma in un'altra veste. Per l'occasione fosti come capo editore, ora uso questa formula, questa immagine così altisonante, delle edizioni Ensemble di Roma. Ma oggi invece sei come scrittore perché hai pubblicato recentemente con la Giulio Perrone un libro di quella catena, di quella collana di omaggi ai grandi raccontati nelle loro città, ai miti raccontati nelle loro città, per la fattispecie di Matteo Chiavarone per Giulio Perrone. Oggi presentiamo a Bologna con Francesco Guccini. Ta-da! Senti, Matteo, prima domanda, così che parte dal cuore: hai mai incontrato Guccini a Bologna?
1: Diciamo come tutti i cucciniani ho fatto i vari riti di passaggio con
0: Pellegrinaggio.
1: i vari pellegrinaggi, quindi sia a Bologna che a Pavana, quindi sia diciamo, nella sua casa di via Fabbri, sia diciamo, nella casa sull'Appennino a Pavana. Poi mi è capitato anche di incontrarlo in alcune iniziative sparse per l'Italia, Salone del Libro, Fiera dei Libri, Fiera dei Libri vari, quindi sì, ho avuto l'occasione di scambiarci qualche parola, ma sempre è stato abbastanza avaro di parole con lui, perché ho sempre avuto paura di dire qualcosa di banale in qualche modo.
0: Tu, probabilmente la gente, non, insomma, magari non tutti hanno avuto il privilegio di incontrarti di persona, sei un ragazzone, nel senso sarai quasi 2 metri come Guccini, eppure lo temi fisicamente.
1: No, temere fisicamente no, però comunque, sai, quando hai ascoltato una
0: Certo.
1: voce per tantissimo tempo, per tanti anni della tua vita,
0: Formativa, direi.
1: hai paura ad aggiungere altre parole che non siano degne in qualche modo, no? Di quello che ti ha lasciato, no?
0: No, no, ma ti capisco, anch'io l'ho incontrato di persona solo una volta, ma ero anche piuttosto giovane, insomma, appena ventenne, E mi ricordo questo timore reverenziale, il terrore di dire puttanate esagerate, fare brutta fine. Lo capisco pienamente.
1: Mie poesie, però spero che lui non le abbia lette, perché non così le
0: Fantastico, fantastico. Senti, invece, abbiamo parlato dell'incontro fisico di persona, ma l'incontro spirituale, l'innamoramento, quando è accaduto?
1: allora inizia sin da subito. Purtroppo ero un bambino problematico perché ascoltavo cuccini sin dalle elementari, una cosa un po' preoccupante. Oltretutto neanche per motivazioni familiari, perché né mia madre né mio padre lo ascoltavano, lo conoscevano, lo rispettavano, però comunque non era degli ascolti di casa. Né mio padre né mia madre erano grandi ascoltatori di musica in generale. E mi arriva perché ho fatto l'esperienza degli scout da piccolo, e almeno a Roma, non so se anche in altre città era così, ma negli anni 90 gli scout erano un miscuglio di cattolicesimo, comunismo, cattautoismo vario. Quindi c'erano, avevo un frate francescano che con la chitarra suonava Dio è morto, e
0: Frati
1: intorno al fuoco
0: Cucciniani.
1: di sera nei campi estivi si cantava Il vecchio bambino, un'amica
0: Bellissimo.
1: queste canzoni qua, e chiedo a mia madre, a mio padre, se avevano qualcosa da farmi ascoltare, chi fosse, loro mi dicono parla con tuo zio, che a quel tempo per me era un parente, uno dei tanti, un parente diciamo legato soprattutto alle feste più o meno comandate, e poi da quel momento in poi con lui inizia un'amicizia enorme che non durerà per tanti anni fino al momento in cui ci ha lasciato, in cui abbiamo condiviso concerti non solo di Guccini, tutti i cantautori, anche di tutta, cantanti stranieri, abbiamo girato d'Europa, è stato un modo bellissimo di viaggiare, perché in qualche modo, quindi arriva fin da piccolissimo, e poi naturalmente in ogni momento della vita è arrivato in un modo piuttosto che in un altro.
0: Quindi è stato tuo zio ad evangelizzarti, diciamo.
1: Allora, in realtà no, nel senso, appunto, sono stati gli
0: Gli
1: scout, prima
0: scout,
1: ancora con la
0: sì.
1: mia cassetta. La
0: Ok.
1: mia prima cassetta, che ho ancora una musicassetta registrata, in cui in un lato c'era questo concerto con un concerto con i Nomadi, quindi con la sua voce insieme a quella di Augusto D'Avorio, e poi nell'altro lato c'era qualcos'altro, pare Vecchioni o Battiato, roba del genere. Da quel momento in poi però ho iniziato io a cercare, fortunatamente negli anni 90 a Roma, perché amava la musica, erano bellissimi, perché era pieno di locali in cui si poteva andare ad ascoltare i CD prima ancora di comprarli, quindi ho avuto la fortuna di poi di avvicinarmi subito a tutta la produzione, però abbastanza per conto mio, in qualche modo. Solo l'incipit, diciamo, la scintilla che ha fatto accendere un po' il tutto è stata questa musicassetta.
0: Senti, ma invece questo libro, co come nasce l'idea di questo libro, diciamo, e come l'hai poi sviluppata?
1: L'idea nasce da lontano, con Giulio abbiamo fatto altri libri insieme, Giulio Perrone,
0: Sì, certo.
1: l'editore, e si era parlato anni fa di questa cosa, che mi sarebbe piaciuto fare un libro, quando ha aperto questa collana che avevo proposta subito come idea, però erano in stand-by, anche perché lui aveva fatto altri libri su Bologna, Bologna e Idalla, di pazienti, pazienti, eccetera, eccetera, quindi è rimasta un po' lì. Poi riparlando, ho detto va bene, facciamolo, e ho iniziato a buttare giù le idee. In realtà lì c'è stato un problema, ne ho parlato anche ieri nella presentazione, perché poi in realtà tracciare una geografia di Bologna o le canzoni di Guccini è abbastanza difficile. Se togliamo via Fabbri, togliamo qualche via che più o meno viene citata nelle canzoni, qualche locale, così in realtà si parla pochissimo di Bologna intesa come luoghi, ma di Bologna come spirito in qualche modo. E quindi è difficile fare una vera e propria geografia. Alla fine ho fatto un libro molto diverso da quello che avevo in mente inizialmente. Di fatto è stato un libro che è un omaggio ai 20 anni, possiamo dire, al sogno di un'università romano, in Bologna vedeva un po' la nostra San Francisco, in qualche modo, la città degli scrittori, dei poeti, appunto, anche di Guccini, e quindi è un modo per mettere un po' di ricordi, mischiarli e fare un po' un viaggio nel mio, diciamo, nel mio passato, che poi ho scoperto che per tante cose sono momenti che condividiamo tra i bucciniani e tra persone che lo hanno ascoltato. Una volta scherzando ho detto che secondo me chi ha avuto la fortuna di ascoltare Guccini, perché tanti si sono fermati al primo ascolto, magari un po' duro, un po' troppo malinconico, un po' troppo apparentemente malinconico, apparentemente negativo. In realtà, io dico al mondo, chi ha avuto il privilegio di vivere con quelle canzoni, naturalmente non solo le sue, ma in questo momento stiamo parlando delle sue, e chi non ha avuto questo privilegio. Quindi, in qualche modo, mi sento privilegiato di aver vissuto questi momenti nella mia vita anche attraverso le sue canzoni. Quindi questo qui è venuto fuori un altro libro da quello che avevo in mente, e poi ho inventato questo viaggio che in realtà, diciamo, non c'è stato, ma sono tanti viaggi messi insieme, più alcune cose che sono frutti di chiacchierate, come anche quella cosa che mi hai detto di Don Bologna, che ho inserito nel libro, e quindi ho
0: Sì,
1: diventato un personaggio
0: svegliamo questo piccolo arcano. C'è anche un
1: del.
0: mio minuto contributo narrativo di questa esperienza, di questo incontro da Vito, il famoso ristorante da Vito.
1: Mi piaceva in mezzo a tanti ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza e poi dell'età universitaria, mettere anche il presente, cioè la Bologna, che per me anche persone che in qualche modo come me l'hanno più o meno vissuta, chi di più come te, che c'è proprio vissuto nel vero senso della parola, però che comunque persone che conosco oggi, il Matteo di oggi che conosce, e quindi se si parla di Guccini si parla con lo sguardo di chi vive il presente di oggi. C'è anche Andrea che mi ha presentato ieri all'interno del libro, quindi c'è questo legame tra il presente e il passato, in qualche
0: Ti direi, essendo un libro di memorie collettive, quasi in senso metaforico, una specie di gita di gruppo nella storia, nelle storie, nel passato, dal presente al passato e dal passato al presente, tutti insieme, no, che ci raccontiamo intorno al fuoco, oppure come da scout, come raccontavi tu, con la chitarra ci cantiamo magari. Ora, io lo scout non l'ho fatto, però ho fatto il catechismo, quindi diciamo come ambiente potrebbe essere similare. E ci cantiamo il vecchio e il bambino, o il morto di SF, e via discorrendo. Senti, questa tua, come dire, apertura del libro per entrarci dentro mi introduce alla domanda che ti volevo fare, alla prossima domanda che ti volevo fare. E cioè, se secondo te, in base alla tua esperienza, alle tue sensazioni, passeggiando per Bologna si sentono gli echi del tempo gucciniano, di quando Guccini ci viveva? Cioè, se Guccini è ancora figura presente o comunque è evocabile nella memoria standoci?
1: mi sono permesso ieri di dirlo anche alla presentazione, questa cosa, diciamo, l'ho condivisa con dei bolognesi, mi ha fatto piacere che tutto sommato non avevo colto abbastanza nel segno. Secondo me la Bologna che canta Guccini non c'era neanche quando io e te eravamo ragazzi, andavamo in pellegrinaggio, tra virgolette, a Bologna. Era più una nostra aspirazione, una nostalgia per un tempo che non abbiamo vissuto in qualche modo, no? Penso alla stessa cosa si possa provare oggi un po' città come San Francisco, come Parigi, in cui si cerca quello che è stata Parigi, quella che è stata San Francisco, o nella mia città, Roma, quella che è stata la dolce vita in qualche modo, no? Che non esiste più, però c'è questo ricordo quasi mitologico in un certo senso. Detto questo, la Bologna di Guccini c'è sottoterra, in qualche modo, cioè in quell'energia che ha la città. C'è uno scrittore francese, Thoreau, che dice: una città per essere valida deve avere una foresta dentro, una forza della natura sotterranea che anche se non si vede c'è presente. Quello che per me Guccini ha rappresentato quella forza della natura che sta sottoterra, sottotraccia e che in realtà c'è ancora. Un po' come nell'albero io, quelle radici che si incastrano sottoterra e magari non si vedono, però ci sono.
0: Allora, con una battuta potremmo dire: non sono più aperte le osterie di fuori porta, ma la gente ci
1: Sì,
0: andava
1: non lo so, non lo
0: davvero.
1: sono aperte da tantissimo tempo.
0: Senti, Matteo, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci, ed è una curiosità, diciamo, più per gli addetti ai lavori, forse, perché piuttosto per chi ci ascolta. Ti introducevo sottolineando che ufficialmente tu sei capo editore o comunque editore librario dell'edizione Ensemble di Roma. Per cui ti vorrei chiedere come vivi la differenza dei due te o dei due mestieri, cioè quello di scrivere un libro e quello invece di curare un libro, occuparsi di un libro, produrlo e via discorrendo.
1: Io in questo momento della mia vita sembrerebbe che non ho neanche un minuto libero perché appunto sto dividendo questa promozione del libro con la casa editrice e con l'altro mio lavoro di insegnante, però posso dire di avere una fortuna che comunque tutte le cose che faccio sono cose che amo fare, quindi in qualche modo non le sento come lavoro, cioè mi diverto a scrivere ancora, cioè non ho nessun obbligo a farlo, quindi non ho il peso appunto di chi vuole fare lo scrittore, ma chi si vuole divertire a fare lo scrittore. Stessa cosa la casa editrice, cioè in qualche modo vado contro il mercato banalmente occupandomi di poesia, però è quello che amo, quello che mi piace, quindi va bene così, sono contento che le due cose sono divise, potevo benissimo pubblicarmi da solo i libri, ma non ho voglia di farlo perché mi piace condividere con le persone che ho intorno, anche persone con cui collaboro, appunto, condividere un po' di me, un po' di quello che sono in qualche modo.
0: Allora, ci ha portato con lui a Bologna a trovare le orme di Francesco Guccini, lo scrittore Matteo Chiavaroni. Grazie Matteo.
1: Grazie a te, Jonathan, e grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla scrittrice Roberta Perugini. Benvenuta, Roberta.
1: Grazie, grazie, grazie mille, bentrovati.
0: Allora, cara Roberta, siamo qui per presentare la tua opera Voglia di Pici, che hai scritto a quattro mani insieme a Marco Ginanneschi, spero di aver pronunciato bene il
1: Sì,
0: nome.
1: perfetto, sì.
0: Uscita alla fine dell'anno scorso per edizioni I Libri di Mompracel, una casa editrice di Firenze. Tu sei di Firenze, o comunque sei toscana, ma la cosa, diciamo, da cui partirei è l'aspetto umano, perché questo è un libro che poggia le basi tanto sui ricordi, ma prima di andare dentro il libro e nel suo cuore, diciamo, che guarda al passato, mi piace far sapere a chi ci ascolta e non lo sapesse che tu stai dedicando la tua vita ai libri, perché sei una libraia.
1: Sì, caro Jonathan, sì, assolutamente. Io sono nata e poi ho cominciato a fare pisci e libraia. Sono le due cose di cui mi sono
0: Sono le tue
1: preoccupata,
0: specialità, diciamo.
1: sono le mie specialità, sì.
0: Po posso dire direttrice responsabile? Esiste questo titolo?
1: Allora, sono stata direttrice per tanti anni della libreria, anche a Roma, anche in Massiana, e adesso sono solo responsabile degli eventi della libreria Libraccio di Firenze.
0: Ok, per chi
1: E
0: non lo
1: ho
0: sapesse,
1: lasciato.
0: scusami,
1: Dimmi.
0: prego, prego. No, no, no, era solo per chi non lo sapesse, quella, diciamo, sotto il Duomo, in quella strada che poi va verso la stazione di Firenze.
1: Sì, adesso sono là, mi occupo di lì.

0: esattamente che tipo di prodotto sono i pici, perché sono speciali.
1: Sì, allora i pici sono una pasta rigorosamente fresca fatta a mano e viene dalla tradizione popolare, direi più su un territorio che si estende alla base, diciamo, del Monte Amiata, perché abbiamo visto, facendo un po' di ricerca, che si parte da Arcidosso per venire fino a tutto verso la Val d'Orcia e si estende fino alla Val di Chiana e alla zona di Siena. Poi ovviamente ora i tempi sono cambiati e è più facile trovarli anche in altre città, però l'origine dei pisci è lì. È una pasta semplicemente fatta di acqua e farina, e olio è un altro dei componenti forse importanti nei pisci. E il gesto dell'appicciare è un gesto quasi ancestrale, perché lo può fare anche un bambino, ma ovviamente fatto nella maniera continuativa e necessaria per formare un piccio è un gesto a parte bello da vedere, ma che fa appunto creare un lungo filo di pasta. Non so se più o meno ti ho dato
0: Sì, no, no, ma io
1: un'idea di cosa
0: li
1: sono i
0: conosco
1: pisci.
0: bene, ne sono goloso, anzi segnalo che oltre alla ricerca storica nel libro si trovano anche delle ricette per cucinarli i pisci, quindi insomma unisce l'utile al dilettevole, direi. Ma ti volevo chiedere, come nasce l'idea di portare su carta, di farne un libro di questa storia, di questa passione?
1: Ma allora, senti, nasce da, secondo me, no, come si dice, i fili tessono storie e a un certo punto questo filo di pasta ha unito la mia storia con quella di Marco Ginanneschi, che è anche il mio compagno, che conosco dalla notte dei tempi, da quando ho cominciato a fare la libraia a Siena, e ti parlo della fine degli anni 80. Poi io sono, poi ognuno di noi ha fatto strade diverse di vita e di lavoro, però tanto io che lui siamo nati in territorio, cioè abbiamo le nonne che facevano i pisci la domenica, questo è un po' quello che è successo. Quando ci siamo ritrovati qualche anno fa, abbiamo scoperto che avevamo questa cosa che ci univa anche, e oltre a una passione reale, nel senso perché lui si occupa di food sotto tanti profili, anche lui per lavoro, perché è il direttore del consorzio dei Cantucci, sai, Cantuccini, quelli che
0: Sì,
1: si
0: certo.
1: cacciano nel Vinsanto, e quindi insomma anche lui ha una forte passione per il cibo. E io, per una battuta che feci a suo tempo all'editore Paolo Ciampi, che gli dissi: guarda, ma qua si fa sempre tanta poesia con le parole, ma perché non si fa un po' di poesia, no? Con i sapori e con i profumi? E lui fu carino, mi disse: ah, ma certo, e ci organizziamo e facciamo qualche laboratorio. Dai laboratori che abbiamo fatto, ovviamente abbiamo visto che le persone, abbiamo fatto proprio laboratori per insegnare a fare i pisci in questa sua location bellissima che è Itaca, che non so
0: Sì,
1: se conosci.
0: conosco bene.
1: E, ecco, e abbiamo visto che le persone, insomma, volevano una ricetta, volevano saperne di più, volevano. E Marco si è occupato a quel punto di fare tutta una ricerca che più che storica, perché questa la vorremmo fare in futuro, fatta bene. È più, lui la definisce autoetnoantropologica, perché parte da quella che è la sua storia, la nostra poi, che si incrocia con i pisci, quindi la sua nonna, la mia nonna, fino all'iniziazione del figlio che sta in Austria e che ha trovato per la prima volta i pisci fatti in casa 3 o 4 anni fa, e da lì è rimasto folgorato. Ecco, allora lui la chiama iniziazione al pisci. Ci siamo divertiti a fare questo e poi a trasportarlo semplicemente.

0: vetrino.
1: Senti, allora ti faccio una domanda, come dire, personale. Visto questo grande percorso di vita, questa grande passione per i libri, io immagino che chi arriva a lavorare con i libri è perché li ami proprio da un punto di vista fisico. Passami l'immagine.
0: Te lo passo, io li annuncio
1: Se,
0: addirittura,
1: no, ma quello
0: andate
1: inevitabilmente, ma lo dico senza alcuna malizia, c'è proprio un rapporto fisico con i libri, chi li ama, il che vuol dire che ne hai anche letti migliaia, per tenermi basso con le cifre. E quindi la cosa che ti voglio chiedere è qual è la sensazione di passare da leggere a scrivere?
0: Domanda difficile. Beh,
1: Sono qui
0: innanzitutto
1: apposta.
0: io no, vabbè, innanzitutto non sono una scrittrice, cioè, so bene qual è la differenza tra uno scrittore e quello che ho fatto io. Cioè, io ho messo sulla carta qualche aneddoto, qualche sensazione, qualche piccola storia, e le ricette, come hai detto tu. Quindi beh, io un po', cioè, timidamente ho fatto questa cosa, ecco, perché appunto, stando sempre dall'altra parte della barricata, so quanto sia importante approcciare alla scrittura con tanta umiltà, ecco. E quindi no, la sensazione è, vabbè, dai, faccio la libraia, quindi quando lo vedo questo librino dico: oddio, ma l'avevo scritto davvero io? Cioè, queste poche frasi ce le avrò messe io sulla carta. E in effetti sì, sono contenta, lo vedo, è carino, mi piace, lo rileggo e insomma funziona, ecco, allora sono contenta, molto.
1: Ecco, qua secondo me abbiamo, come dire, sfiorato la punta di un aspetto affascinante dello scrivere, perché personalmente, dopo che il libro è uscito, io invece ho una forma di distacco, nel senso che non sento quella continuità con il testo della mia vita. Perché percepisco che è qualcosa legato al mio passato e quindi non al mio presente. Magari provo affetto, naturalmente, o tenerezza nel mio caso, ma ho un certo distacco, come se fosse qualcosa di cui mi fossi liberato, ecco, mettiamola così. Mentre.
0: Beh, ma immagino, Jonathan, anche il tuo è un percorso diverso, nel senso quello che scrivi tu è qualcosa che fa parte di un tuo processo creativo, emotivo, sì, sicuramente che matura attraverso la scrittura e che lo metti nero su bianco. Il lavoro che ho fatto io è un lavoro molto, molto diverso, per quanto non sia un libro che è un libro di ricette di cucina, ma sono delle suggestioni legate comunque all'esperienza, quindi le rileggo e sì, un po' di tenerezza me la faccio anch'io, devo dire, però non sono così distante da quello, cioè non lo trovo una cosa che mi butto alle spalle, ecco, fa parte ancora del presente in qualche modo, perché soprattutto perché io i pisci li faccio quasi tutte le settimane, ecco.
1: Allora, guarda, ti faccio un'ultima domanda perché mi hai fatto venire la pollina in bocca e quindi magari vado a pranzo. Ci diresti, ci daresti, anzi, ci regaleresti, come dire, un aneddoto legato a una ricetta con conseguente ricetta?
0: Ma allora, innanzitutto, cioè, ti voglio regalare una cosa che mi ha fatto molto ridere, perché io i pisci li ho portati nei miei 10 anni a Roma, li ho portati a Roma come, diciamo, come fattore identitario. Quando stai lontano dalla tua casa, in qualche modo vuoi che qualcosa di tuo venga conosciuto dagli altri, quindi facevo i pisci ai miei amici, ma ho avuto anche un fidanzato romano che si sentirà, saluto, però insomma tutta questa storia finì e la mia nonna, che nella sua ingenuità, era una donna nata all'inizio del secolo, mi disse: "Ma Popa", perché lei mi ha questo modo di chiamare affettuoso, mi disse: "Popa, ma com'è possibile che questo fidanzato ti abbia lasciato? Gli facevi anche i pisci", ecco, questo per dirti quanto no, i pisci fossero importanti. La ricetta che vi lascio, beh, è semplice, tra un po' spunteranno finalmente i primi capi di aglione nella Val di Chiana, e quella sicuramente è la ricetta più che li fa gustare proprio al meglio della loro essenza. E vuoi proprio la ricetta, cioè prendere
1: Sì, ma
0: l'aglione,
1: un'indicazione, va
0: non
1: bene.
0: so,
1: Una cosa che l'ascoltatore medio può comprendere.
0: ma allora guarda, a parte fare i pisci, quelli bisogna farli e ci si può fare, ecco, questo te lo dico perché quando faccio il laboratorio la cosa più bella delle persone è proprio questa, mettere le mani in pasta e dire: "Lo posso fare anch'io", e sono molto felici di raccontare poi questa esperienza, è una bellissima cosa. Tra l'altro la facciamo domenica 17, non so quando è in onda,
1: Andremo in onda il
0: ma
1: 26. L'abbiamo fatta
0: allora
1: domenica 17.
0: l'abbiamo fatta domenica 17 e le rifaremo più avanti. E niente, allora la ricetta è semplice. I pesci sono acqua e farina. In quelli della mia famiglia, perché di quelli parlo, c'è anche l'uovo. Diciamo che ci sono 400 grammi circa di farina. E per farina io intendo farina di grano tenero. Qualcuno può fare anche 2/3 e 1/3 farina di grano tenero e una di farina di grano duro, semola di grano duro, 250 d'acqua e un uovo. Più o meno questo è l'impasto che si dovrebbe venire, di una consistenza tipo impasto della pizza, un pochino di più. Dopodiché questo impasto, dopo averlo lavorato, si stende sul piano di lavoro, si unge molto bene con l'olio d'oliva, per questo dicevo che l'olio è un componente importante, anche un pizzico di sale nell'impasto ci sta bene. Poi si fa riposare quei 20 minuti o un quarto d'ora che la pasta, insomma, che serve la pasta, poi si fanno delle striscioline con il coltello e si cominciano ad appisciare. Questo piscio è buonissimo, condito con un sugo di aglione. L'aglione è questo, non è aglio, non contiene aglina, quindi anche gli stomaci più delicati lo possono mangiare, è una sorta di scalogno. Si fa a pezzi, si mette nell'olio con un po' di acqua in modo che non soffrigga, ma venga stufato. E quindi cuocia lentamente. Al momento in cui è cotto lentamente si schiaccia con i famosi rebbi della forchetta in modo da farlo diventare una crema, si aggiunge il pomodoro e si porta a cottura di pomodoro. A quel punto si condisce i pisci cotti nell'acqua bollente e tirati su con questo sugo d'aglione, e a parte avere una casa che profuma, un profumo veramente invitante, poi dopo sarà anche molto piacevole mangiare. Non
1: Allora,
0: so se ce l'ho fatta nei tempi a dare una ricetta più o meno
1: stasera
0: almeno.
1: tutti pisci agli aglione. L'unica cosa, mi raccomando, lavatevi le mani prima di impastare, insomma, un minimo di igiene.
0: Vabbè, certo. Ah, è importante quando si appisciano i pisci, le mani non devono essere infarinate, perché se sono infarinate non c'è l'effetto che serve per fare il piscio. Scivola la pasta e non si riesce ad appicciarlo.
1: Allora, è stata con noi al Bar della Poesia per presentarci Voglia di Pici, antropologia e pratica dell'appicciare in Toscana, per l'edizione Libri di Montracem, la scrittrice Roberta Perugini. Grazie Roberta.
0: Grazie, no, grazie a tutti per questa intervista. Grazie Jonathan. E buon piscio,
1: E buon
0: insomma.
1: piscio a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ho baciato nuvola nera prima che lei cominciasse a lavorare, e ho parlato con nuvola nera prima che lei

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Salvatore Sblando. Benvenuto, Salvatore.
1: Grazie Jonathan, grazie mille e grazie a chi ci ascolta.
0: Ah, io ti ho introdotto con diamo il benvenuto, ma in realtà è un bentornato, sei già stato
1: Eh
0: nostro
1: sì.
0: ospite, quindi insomma fa piacere riaverti qui e fa piacere sottolinearlo. Sei
1: Piacere.
0: tornato perché è uscito una nuova creatura, un nuovo figlio, un nuovo libro. Per la vita felice, dal titolo Ho amato altrove 55 poesie per un tempo che resta impreziosito, mi fa piacere salutarla, dalla prefazione di Marvi del Pozzo. Corretto?
1: Correttissimo,
0: Ottimo,
1: correttissimo.
0: meno male. Senti, allora, la prima cosa che, diciamo, per curiosità mi viene da chiederti è: se 55 è un numero che te ne sei accorto dopo, oppure l'avevi mirato?
1: No, è una scelta ben precisa. Io insomma ho la fissa del tempo che passa e 55 poesie e sono anche 55 i miei anni finora trascorsi in questa vita.
0: Ah, diciamo che è un numero cabalistico.
1: Sì, coincidono con i miei anni. Il libro precedente l'ho pubblicato nel 2020, ho compiuto 50 anni, insomma, e quindi mi sembrava normale continuare in questa maniera, insomma, con lo scandire il tempo che passa.
0: Senti, ma al di là come dire, dell'omaggio al tempo che passa, sempre dal titolo, perché scusami se picchio sui titoli, ma per me sono fondamentali, soprattutto nei libri di poesia, ritengo che siano per il lettore la prima introduzione al libro stesso, è una specie di suggerimento di chiave di lettura, quindi non sono mai casuali i titoli, dicono tanto anche nella loro ricchezza o nella loro brevità sullo stile poetico. Quindi ti vorrei chiedere, questo passato remoto, non solo passato remoto o amato, ma anche un luogo remoto, altrove, cioè è un libro dedicato al passato visto dal presente o un libro in cui, come dire, una sorta di passato in continuazione, quasi fosse una
1: Esatto,
0: grammatica inglese.
1: proprio così, caro Jonathan, nel senso che 3 anni fa, insomma, la mia vita personale, insomma, è cambiata notevolmente, mi sono rimesso in gioco e, dal punto di vista dei, diciamo, dei sentimenti, e quell'altrove è una sorta di consapevolezza, una sorta di consapevolezza per un tempo in cui ho dovuto fare scelte dolorose, ma irrinunciabili. Il tempo che resta, detto anche, in realtà l'ho scritto in maniera indeterminata, è il tempo nuovo che 3 anni fa mi è venuto incontro e che voglio che resti il più possibile.
0: Quindi non voglio fare gossipare, però diciamo è un libro di poesie d'amore dedicato alla tua attuale compagna, deduco.
1: Non tutto,
0: Non
1: non
0: tutto, cioè,
1: tutto,
0: non
1: una
0: tutto.
1: buona parte. Il tempo che resta è dedicato alla mia compagna, perché poi c'è la sezione Il tempo che resta, e i precedenti testi invece sono dedicati a questo altrove in cui mi sono ritrovato nel mio tempo precedente a fare scelte dolorose, quanto irrinunciabili, pur nell'amore e nella passione che mi sono venuti incontro.
0: Ho capito, va bene. Ora salutiamo Ramona, giusto per, come dire, per buona creanza. E no, se no, si sente chiamata in causa e giustamente gli brillano le orecchie. Ma ci faresti una lettura, così iniziamo anche noi a entrare in questo tempo che resta insieme all'autore?
1: Allora, sì, molto volentieri, caro Jonathan. In realtà, il libro inizia con una sorta di continuazione con il libro precedente. Nel libro precedente affronto anche insomma il rapporto con mio padre, con la malattia di mio padre. Mio padre nel 2020, poco prima che io pubblicassi il libro, è venuto a mancare, e, anzi subito dopo che io ho pubblicato il libro è venuto a mancare, e ci sono dei testi che richiamano questo mio rapporto con mio padre, con la malattia di mio padre, che è stata insomma una forma di demenza molto aggressiva che coinvolge generalmente anche i familiari. E io inizio questa nuova raccolta con un testo che riprende il rapporto con mio padre, e fa così. I medici dichiararono matto mio padre quando, alla domanda "con chi vive lei?", rispose "con mamma", senza sapere che mio padre prese a chiamare mamma il suo amore dopo che nacqui io.
0: Bello, bello, bello, bello. Bello perché c'è questa finestra, diciamo, sulla tua intimità umana, familiare. Poi proprio
1: sì, c'è questo voler ribadire la figura del padre che comunque poi cerca di rivelarsi anche dentro di me attraverso questa mia nuova vita, e quindi mi è sembrato normale e naturale, anzi è stato proprio un gesto naturale iniziare la raccolta con un testo di questo tipo.
0: Capisco. Dicevi, e questo potrebbe essere, come dire, uno spunto interessante, che ci parlavi della continuità dalla tua opera precedente, che è uscita nel 2020. Mi verrebbe da chiederti se quali sono invece i punti di diversità in cui è il caso di sottolineare di come questi 5-6 anni siano passati e tu sia cambiato, al di là delle vicissitudini personali, ma proprio da un punto di vista letterario, poetico, ti voglio chiedere.
1: Beh, insomma, è difficile rispondere a questa domanda. All'interno di questa raccolta si trova certo sicuramente il mio rapporto con l'amore, ma anche il mio rapporto con le tematiche sociali a cui non riesco a rinunciare, insomma, pur mescolate nel rapporto amoroso. Ci sono testi che in apparenza, anzi, parlano sì d'amore, ma riescono anche a dare uno sguardo su quelli che sono per me temi sociali irrinunciabili, quindi la ricerca di un mondo migliore, il voler costruire e contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Sicuramente in questa raccolta ci sono testi che vanno anche in questa direzione. Il tema centrale è sicuramente l'amore, vissuto anche in maniera consapevole in un tempo in cui a prevalere, lo vediamo tutti i giorni, basta accendere la TV insomma, le parole che prevalgono di più sono parole che vanno nella direzione opposta a quelli che possono essere sentimenti di amore, appunto di voler costruire un qualcosa che ci possa poter contenere tutti.
0: Tra l'altro, scusa, citavo il libro precedente ma non ho detto il nome, giustamente diciamolo, Lo strano diario di un tranviere.
1: Sì, Lo strano diario di un tranviere, che appunto è stato nel 2020, scusami, il titolo riprende anche qui, sempre in un continuo con quello ancora precedente del 2014, la frase con cui si chiude la prefazione, la prefazione di quel libro si chiudeva dicendo sostanzialmente questo non è lo strano diario di un tranviere. Allora io nel 2020 ho detto ma allora pubblicherò lo strano diario di un tranviere, se quello precedente non lo è stato questo lo sarà, e infatti insomma in quel libro del 2020 ci sono, c'è il mio lavoro, perché io lavoro nell'azienda trasporti di Torino, c'è anche il mio lavoro. E poi diario scritto in una forma diaristica, perché i testi sono tutti datati e messi in una sorta di ordine cronologico, anche se poi ci sono delle epigrafi che tendono a sfalsare questo racconto cronologico, proprio anche un po' a voler entrare nel mondo di una persona ammalata di demenza, insomma, il cui mondo diventa un mondo in cui il tempo è qualcosa di assai indefinito, ecco. E quindi anche un voler richiamare il mondo in cui è vissuto mio padre durante la malattia, in quella raccolta cerca di tornare in maniera preponderante.
0: Allora, per dirli tutti, cito anche quello precedente ancora, che ogni volta che pronuncio te, tutti editi dalla Vita Felice, salutiamo gli amici della Vita Felice, beati loro, che hanno una vita felice. Ma, senti, torniamo invece al nuovo figlio, alle 55 poesie, una per ogni anno di vita. Pensi che potrai mai aggiornarlo? Arriverà un libro un giorno che sarà 60 poesie dal mio futuro, 70 poesie e via discorrendo?
1: Ma guarda, tornando un po' indietro nel tempo, io ho notato che pubblico sempre ogni 5-6 anni, il primo nel 2009, il secondo nel 2014, il terzo nel 2020 e il sesto mi sono allungato un pochettino e sono arrivato al 2026. Insomma, no, non sono uno che riesce a pubblicare spesso, però insomma l'arco temporale è sempre quello, un lustro o poco più, ecco, quindi sicuramente ci sarà qualcosa tra qualche anno, e credo che comunque sarà sempre qualcosa che in cui dentro ci sarà lo scandire del tempo, che ripeto per me è un qualcosa di importante.
0: Da
1: per me scrivere poesia e lasciare una sorta di testimonianza del mio passaggio, e lo scandire del tempo attraverso una raccolta poetica va in questa direzione, un voler lasciare una testimonianza del mio passaggio, non avendo tra l'altro anche figli. Per me, tu l'hai nominato, hai detto questo nuovo figlio, per me questo libro, e ci sono dei testi che parlano anche della possibilità non sopraggiunta di poter diventare padre, va proprio in questa direzione qua, ecco.
0: Bueno, volevo fare una battuta sul numero di poesie inedite che in congiuntura arrivano agli anni superato il lustro, però invece mi hai fatto venire una cosa più intelligente da provare a chiederti. E dicevamo che tu sei un tranviere, diciamo, nella tua vita pubblica, non dico borghese perché sei anche un compagno, quindi non ameresti l'immagine borghese, ma diciamo nella tua vita sociale, ecco, sociale, questo sicuramente come aggettivo ti è più di gradimento. Allora ti volevo chiedere se la metrica in poesia la usi, e se la usi è come, per te è come... sono come i binari del treno, cioè danno sicurezza.
1: Nei libri precedenti ho giocato un po' con la metrica, anche un po' come una sorta di esercizio stilistico, se lo vogliamo così dire, però mi trovavo sempre un po' ingabbiato, mi sentivo sempre dentro una gabbia. Quello che ricerco io quando scrivo più che altro è una sorta di musicalità, quello che voglio io, quello che voglio trasmettere io al lettore, alla lettrice che si avvicinano ai miei testi, è quello di trovarsi di fronte intanto a qualcosa di semplice, e quindi che non vuol dire banale, cioè la semplicità è anche una ricerca, non è sicuramente banalità, e semplicità e anche musicalità. Io questo cerco di costruire quando scrivo un testo poetico: semplicità e musicalità. E spero, insomma, la mia prefattrice di questo libro, Marvi del Pozzo, lo sottolinea, e spero di esserci riuscito, insomma.
0: Ci faresti il cadeau di una seconda lettura prima di salutarci?
1: Molto volentieri. Guarda, ho letto la prima, leggo l'ultima a proposito di figli. Si intitola Isabel. Seguo la sponda sinistra del fiume che mi porta da te, al tenue fragore del vociare che circonda ogni passo. Insieme marchiamo l'assenza nello sguardo di bambina a cui abbiamo dato un nome. Isabel attende, tra le anse del fiume, gli occhi di chi non sa l'esatta nostra direzione, e cresce come fosse mare caldo nelle notti di chi attende in equilibrio la vostra stupida resa inerme d'amore.
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Salvatore Slando. Grazie, Salvatore.
1: Grazie a te, Jonathan, e grazie a chi ci ha ascoltato.

la sera del 6 gennaio e siamo a San Martino. È il mio ultimo giorno a Napoli. Sono qui per le vacanze di Natale, piove ma non fa tanto freddo e non c'è troppo casino. Un po' guardiamo la città e un po' ci guardiamo tra di noi, parlando di Lavezzi e della solitudine degli eroi. E gli racconto che da un po' di tempo spesso mi viene in mente quella poesia di Dante, quella dove lui diceva quanto mi piacerebbe che il tempo si fermasse mentre io me ne sto su una barca con un paio di amici miei e qualche amichetta a parlare d'amore e a cazzeggiare, tipo i video dei rappers americani. Poi gli dico...

sera di alcuni anni dopo, lo stringo vicino. Siamo affacciati da una finestra qualunque, sopra un cortile qualunque, ma questa notte ci sentiamo vicinissimi al nostro destino. Parliamo del male, in generale, di quello che abbiamo ricevuto e di quello che commettiamo noi. E lui mi dice...

Io penso che no. Che non lo so. Ma non glielo dico. E poi gli do un bacio.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Carolina Mascolo. Benvenuta Carolina.
1: Buonasera, grazie Jonathan per l'invito.
0: Allora, grazie a te di essere qui, mi fa un grande piacere. Ora, svelo un arcano per chi, diciamo, magari è un ascoltatore saltuario, ma lo dico anche a favore di chi ha buona memoria. Non sei la prima Mascolo che ha avuto, come dire, l'onore o la disavventura di essere il nostro ospite, cioè, è stato anche tuo papà Vincenzo
1: Sì,
0: con la
1: lo
0: sua
1: conosco.
0: raccolta. Lo conosci? Sì, vi hanno presentato, mi rendo conto di
1: Esatto.
0: essere. Quindi mi piace questa saga dei Mascolo che va avanti, come dire, da legacy. Comunque no, va bene, veniamo a te. Allora, a questo punto, per fare una sorta di raccordo di senso, mi verrebbe da chiederti se questo amore per la poesia è colpa del papà o della mamma.
1: Beh, no, con il papà condividiamo da molti anni questa passione. Facevamo delle lunghe chiacchierate in cucina notturne finché ero a casa con loro sulla poesia, quindi insomma è sicuramente colpa e la definisco decisamente una colpa sua.
0: Ma ci ha incuriosito di queste chiacchierate notturne in cucina. Mi verrebbe da chiederti se cosa mangiavate di notte, cosa ti cucinava, ma diciamo che qua si entra nell'intimo.
1: I mattutini però ti posso dire, i biscotti del Lavorino Bianco o le gocciole.
0: Questo è molto, diciamo, commovente e toccante. Ma più
1: La
0: che
1: pubblicità alla Mulino Bianco, dici.
0: siete un po' la famiglia del Mulino Bianco della poesia italiana. Ma senti Carolina, a parte il menù, quali erano i personaggi allora poetici che animavano, che prendevano con voi latte e biscotti?
1: Ma allora, personaggi in realtà non te lo so dire perché poi parlavamo tanto di vari temi più che altro e di come li interpretavamo. Poi ci sono sicuramente dei personaggi che mio padre mi ha in qualche modo passato, primo fra tutti Pessoa, perché ovviamente quello è un suo grande amore che poi è diventato anche un mio grande amore, Eliot. Insomma, devo dire che poi condividiamo il gusto sui capi caldi, quindi ce ne siamo passati parecchi, me ne ha passati parecchi, quello senz'altro.
0: Si sa che le colpe dei padri ricadono
1: Ricadono,
0: sulle
1: certo.
0: figlie. No, vabbè, mi sembra che ti stia lasciando, ti abbia donato una nobile eredità, un nobile retaggio. Thomas Eliot e Fernando Pessoa, che io non so restituire in portoghese, ma fate finta, diciamo, che abbia un accento più oceanico.
1: Io non sono assolutamente in grado, quindi lo pronuncio proprio Pessoa.
0: Sì, tanto per te è familiare, è uno di casa, per cui diciamo avete
1: Esatto.
0: confidenza. Ma e che anni avevi, scusami, curiosità.
1: Ma oddio, non ti so dire, se ti dovessi dire quando ho iniziato, non lo so.
0: Ma tipo 10,
1: Però
0: 15, 20?
1: no, no, in adolescenza ho iniziato sicuramente, cioè l'adolescenza l'ho attraversata così. E quindi sì, diciamo che ho iniziato in quel momento più o meno e poi sono andata avanti, però appunto quando ho studiato lettere avevo anche delle passioni specifiche, quindi sì, diciamo dall'adolescenza in poi.
0: Allora, con questi ottimi, diciamo, maestri, con queste ottime letture, poi inevitabilmente, poi, tra l'altro hai studiato lettere antiche o moderne?
1: Moderna.
0: Moderne, ok, no, perché il pubblico non lo può sapere, ma in una precedente conversazione, una sorta di backstage, mi aveva confessato di sapere a memoria quale passaggio dell'Iliade.
1: Il premio dell'Iliade, ancora me lo ricordo, ma quello è colpa del liceo.
0: Ah, ok, va bene. Allora, diciamo che magari prossimamente in una nuova puntata ce lo registri e lo mandiamo in onda
1: Quando vuoi.
0: come chicca per gli spettatori. Magari una volta che faccio qualcosa su Omero potrebbe essere una ciliegina sulla torta. Comunque,
1: Quando vuoi.
0: Allora, dicevo, dopo gli studi e tutto, arrivi e con tanta famiglia intorno, senti il richiamo delle lettere scritte, oltre che lette e studiate. E arriva un bel giorno in cui prendi il coraggio a due mani e pubblichi un libro con l'edizione Ensemble di Roma, esce nel 2023, se non ricordo male, dal titolo Abiti.
1: Esatto.
0: Allora, io ho una grande curiosità dei titoli e ti spiego perché. Perché secondo me i titoli sono importantissimi nei libri, soprattutto in quelli di poesia, perché un po', diciamo, io ne faccio una chiave anche dietrologica, nel senso che sono dell'ambiente, quindi ci leggo tutta una serie di cose sullo stile, già partendo solo dal titolo, quindi so quando un titolo è una singola parola, una parola tra virgolette scarna o una parola metaforica, carica di significati, o al contrario, se invece la parola diventa lunga, sdrucciola, oppure se è una frase, che tipo di frase, insomma, cosa voglio dire, senza dilungarmi troppo, che il titolo è importante perché permette, io ritengo, al lettore di avere il primo passo dentro l'opera del poeta. Per cui vorrei proprio partire dal titolo Abiti.
1: Allora, guarda, la storia in realtà è molto meno poetica di quanto si possa pensare, perché io volevo chiamarlo Piccola agghiacciante biografia, ma non avevo il coraggio di proporlo all'editore, ed è stato poi invece Matteo Chiavarone, appunto l'editore, a propormi il titolo, che ho trovato perfettamente calzante. La sua intenzione era quella, poi appunto, che me l'ho fatto ritenere più che giusto, della doppia valenza tra gli abiti indossati e il verbo abitare, perché inevitabilmente, dico inevitabilmente, perché ho un rapporto molto strano con la mia casa, che cosa mi direbbe Freud, non lo so, però la casa è molto presente in tutte le cose che scrivo. E quindi ho pensato che il titolo fosse perfetto, quello che mi aveva suggerito Matteo, e così è rimasto. Lo trovo molto giusto, non
0: Quindi
1: so se sei d'accordo.
0: dici che questi con te sono sempre d'accordo a prescindere. Per non sbagliare, dico di sì.
1: Bravo, molto saggio da parte mia.
0: Lo so, a una certa età, un minimo di esperienza, uno anche l'acquisisce, per sopravvivenza. Ma quindi diciamo che questi abiti sono metaforici, allegorici, rappresentano qualcosa di più intimo, no? Oltre a essere, gli abiti sono esteriori a livello pratico, però quello che indossiamo anche è una sorta di proiezione di quello che siamo dentro, per tanti aspetti. C'è questa chiave di lettura, si può dare?
1: Sì, può dare senz'altro più forse nella parte appunto dell'aspetto esteriore, perché in qualche modo quello che sono fuori da qui è diverso da quello che sono appunto dentro casa, e quindi appunto gli abiti sono anche proprio l'allegoria di questo uscire e interpretare dei ruoli in qualche modo.
0: Quindi diventano come le proverbiali maschere.
1: Sì, esatto, come le proverbiali
0: Senti,
1: maschere.
0: allora permettimi la battuta.
1: Sì.
0: E adesso che stiamo parlando, che c'è questa intervista che ti mette ansia perché tu sei terrorizzata a parlare di te, che abito stai indossando?
1: Ma il mio abito da conigliere casalinga, quindi sono qua con i miei conigli, la mia felpona rosa, se
0: Ok,
1: questo ti dà un'immagine più specifica della mia persona dentro casa.
0: sì, ora mi sta venendo in mente quel personaggio televisivo degli anni 80 del drive-in, non mi ricordo il nome, ma c'era questo pupazzo coniglio rosa gigantesco.
1: Ma non era di Bim Bum Bam quello?
0: Quello è One, quello credo
1: Sì.
0: che fosse un cane rosa, quello, potrei sbagliarmi.
1: Hai
0: Però
1: ragione, sì,
0: c'era
1: era un
0: questo
1: cane, era un
0: coniglio che ora mi sovviene, vabbè, poi gli spettatori lo cercheranno, insomma, sono retaggi di memorie lontane. Senti, ma ci faresti un dress code, ci leggeresti qualcosa da abiti, così vediamo se ci calzano anche a noi.
1: assolutamente sì. Leggo magari come prima la numero 12, perché io poi le numero dall'alto della mia fantasia. Allora, sono sempre sulla soglia, all'inizio di qualcosa che non prende vita, che non parte, e non entro, non attraverso il confine tra potenza e atto. Lo vedo ed è lì. Forse mi vede anche lui. Magari mi vedete anche voi e mi credete riflessiva, incapace, impaurita, inconsapevole, ma ho solo poca voglia, anzi nessuna voglia, di appartenere alle cose di questo mondo, di dare forma a qualcosa che resti come traccia del mio passaggio su questa terra. Voglio rimanere nell'aria per sempre, sulla soglia all'infinito, non toccare nulla, non attraversare nulla, non iniziare nulla, restare, rimanere, resistere, ma senza mai prenderne parte davvero.
0: Tanto grazie per la tua lettura, Carolina. No,
1: Grazie a te, figurati.
0: grazie, insomma, diciamo che in quanto rappresentante in terra di tutto il popolo dei poeti del web in questo momento che ti sto intervistando, no, ti ringrazio perché mi piace questo testo a sottrarre, direi. Sembra quasi una malinconica presa di coscienza. Una danza dei veli malinconica che prende coscienza, cioè che, ma lo dico sempre scherzando sugli abiti, appunto per questo parlavo di sottrazione.
1: Ma io poi non so te, ma io per esempio scrivo per usarla proprio come terapia, quindi poi alla fine
0: Guarda,
1: questo è quello che resta.
0: cioè, la scarnificazione dell'animo.
1: Esattamente.
0: Beh, tocchi un tema che secondo me è uno dei più dibattuti, perché intorno a noi, chi lo ammette o chi non lo ammetta, comunque anche secondo me c'è questa tendenza, conscia o inconscia, dico, uso un brutto verbo forse, di scaricare. Nella poesia, tutta una serie di fatiche quotidiane. Io, per esempio, ho sempre ammesso a me stesso e al mondo che scrivevo per conservare quelle emozioni o quelle esperienze che non volevo perdere, o anche quelle di cui mi volessi però liberare.
1: Certo,
0: E quindi
1: assolutamente.
0: probabilmente anch'io ho qualcosa di terapeutico, fisico, che poi la mia poesia, diciamo, tendenzialmente fisica, più che metafisica, ma comprendo benissimo. Forse con la narrativa uno emancipa da questo aspetto, è più legabile alla poesia, però è anche vero che, per esempio, io quando ho scritto in narrativa, ero sempre allegorico e quindi magari inventandomi delle storie assurde raccontavo qualcosa che mi era successo veramente.
1: Certo, beh, anche quella è però una forma di elaborazione in qualche modo,
0: Sì, la scrittura lo è, l'arte, allora se vogliamo usare questa
1: no?
0: parola
1: Assolutamente.
0: magniloquente, che chiaramente dovremmo toccare con i guanti, le pinze
1: Certo.
0: e facendoci prima il segno della croce, almeno nel mio caso. L'arte invece si tocca i maroni, no vabbè, scherzo, quando mi vede passare, no vabbè, scherzo. Senti, e quindi Abiti è uscito nel 23, dal
1: Sì, a fine
0: 23,
1: 23.
0: quando scusa?
1: Alla fine del 23,
0: Alla fine del
1: confermo.
0: 23, ok, siamo intorno al Natale del 23, giusto appunto per i regali di
1: Esatto.
0: fine anno, questa è una grande mossa strategica del nostro amato Chiavaruna, e da quel Natale del 23 alla Pasqua del 26, che percorso, rimaniamo sull'immagine psicanalitica del percorso, come
1: Perché è quantomeno
0: sei... Sei
1: calzante.
0: cresciuta, sei cambiata, hai cambiato look poetico?
1: Allora, guarda, in realtà io vivo una grande frustrazione che penso, spero che sia condivisa, che ho la sensazione di scrivere sempre le stesse cose. Poi magari mi evolvo un minimo, cambio un pochino, ma scrivo sempre le stesse cose, secondo me. E questa cosa mi frustra molto. Ho continuato a scrivere, ho un meraviglioso file dal titolo molto evocativo, come ti anticipavo prima, che è Cose di cacca, meno di cacca, dove ho salvato le cose che reputo vagamente salvabili.
0: Che potrebbe già essere un bellissimo titolo per una raccolta, io te lo dico, a
1: Un
0: me
1: po' didascalico,
0: piacerebbe.
1: forse, posso dire.
0: Beh, dipende dall'odore, ma in radio non si sentirebbe, per cui.
1: Senz'altro. E quindi continuo a scrivere, ma mi sembra di affrontare poi sempre, in realtà, sempre gli stessi argomenti, sempre nello stesso modo, e questa cosa un po' mi genera sconforto, quindi non so poi questo meraviglioso file dal titolo inquietante che fine farà. Intanto ci sto lavorando.
0: Ma quindi nella bellissima cartella Cose di cacca e meno di cacca ci sono quelli che volgarmente sono chiamati gli inediti?
1: Sì, esatto,
0: Ma fa
1: esattamente.
0: molto meglio il titolo che gli hai dato tu, assolutamente. Inedito è
1: Vero?
0: così banale.
1: Sì, ma poi inedito può voler dire qualsiasi cosa,
0: Sì,
1: invece io sono stata
0: sicuramente.
1: specifica.
0: Sì, diciamo sei stata scatologica, direi anche. Ma
1: Esatto.
0: scusami, allora però qua ci devi aiutare a capirti,
1: Certo.
0: qua siamo veramente oltre la psicanalisi, siamo la terapia di gruppo.
1: Esatto, facciamola.
0: Ma come ritieni che una cosa sia di cacca o altrimenti meno di cacca?
1: Allora, io vuoi sapere proprio il
0: Sì, vorrei
1: procedimento?
0: capire il Carolina test, poi.
1: Allora, il Carolina test è: io scrivo una cosa in genere che mi viene in mente a caso mentre sto facendo tutt'altro e la scrivo. Poi la lascio lì e rimane lì per un po'. Poi me la rileggo dopo un po' e capisco se mi piace tutta, cioè se ci posso lavorare, se c'è una parte salvabile e una no. E poi ho un codice colori, nel senso che se è passato la prima scansione, tra virgolette, la coloro di un colore, se è passato la seconda, la coloro di un secondo colore, e se poi invece finisce nel file definitivo, la coloro di un altro colore ancora. Però è un processo lunghissimo perché è difficile che io scriva una cosa e poi la trascriva nell'arco di, non lo so, 2 settimane, cioè possono passare mesi.
0: Cioè, posso dirtelo? Essere una tua poesia vuol dire fare una vita
1: Ma
0: terribile.
1: pensa alla vita terribile che faccio io, se questa è la che io proverò nei confronti delle mie poesie.
0: Ce lo regali intanto un inedito, ma di che colore? Come le cinture del judo, mi sembra.
1: Beh, no, poi leggo soltanto gli inediti verdi eventualmente,
0: Ok,
1: quindi quelli
0: vabbè.
1: che hanno superato la censura.
0: Che qui il colore è il verde?
1: Il verde, per
0: Il
1: il
0: verde.
1: superamento della censura è il verde,
0: Ah, è
1: per i
0: come il
1: semafori.
0: semaforo, allora, ok, capito.
1: Esatto. Ne ho una proprio sul fatto che mi sembra di scrivere sempre le stesse cose, quindi direi che siamo a posto.
0: Prego.
1: Mi sembra di scrivere sempre la stessa poesia, eterna e ininterrotta. C'era una volta un re seduto su un sofà. Di ripetere sempre lo stesso concetto, infinitamente uguale a se stesso, che disse alla sua serva: raccontami una storia. Ridondante e nauseante, immutato e immutabile, cristallizzato con parole diverse ma sempre simili. E la serva incominciò. Una specie di leitmotiv che annuncia la mia presenza sul palco, che l'accompagna scontando ogni possibile effetto sorpresa. C'era una volta un re seduto su un sofà.
0: È stata con noi al bar della poesia la poetessa Carolina Mascoli. Grazie Carolina.
1: Grazie Jonathan, grazie mille.

Martino. Biondi Previti.

Per il tema, diciamo, letterario, le pagine di letteratura, oggi facciamo un omaggio a Paolo Rossi, al comico Paolo Rossi, che però oltre a essere un comico, un attore comico, è un attore che scrive i suoi testi, quindi è anche drammaturgo. Quindi mi piace parlare di Paolo Rossi perché è una persona che comunque ho sempre trovato interessante e soprattutto intelligente. Tant'è che ho voluto chiamare questo omaggio Paolo Rossi, virgola, un gigante in un paese di nani, giocando sul famoso fatto, diciamo, che lui non è proprio altissimo fisicamente. Ma comunque veniamo a lui. Allora, l'avvio. Paolo Rossi, nato a Monfalcone, che se non sbaglio in provincia di Udine, in Friuli, sì, no, in provincia di Gorizia, chiedo scusa. Allora, Paolo Rossi, Monfalcone, 22 giugno 1953, è un attore comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantautore, drammaturgo e regista italiano. Il padre era fascistone, ma lui è comunista, per cui passiamo avanti. Ha riportato, ha modernizzato classici di Shakespeare, Molière, Bertolt Brecht, soprattutto dopo che entrò nella compagnia o comunque collaborò con Strehler, quindi col Teatro Piccolo di Milano. Ovviamente la sua vita si è poi dipanata nel milanese, quindi dal Friuli a Milano. Esordisce nel 78 nel cabaret con Histoire du Soldat, leggo, non lo sapevo. Opera da camera, da leggere, recitare e danzare, capolavoro del compositore russo Igor Fedorovich Stravinsky nel 78. Quanti anni aveva? Del 53, 25 anni. Bella questa cosa. Comunque, quindi poi vabbè, incontra Fo, con cui fa un con la regia di Dario Fo fa un piccolo Faust, leggo, una specie di piccolo Faust, e poi arriva la televisione, il cinema, al teatro, continua col teatro, fa Nemico di classe di Nigel Williams, un drammaturgo inglese, Nigel, giustamente, poteva che essere inglese, come dici, come ti chiami? Lapo, ma di dove sarai Lapo? E di dove devo essere? Di Firenze, diretto da Elio De Capitani, insomma, un grande regista. Comunque, arriva in televisione, l'abbiamo visto in TV, fa il cinema, protagonista dei primi film di Salvatores, Amanti, questo a teatro, però a dire il vero, però poi fa sempre a teatro le commedie, insomma, poi arriva finalmente il cazzo di cinema.

Sì, che scandirlo per Vanzina, Via Monte Napoleone, comunque film ganzo. Monte Carlo Gran Casinò, cazzo, questo non lo vedo da una vita, ora me lo cerco perché, beh, figo. Teatro Gran Casinò, e recital con Biondino, Buonanima che è mancato da poco, ma poi vediamo nello specifico tutti gli spettacoli. Quindi poi arriva la televisione sulla testa nel 92, nel 94 va a Sanremo con gli Annacci, cantano i soliti accordi, pezzo fichissimo. Poi nel 95, 94-95 con Chiambretti, televisione Il Laureato, un programma su Rai 3 molto politicizzato, anti-berlusconiano, ci piace. Nel 97-98 invece su Italia 1 Scatafascio, quello era ganzissimo, con la sigla di Vinicio Acosela, quando Vinicio era vivo e c'aveva voglia di fare cose. Quindi tanta TV, vabbè, andiamo avanti, sta TV, ancora il teatro, Rabelot, Gargantua e Pantagruel. Poi i classici greci contro la tirannia, attivismo politico anti-berlusconiano, quindi ci piace assai. Sto facendo brevemente per dirvi che comunque, a parte la lunga carriera, però un autore di teatro è uno scrittore, è come uno scrittore. Se fate caso, il premio Nobel alla letteratura la possono vincere scrittori di narrativa, la possono vincere poeti, ma la vincono anche autori di teatro. Vedi Dario Fo, tanto per capirsi, più recente. Poi, altre cose, diciamo così, da sottolineare. Allora, le censure, questo è divertente. Nel 2003, invitato da Paolo Bonolis a Domenica In su Rai 1, Rossi scelse di recitare il famoso discorso di Pericle sulla democrazia nella città di Atene, rielaborandolo, ecco, sottolineiamolo, non è alla lettera Pericle, è rielaborato per contestualizzarlo alla realtà italiana dell'epoca, comunque pur rimanendo in gran parte fedele al contenuto originario. Quello riportato dallo storico Tucidide nell'opera del V secolo a.C., La guerra del Peloponneso. Il testo non piacque al direttore Fabrizio Del Noce, una nota checca fascistoide, perché troppo forte, scritto, come dire, in corsivo. Il funzionario propose a Paolo Rossi di partecipare al programma lo stesso, senza pronunciare il discorso di Pericle, ma il comico non accettò. Una parte del monologo di Rossi recitava, e ve la leggo io. Qui ad Atene noi facciamo così: il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, per questo è detto democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così: le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende le proprie faccende private, ma in nessun caso si avvale delle pubbliche cariche per risolvere le questioni private. Qui ad Atene noi facciamo così. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi. Qui ad Atene noi facciamo così, ci è stato insegnato di rispettare le leggi, anche quelle non scritte, la cui sanzione risiede soltanto nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di buon senso. Qui ad Atene noi facciamo così, un uomo che non si interessa allo Stato, noi lo consideriamo innocuo, ma inutile, e benché in pochi siano in grado di dar vita a una politica, beh, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. La nostra città è aperta ed è per questo che non cacciamo mai uno straniero. Noi qui ad Atene, noi facciamo così. Poi il monologo è stato recitato nella sua versione integrale il 17 febbraio del 2023 a Propaganda Live, il famoso programma di Zoro sulla 7.
Ribadiamo, è una versione, non è il testo fedele di. Altra censura fu la sospensione della messa in onda, questo me lo ricordo, da parte dello spettacolo teatrale. Questa sera si recita Molière, la satira di un ciarlatano che cura tutti i mali con un liquido da bere e si arricchisce alle spalle del popolino che crede in lui. Berlusconi. La medicina nella commedia da ridere Molière è una metafora del potere politico, attuato da persone bugiarde e prive di scrupoli, che approfittano dell'ignoranza dei loro fedeli per perseguire i propri luridi interessi e arricchirsi sempre di più, i politici italiani. Rossi commentò così la notizia: quando mi hanno comunicato che per la prima parte era stata vista da 1 milione di persone, ero entusiasta, però subito dopo ho pensato che in quel milione poteva esserci anche qualcuno che me l'avrebbe bloccato, e così è stato. Quindi mandarono la prima parte e non la seconda. Bella, bella zio. Vediamo un po' di così, per curiosità, la filmografia. Esordisce nell'86 con La donna del traghetto, nell'87 Monte Carlo, Gran Casinò, che devo cercare, sempre 87 Kamikaze, L'ultima notte a Milano, Salvatores, sempre 87 Via Monte Napoleone, film esilarante, Cammelli di Bertolucci Giuseppe, Musica per vecchi animali, Stefano Bene dell'89, poi nel 96 Silenzio si nasce di Veronese, Particina di Nirvana di Salvatores, quello che fa il notiziario delle droghe. Benvenuti al Nord, una Particina, Poveri ma ricchissimi di Brizzi 2017, Smuore tutti i democristiani 2017, sì, che fa il soggetto tradizionalista del centro sociale, no, del sindacato, che devono rivedere il quarto stato di Pellizza da Volpedo, ma non ci mettete i gay perché i nostri sono anziani. Poi c'è la mia banda, suona il pop, quindi sono anziani, quindi hanno valori tradizionali. La mia banda suona, comunque, Smuore tutti i democristiani, film bellissimo, del terzo segreto di Satira. La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi. Boh, altri bei film, no, questi non ne conosco uno, quindi ce ne freghiamo. In teatro, per la regia di Dario Fo, Histoire du Soldat 79-80, poi regie di De Capitani, Salvatore, se l'abbiamo detto, Soleri, con Gabriele Iannacci, regia, Aspettando Godot di Samuel Beckett, insomma, non male. Poi è venuto il Circo di Paolo Rossi. Insomma, grandi, grandi spettacoli. L'ultimo quest'anno c'è Operaccia Satirica, Onore ai padri e paga la psicologa, di e con Paolo Rossi. Programmi televisivi, Popcorn dell'82 su Canale 5, Sulla Testa del 92, Laureato, Scatafascio, Che tempo che fa, Vieni via con me, Parla con me, Festival di Sanremo, Festival di un cabarettista di merda, Che tempo che fa, ospite ricorrente, la radio, il doppiaggio, le opere, usciti i libri. Io ho letto Si fa presto a dire Pirla, che era bellissimo, era meglio morire da piccoli, insomma, varie cose. Quindi anche, e poi anche discografia, canzonaccia, mamette e varie partecipazioni. Vabbè, insomma, questo era un piccolo omaggio a Paolo Rossi, un gigante, come dicevo, trainante.

0: E fu maggio del 26. Allora, maggio, il nome deriva dal corrispondente mese dell'antico calendario romano Maius, dedicato alla divinità latina Maia, dea dell'abbondanza e della fertilità, che rappresenta la grande madre terra, moglie del dio Vulcano. Io sapevo Venere, però ho letto questa cosa, si vede che ci sono più versioni. Per cui il primo di maggio, oltre alla festa dei lavoratori, si festeggia la pagana notte di Valpurga, molto amata dai nazisti, fra l'altro. Ancora oggi in contrapposizione ai morti del 1 novembre, che sono 6 mesi dopo, quindi metà anno preciso. Questo è molto affascinante. Nel cristianesimo il mese dedicato alla Madonna, e davanti alla Madonna io alzo le mani. Feste e ricorrenze. Le più importanti di maggio sono il primo, la festa dei lavoratori, e nella seconda domenica del mese la festa della mamma. Come ho detto nell'introduzione alla puntata, purtroppo mia mamma è venuta a mancare un mese fa, il 23 aprile, per cui diciamo che simbolicamente dedico questo pensiero a lei. Vorrei dirvi ovunque sia, ma io non credo a queste cose, so dov'è, è nella cenere. Va bene, comunque, ciao mamma. Torniamo a noi. Allora, cosa è successo nei 26, nell'anno 26? Le cose più importanti successe negli anni 26, nei secoli dei secoli. Amen. 21 maggio 526. Terremoto di Antiochia, attualmente in Turchia, uno dei più disastrosi della storia, con 250.000 morti. 9 maggio 1926, quindi 100 anni fa. Gli statunitensi Floyd, Bennett, Richard Byrd sorvolano per la prima volta il Polo Nord con un aeroplano. Ora vediamo i nati nel maggio dei 26. 3 maggio 1926 avrebbe compiuto 100 anni il trombettista jazz americano Jimmy Cleveland. Lo stesso giorno nasce l'attrice americana Ann B. Davis, che era una caratterista che avete visto in qualche telefilm americano, tipo le famiglie, tipo Noi Bradford, come si chiamano? Aspetta, ci arriviamo. Ann B. Davis, tanto siamo qui a cazzeggiare, cazzeggiamo giustamente. Ann B. Davis, vediamo. Ann B. Davis, Santa Donna, American Actress, dai, sì. Ma l'abbiamo vista in television. Ok, come si chiamava? Aspettate, Movo Dick, perché sono nella pagina inglese. I Brady, la famiglia Brady. Era la governante della famiglia Brady, una delle grandi famiglie della televisione americana, che chiaramente ci ha colonizzato fino al buco del culo. Ma dove è nata sta signora? Perché la cosa interessante è questa, vediamo. Visto che sono nati lo stesso giorno, è nata in un paesino assurdo vicino a New York dal nome Schenectady. Assurda, sì, perché deriva da una parola in lingua Mohawk, quindi indiana, che significa in maniera approssimativa su quel lato della pianeta, oppure vicino ai pini, certo come no. Mentre il mitico Jimmy Cleveland, allora vediamo anche dove è nato lui, mentre nasceva la signora Davis. Jimmy Cleveland a World Trace, paesello, come dire, ridente paesello nel tennis, va bene, nel sud. Comunque, questo è il 3 maggio del 26, avrebbero compiuto 100 anni. Il 4 maggio del 26 in Italia nasce l'attore italiano, appunto, Enzo Garinei, che ricordiamo insomma in vari film e televisione. Il 25 maggio, il centenario dell'altro caratterista, l'attore americano che ce lo ricordiamo nei Forti, di Forte Coraggio e anche in Bonanza, prima, forse prima, no, Bonanza è dopo, Claude Hawkins, ma il 26 maggio, quindi oggi che stiamo andando in onda, avrebbe compiuto 100 anni, forse il più grande trombettista, o se la gioca veramente uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz, cioè l'immenso Miles Davis. Vediamo i morti. Abbiamo morti questo mese, recenti. 1º maggio è morto lo sportivo italiano Alex Zanardi. Il 6, lei, il calciatore Evaristo Beccalossi. Sempre il 6, il giorno che è morto Beccalossi, è morto anche l'imprenditore americano Tutt Turner, che ricordiamo, tanto per essere stato sposato in vita, insomma, negli ultimi anni con la bellissima Jane Fonda, ma anche per aver fondato, per aver dato soldi alla WCW, grande competitor nel mondo del wrestling della WWE. E il 14 di maggio ci ha lasciato il grande bluesman, o soulman se preferite, Clarence Carter. Questo era maggio, il fu maggio del 26.
1: Un giorno.

Ma chi ce l'ha fatto fare di partire e non tornare a me e a te? Com'è bianco questo bianco, così bianco che più bianco non si può. Oh no, cosa c'era da provare, cosa c'era da giocare, per chi è proprio qui, in quest'angolo banale, l'orizzonte sempre uguale, dov'è, chissà se c'è.

dare la bufera gli eroi. Io qui al polo che ci faccio, non mi piace neanche il ghiaccio e il pack. Fa crack. Forse a far l'esploratore era meglio l'equatore e là. Che caldo fa. Qui l'estate non arriva, c'è un pinguino alla deriva che va. Ma dove va? Io ho imparato ad abbaiare per poter chiacchierare e tu non parli più.

che ce l'ha fatto fare di partire e non tornare a me e a te. Com'è bianco questo bianco, così bianco che più bianco non si può. Oh.

Ecco, siamo ai saluti e tutto dal Bar della Poesia, da Jonathan Rizzo, da Radio Grad, Radio Sonar. Prima di lasciarvi alle parole di Francesco Guccini e poi Pietro Gori, vediamo chi sono stati con noi. Naturalmente, appena citati Pietro Gori,

Pasolini, Paolo Rossi, Pink Floyd, Francesco Guccini, vedo come ho già detto. Musicalmente abbiamo ascoltato Guccini, Coltrane, Carlo Fava, Truppi, Rossi, Gaber, Pink Floyd, Vecchioni, Cleveland, Jimmy Cleveland Combo, Miles Davis, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Clarence Carter. E se non l'ho detto abbastanza, adesso vi lascio a Francesco Guccini e Pietro e l'anarchico Pietro Gori. Ci sentiamo tra un mese, il 26 giugno del 2026. Sarà cambiata tutta la nostra vita. Ogni mese questa vita tende a cambiare.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

come aria di primavera, come musica fra le montagne a consolarmi, ad aspettarmi. Chiedo alle nuvole quale cielo attende il mio domani, se fosse facile spostarmi.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
0: E cambiano i nomi, ma non la sostanza, un ombrello nel culo.

0: haute puissance.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romania Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.